forse meglio. Ed è un attimo, da Cortina andiamo in un posto al sole. Danza Kuduro, dal Turmali di Lipari su RTL 102.5. Tutti con le mani, teniamo il tempo con le mani, tutti! Vai, alla grandissima! Lipari! Salutiamo Vanes da Bologna! Salvo ed Anna!

questa cultura. Mandiamo un saluto a questa ragazza che ha deciso che stasera farà la brava. Racconta la Paperino.

La musica. L'avete visto il film? L'avete conosciuto il mito? Torniamo negli anni '80. Michael Jackson! Quincy Jones!

Vi posso dire che questo è un pezzo che fa parte della mia giovinezza, qualche anno fa, diciamo, via. E vedere tanti giovani belli come voi ballare ancora questa musica ci inorgoglisce, bellissimo, siete meravigliosi. Tutto questo dedicato soprattutto a chi ci sta seguendo in diretta in ogni posto del mondo e soprattutto a quelli che stanno lavorando e quelli che non potranno permettersi le vacanze. Per voi la Discoteca Nazionale.

non c'è niente da fare, questo disco funziona sempre, mette allegria, ma sì! Le 2.19 siamo in diretta su RTL 102.5, è il ritmo che unisce l'Italia dal Tourmaline di Lipari.

Come sempre anche questa notte sta volando il tempo. Le 2.24, RTL 102.5, il Tour Valley Delivery. Salutiamo Amelia da Pescara.

for September. Sì, siamo sempre in diretta, non vi molliamo mai. Altri saluti li mandiamo, aspetta che l'ho perso, dov'è? Oh mamma mia, eccolo qua, Nicolò Sortino da Lipari. E poi Carmelo che ama tanto la sua Marzia, capo d'Orlando Messina. Yeah,

live dal Tourmaline Delivery, la discoteca nazionale RTL 102.5. In console, Mr. DJ Soul Duval.

I can't let go. .35 live dal Tourmaline di Lipari, la discoteca nazionale, belli. Andrete sabato, microfoni con Socia e Sautufau e un sacco di ragazzi e ragazze che stanno ballando con noi, tutti sudati perché veramente da metà serata è iniziato a girare il vento. Sapete, qui le Isole Eolie si chiamano non a caso così, perché giocano ai quattro cantoni i venti. E adesso sta vincendo Scirocco. Scirocco che picchia forte, devo dire. Però è estate, non lamentiamoci. Salutiamo Giuseppe che sta viaggiando, disco mobile da Roma a Fiumicino, direzione Floresta. Floresta che è il comune più alto della Sicilia. Immagino che lì magari si respiri un po' di aria fresca.

play e potrete riascoltare e rivedere le puntate on demand della Discoteca Nazionale, magari sentire il vostro saluto o rivedere il vostro corpicino che sta ballando.

So anytime, I'll be watching you.

1025. Potete fare un saluto agli amici autisti della DMC o DMC? Assolutamente sì, sì, sì, sì, sì. Buon viaggio, buon lavoro a chi sta lavorando. Per esempio, ci segnalano che le sfogliatelle ballano in forno.

Scooby-Doo, pa, pa, y el boom.

0: Al ciel, cappello Splinter Cell. Sta piragna mi chiama al ciel, cappello Splinter Cell.
1: Dai, questa notte chiudiamo così. Tutti con la voce, eh?

anche per questa notte siamo giunti al termine dell'appuntamento con la Discoteca Nazionale. Da Andrea del Sabato è tutto. Grazie a Mr. DJ Sautufau. Fatevi un applauso, un urlo, perché siete stati meravigliosi.

0: ghiacciato.
1: Anche a Montemilone, in provincia di Potenza, mancano pochi secondi alle 3.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Dopo intense ricerche, la polizia ha ucciso il 21enne Abdul Balu, sospetto responsabile dell'attacco di sabato al Pride di Berlino. Gli agenti tedeschi hanno fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata con un'arma da taglio. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. L'attentato di sabato ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Circa 2.000 persone invece hanno partecipato in serata a una marcia per ricordare Fakir, il 42enne morto dopo un fermo di polizia una settimana fa a Bologna. Il corteo ha attraversato le strade del quartiere Pilastro in un clima di forte partecipazione, scandendo cori contro il governo e la polizia. Per la prima volta al mondo è stato effettuato il trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro di un paziente. È successo all'ospedale Molinette di Torino. La donna che ha subito l'intervento ha così recuperato la vista dopo 5 anni di totale cecità. Andrea Pirlo, candidato alla panchina della nazionale italiana, risponde sui social alle polemiche scatenate da alcuni esponenti politici che contestano il suo contratto di sponsorizzazione con una società russa di scommesse sportive. Ho sempre rispettato le leggi, mi rammarico per le polemiche, nessun significato politico nella collaborazione. È tutto per questa edizione, ora arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagio alla circolazione, tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Sì?
7: Mi distruggi.
6: Ah, guarda, tutti i giorni ci distruggono.
7: Mi fai dir sempre.
6: Ma noi alla fine lo diciamo.
8: Yes.

0: Buonanotte amici, buon lunedì, buona settimana, anche sono le 3.02 di appunto lunedì 27 luglio, questa è Malanotte No, ultimo appuntamento per quanto mi riguarda, insomma quindi mi prenderò un paio di settimane di ferie, va bene? Posso?
1: Certo!
0: Sicuro?
1: Sì!
0: Sicuro?
1: Vai tranquillo!
0: Ecco, l'ultimo che ha detto così, no non mi piace!
1: Come
0: stai va? Sereno Matteo, non so se uno se lo ricorda. Stai sereno, va bene, sì. Comunque due settimane di ferie e poi torneremo.
1: Meritatissime.
0: Senti, non fare il brillante. Torneremo poi il 10 di agosto, faremo due settimane continuative. Io da qui e da Lipari ci sarà il buon Armando Piccoli, lo inviteremo a compagnia dal 10 agosto per due settimane. Come avete sentito, la formazione è quella tipo di Malanotte No e
2: ma
0: quindi...
2: tipo come?
0: È tipo.
2: Ah, tipo.
0: Così la formazione è
2: un...
0: tipo.
2: E quando si dice un tipo?
0: No,
2: noi siamo un
0: no.
2: Tipo.
0: Formazione tipo è la formazione che di solito fa parte del programma. Cosa okay. Significa la
2: ho
0: formazione
2: capito. Io pensavo
0: tipo.
2: Che se tu fossi un tipo, io fossi
0: no, io
2: un altro
0: sono
2: tipo,
0: un tipo.
2: E Leo fosse un altro tipo ancora.
0: Noi siamo tre tipi diversi.
2: Poi
0: cioè,
2: che tipi?
0: Poi, bei tipi, se non sbaglio.
2: Ma punti di vista.
0: Ma non ti buttare giù, se
2: no,
0: lo fai
2: sto parlando
0: solo,
2: di te, sto parlando di te.
0: Allora, prima di tutto come ti permetti che sono un bel figlio? Dicevo, forse sono due o tre giorni un po' meno, però...

0: ragazzi. Trovo il tempo di farmi la barba. Non trovo il tempo di farmi la barba. Ma vabbè, lasciamo perdere.
1: Ma questo va bene, stai bene così. Io invece sono un tipo ammaccato. Cos'è e successo? Se vuoi sapere il perché, tra poco te lo dico.
2: Va bene. È sempre colpa sempre di robe urbane, eh? Sempre robe urbane. Si fa. Sì, sempre di robe urbane.
0: Vabbè, comunque, come avete sentito, c'è Leo Di Mauro per la regia radio. Ciao Leo, buonanotte.
1: Buonanotte a tutti.
0: Acciaccato, spaccato, rotto, deviato.
1: Li salutiamo gli amici di Lipari. Ragazzi, quest'anno, sono ancora un po' discotecaro.
0: Io quest'anno non voglio salutarli.
1: Ma come no? Io stavo ascoltando la discoteca nazionale.
0: Chi c'era? Sautufao a suonare al Tourmalin. C'era
1: Andrea
0: la discoteca nazionale.
1: Sabato.
0: Sabato. Tourmalin, tutti i ragazzi del Tourmalin li conosco benissimo. Sono simpaticissimi, meravigliosi. Non li voglio salutare.
1: Perché?
0: Io perché io non ci vado.
1: Ma come?
0: Quindi...
2: Ha capito? Saputamma, sapigamma.
0: Tra l'altro, non è che qualcuno. Tra l'altro, non è che qualcuno non mi ci vada, sono io che ho detto non ci vado.
2: E tu
0: ma
2: che
0: vabbè,
2: cioè, ti sei bastonato la schiena
0: da solo.
2: Da solo.
0: Hai presente Tafazzi?
2: Esatto.
0: Che si dava le botte esatto. sui maroni? Esatto,
1: po,
0: quella
1: po,
0: roba lì.
1: Po, po, po.
0: Avete sentito anche la voce di David Bella? Che... Questa è la formazione
2: esatto.
0: tipo.
2: A
0: appunto.
2: Me la cervicale mi ha totalmente abbandonato, te lo dico.
0: Parliamo anche di questo, signori. Siamo una RSA. Sì. Cos'è qua stanotte? Va bene, sapete come funziona il programma, lo fate voi come al 378-378-1025. Preferiamo i vocali, lo sapete, vogliamo ascoltare la vostra voce. Oppure 02-25-1515. Leo! Leo! Oh,
1: sì, sono vivo.
0: Meno male, Power Hit allora, grazie.

0: Giselle su RTL 102.5, 8 minuti dopo le 3 del mattino, amici, buona settimana, si ricomincia. Una settimana che però è un po' peculiare, nel senso che è l'ultima di luglio e tendenzialmente le città iniziano ad essere vuote, come ad esempio quella in cui vivo e dalla quale sono partito proprio un'oretta fa. Vuota. Completamente vuota, anche ieri nel pomeriggio, proprio vuota.
1: Vuota, ma i semafori ti fregano.
0: È tutta mia la città.
2: Yeah!
0: Poi come continua, David Lassa?

0: più. C'è qualcuno, Leo, subito.
1: Ah, va in ferie?
0: Sì.
1: Ah, che bello.
0: Ma come?
1: Finalmente era ora. Si stappano il prosecco. Ale!
2: Ci vogliono bene.
3: Sì. No, no, vabbè, così, così felici per il fatto che io vada in ferie. Grazie. No,
2: te l'ho detto perché te le meriti.
4: Esatto, sono felici per te.
3: Hai ragione, hai ragione. È come dire, no, Leo va in ferie. Io dico, ah, finalmente, che bello, va in ferie. Sì. Ma non perché sono contento, che non vedo più la tua brutta faccia.
2: No, per quello no.
3: Ah, va bene,
4: va bene,
3: amici.
4: Ragazzi, ho capito, voi partite, voi ve ne andate, no. Pino, te ne vai tu, poi se ne va lui, io rimango da solo. Mi lasciate solo, va bene.
3: Manco fa così, però. No, poi torniamo,
4: ho capito, però torniamo. Però,
2: però cioè, effettivamente sì, sarà da solo. Farà tutto lui.
3: Vabbè, sei abituato. Va bene, amici. Musica bella questa, di solito di notte è sempre così. The Roots, The Seed.

0: Calvin Harris e Sam Smith, Promises, su RTL 102.5, 17 minuti dopo le 3 del mattino. Ma amici, ascoltate RTL 102.5, poi sapete cosa dovete fare? Dovete andare sulla nostra app RTL 102.5 Play, scaricarla, ascoltarci da lì, fare quello che volete, ma la cosa più importante è che dovete votare sull'app RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore. Amici, a tra poco!
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Perché?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
7: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103° Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
10: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Un risveglio muscolare, un filo anticipato, sono le 3.23. Dance Theria, Madonna su RTL 102.5. Peppe, ciao! Niente, è andato?
1: Niente.
0: È caduto? È caduto, Peppe. Spero che non si sia fatto male.
2: No, ho saputo che ha sbattuto il calcagno.
0: Mi dispiace. Peppe, che cosa è successo? Stavamo per parlare con Peppe che era in viaggio, se non sbaglio. Leo, me lo confermi, era in viaggio.
1: Sì, sì, esatto.
0: Insieme ad altre persone.
1: Lo richiamo un attimo.
0: Prova a chiamarlo, io intanto...
2: In diretta.
0: Ne approfitto per salutare, siamo sempre in diretta, 365 esatto. giorni all'anno, H24. Un saluto a Mirko, Mattia, Francesco ed Emanuele. Immagino quattro ragazzi in giro a fare baldoria.
2: Sì, oppure, che ne so, guardarsi in faccia.
0: Non credo.
2: A giocare a scacchi?
0: No, ma sai cosa? Ieri sono andato a pranzo a mangiare una cosa in un locale che insomma è uno dei miei preferiti. Vabbè, c'erano sei ragazzi, tutti seduti che stavano pranzando. E io li ho guardati per buon 10 minuti. 10 minuti di silenzio.
1: E che faceva?
0: Con la faccia nel cellulare,
1: amico. Lumarell.
2: Ma dentro proprio?
0: La faccia nel cellulare. Sì, sì, proprio dentro. Schiacciata.
1: E tu eri con le mani dietro la schiena?
0: No, io ero lì che dicevo, mannaggia. Ciao Peppe, buonanotte.
3: Ciao, scusate, è caduta la linea. Qualche problemino.
0: Ci mancherebbe altro. Peppe, non ci. Meno male, non c'è problema.
3: Meno male perché volevo parlarvi.
0: Ma noi siamo qui apposta. Peppe, geolocalizzati. Dove sei e poi con chi sei?
3: Allora, io sono, siamo quasi a Roma e sono con mia moglie Elena e mio figlio Alessandro che è alla guida.
0: Ah, benissimo, allora Alessandro, salutiamo.
3: Sì, sì.
0: Salutiamo tutti. E da dove siete partiti, amici?
3: Siamo partiti da Lugano.
0: Oh, per andare dove?
3: Andiamo in Calabria.
0: A farvi le, come si diceva una volta, le, come si dice, la villeggiatura in Calabria.
3: La villaggiatura in Calabria.
0: Quanto tempo e dove?
3: Noi siamo di origini calabresi, andiamo esattamente a Morano Calabro, un paesino bellissimo che fa parte tra l'altro dei borghi più belli d'Italia. Faccio un po' di...
0: Devi, Peppe.
3: È un paese bellissimo, vi consiglio di andare a navigare un po' su internet perché veramente è molto bello.
0: Ti crediamo.
3: Un paese pittoresco.
0: Puoi ripetere il nome del paese?
3: Allora, Morano Calabro.
0: Morano Calabro, perfetto, così tutti quanti possono.
3: Provincia di Cosenza.
0: Devi sapere che anche io, ad esempio, ho origini calabresi. La famiglia di mio papà è di origini calabresi. Poi si è trasferito tutto a Napoli. Siamo napoletani nel midollo. Però da parte di mio papà veniamo proprio da lì. Poi ricordo anche lo scomparso Franchino Tuzio, che era un mio parente alla lontana calabrese, anche lui uno dei più importanti agenti dello spettacolo, però io non ho mai avuto a che fare con Franchino, ed è evidente. E va bene, e verso che ora arrivate, amici?
3: Allora, noi dovremmo arrivare verso le 7:30. Ci tenevo a dire che stiamo facendo un viaggio incredibile, speciale. C'è il deserto, veramente il deserto.
0: Non c'è nessuno. È la partenza intelligente. Noi siamo il programma delle partenze intelligenti.
3: Esatto,
0: tutti quelli che fanno partenze intelligenti per l'appunto ascoltano noi. Perché? Perché gli orari sono quelli lì,
3: Cioè, sinceramente non mi sembra di essere al 26 di luglio, ma a me sembra di essere un periodo invernale. Non c'è veramente nessuno per strada.
0: Dai, allora questo da un lato è buon per te, che almeno poi potete, anzi per voi potete viaggiare belli tranquilli. Va bene, amici,
3: poi
0: vi facciamo dimmi.
3: C'è Alessandro che insomma ha 19 anni, non compiuti a ottobre, ne ho patentato.
0: Ah, quindi sta facendo la prova del fuoco. Sta facendo la prova del fuoco.
3: È bravissimo.
0: Ne
3: è
0: siamo
3: bravissimo.
0: Sicuri.
3: Io purtroppo non posso guidare più per problemi di salute.
0: Va bene.
3: E c'è chi tocca a lui.
0: C'è chi riesce a farlo per te, può farlo per te ed è felice di farlo, immagino, per te. Grazie mille ragazzi, ciao, buon viaggio, buone vacanze.
3: Grazie mille.
0: Ciao.
4: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: Dopo aver visto attentamente il video di Artifive di Swag Music, ho riflettuto sul fatto che se Artifive volesse fare serata con me una volta, io accetterei volentieri. Se poi volete venire anche voi, bene.
1: Così per spezzare un po' la monotonia.
0: Ma sì, facciamo una serata un po' dedicata
1: ad altro.
0: Facciamo un po' di macello.
2: Vi faccio sapere tra 10 anni.
0: Caso. Addirittura, perché?
2: Sì, 10 anni, così devo pensarci su un pochino.
0: Un po' troppo, mi sa che Artifive tra 10 anni sarà
2: nonno,
0: bello.
2: Ormai è nonno.
0: Sarà nonno, certo, ci avrà 18 anni, non so quanti anni ha Artifive.
2: No, ora ve lo dico, ora ve lo dico.
0: Grazie. C'è qualcuno, Leo?
1: Sì.
3: Andrei, Gianluca, la bottega del
0: Ciao Time. Gianluca.
3: Allora, fammi capire, te cosa? Oggi è l'ultimo giorno, sì. Poi fai 2 settimane ferie, quindi sì. Ritorneresti quando? Domenica 10? O sbaglio?
0: Domenica 10, tornerò domenica 10 in onda con Armando Piccolillo, tutti i giorni saremo in onda senza soluzione di continuità, come succede tutte le estati qui su RTL 102.5 tra le 3 e le 6, va bene?
2: Comunque Artifive ha 25 anni,
0: perché
2: ciò significa che tra 10 anni ne avrebbe 35.
0: Già genitore,
2: esatto. Bisogna vedere cosa vuole fare lui. Nel senso, è obbligato
0: a essere genitore. Dopo il video di Swag Music, non lo so. Vabbè, comunque, c'è qualcun altro.
4: Buongiorno da Sandro
0: Trasporto. Ciao Sandro.
4: Buongiorno. Se cantate così scappano anche i ragni dai muri.
0: Ma come si permette?
4: Buona giornata a tutti.
0: Ma come si permette? Siamo bravissimi.
2: Spezzo una lancia a suo favore, nel senso che eravamo abbastanza poco intonati
0: dopo,
2: tra di noi.
0: Allora, dopo
2: effettivamente
0: la
2: eravamo un po'
0: sì, però
2: fuori,
0: dopo la rifacciamo.
1: Ragazzi, scusatemi, io spezzo una lancia a vostro favore.
0: Cioè?
1: Sandro, se tu gridi così arrivano pure i carabinieri.

0: Los Angeles, Blanco su RTL 102.5. A me Blanco continua a piacere un botto, troppo forte. Tra l'altro, come dicevo, a Los Angeles è caduto un mito, tra tante virgolette, perché LeBron James non sarà più un giocatore dei Los Angeles Lakers. Lo sai, Leo?
1: No.
0: Ha scelto di lasciare i Lakers e di molto probabilmente chiudere la carriera, anzi sicuramente, con i Philadelphia 76ers. È andato nella città dell'amore fraterno, così si chiama Philadelphia. Quindi a Los Angeles c'è un po' di maretta. Ascoltassero la canzone di Blanco, si riprendono. Noi ci fermiamo a tra poco.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Bravi Pinguini con Sorry Scusa Lo Siento. Tra l'altro, un pezzo di questa canzone l'ho dedicato alla mia fidanzata.
1: Ah sì?
0: Mi ricordi una, mi ricordi due. Perché Chiara ha un po', assomiglia un po' da un punto di vista proprio di colori, di forma del viso a Dua Lipa. E quindi forse sono innamorato io e la vedo così, è probabile. Però secondo me le assomiglia. Vabbè, c'è qualcuno.
2: Ciao ragazzi, Andrea. Io sono in viaggio per lavoro. Ah, sono andato in Francia.
0: Sì.
2: E poi mi dirigo a Barcellona. Comunque ha ragione il signore di prima. Autostrada del deserto, ci sono. Sembra di essere il 27 di luglio. Prove. Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Buona giornata a tutti. Ciao,
0: grazie,
2: ciao.
0: Grazie, buona giornata a te. Autostrade vuote, ma questo non significa che non bisogna stare attenti, soprattutto quando sono vuote. Intanto su RTL arriva Desiree, You Gotta Be.

0: Girl Next Door, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Me lo rifai un attimo. Come mai secondo te il buon Wiz Khalifa ride così?
1: Perché ma nel si video... vede che uno di loro magari avrà fatto una battuta e quindi...
0: No, nel video ne stanno fumando una enorme. Ah, si sì? Vede abbastanza. Sì, perché cioè, l'abbiamo mandato in onda.
1: È come si dice: cinghiali di fumo!
0: Sì, oppure. Sì. Wiz Khalifa è campione del mondo insieme a Snoop Dogg. Non so se lo sapete, ma loro due sono proprio campioni. Va bene, amici, 378-378-1025.
1: Li chiamano vostri... Camini.
0: Altro che Camini. Va bene, amici, chiudiamo la prima ora di questa ultima puntata di Malanotte No, per quanto mi riguarda, con... il Duca Bianco veniva anche chiamato tra i tanti soprannomi. David Bowie, questa è China Girl. I could escape this feeling with my China.

0: David Bowie, China Girl. Prima abbiamo suonato anche Girl Next Door di Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. Abbiamo sottolineato il fatto, comunque, c'era una sorta di ilarità generale nel video, semplicemente perché si sente anche, ne stanno fumando una abbastanza, come posso dire, importante. A tal proposito c'era un nostro very normal people che voleva intervenire perché voleva dirci una cosa secondo me importante. Vabbè, sentiamolo.
1: Oh, trasferimosi in America e qua ci danno una roba scarsa.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Belsito, in provincia di Cosenza, sono le 4:01.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. È stato ucciso con un'irruzione delle forze speciali tedesche il presunto autore dell'attentato di sabato al Pride di Berlino, dove un furgone lanciato sulla folla ha provocato un morto e 29 feriti. Abdul Balu, che era ricercato anche fuori dalla Germania, si nascondeva in un capanno nel quartiere berlinese di Spandau. Un vasto incendio ha interessato una zona ricca di vegetazione tra Peschici e Vieste in provincia di Foggia ed ha lambito anche il Basso Molise. Decine di turisti sono stati evacuati per diverse ore, ferma anche la circolazione ferroviaria tra Puglia e Molise per le fiamme vicino ai binari. È stato trovato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo del turista olandese disperso dal pomeriggio di sabato nel lago di Como. L'uomo si era tuffato in acqua per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà e non è più riemerso. Il maltempo, che ha colpito diverse regioni del centro Italia, soprattutto la Toscana, con nubi fragi in diverse zone, problemi anche nelle Marche con decine di interventi dei vigili del fuoco, così come a Perugia in Umbria. In Emilia-Romagna tratti in salvo alcuni escursionisti bloccati nel Reno. E Andrea Pirlo finisce al centro di polemiche politiche per il legame con una società di scommesse russe. Sui social, l'ex giocatore di Milan e Juventus si dice rammaricato per le polemiche e che lui ha sempre rispettato le leggi. È tutto per questa edizione, ora linea ad Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. Tuttavia, vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto rimarrà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 dei Trafori che l'uscita provenendo dall'A7 Serravalle Genova. In alternativa, consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Buonanotte amici, inizia la seconda ora del programma notturno di RTL 102.5. Il Crazy Club è in pausa, tornerà poi naturalmente come al solito. Quando, Leo, lo sai? Ah no, non lo sai.
7: Credo il 7 settembre.
2: Mamma mia, ma sei preparatissimo alla grande, non lo sapevo.
7: No,
2: quindi...
7: perché io l'ho scoperto da poco, io torno il 6, quindi
2: e poi il
7: 7 sì.
2: Si ricomincia, bene. E noi invece andremo avanti tutta l'estate con Malanotte No, ripeto, questa

0: l'ultimo appuntamento condotto dal titolare, che sono io, Andrea Tuzio, insieme agli altri due titolari, che sono Leo Di Mauro e David Bella.
1: Io sono una riserva, scusa.
0: Non è vero per niente. E poi ci saranno naturalmente tutti gli altri colleghi che prenderanno il mio posto, io tornerò il 10.
2: Andrea, diglielo che non abbiamo panchine qua.
0: No, non abbiamo.
1: E dove cavolo mi siedo io?
0: Non ti siedi, stai in piedi.
2: Te la porti da casa.
0: Stai in piedi, stai in piedi.
2: La casa te la devi portare.
1: Ti dico, manco le panchine fanno.
0: Tra l'altro riusciresti a costruirtela tu che sei uno che...
1: Beh, prendo due o tre pezzi di legno, faccio aiutare il Mastro Mauro qua.
0: Avete fatto?
1: Mastro Mauro.
2: Io l'ho fatta una a casa, ragazzi.
0: Di panchina?
2: È venuta da Dio.
0: Puoi venire anche a casa mia, mi serve per il terrazzo. Grazie. Amici, 378-378-1025, preferiamo i vocali, lo sapete, questo programma lo fate voi così, oppure 02-25-15-15. Power It.

0: Buon vento a tutti, giovanotti e Alfa. È un bellissimo augurio che si fa quando si parte o quando si inizia qualcosa. Ci sta a dire buon vento. È un'espressione che secondo me sia giovanotti che Alfa hanno riportato un po' in auge, che io non sentivo. Poi, non frequentando ambienti marittimi, perché purtroppo soffro il mare, buon vento non lo sentivo da mai. Abbiamo un vocale, giusto Leo?
1: Giustissimo.
0: Sentiamo.
2: Ciao Andrea, Manuel da Genova. Ciao Manuel. Colgo l'occasione per augurarti delle buone vacanze.
0: Grazie mille.
2: E appena puoi passa dalla Liguria, che sono dei posti incantevoli,
0: lo so.
2: E ci sono dei piccoli borghi dove ci sono delle trattorie che si mangia da Dio.
0: Lo so. Tra l'altro ci verrò a settembre, sarò a Lerici. Farò un po' 4-5 giorni durante la settimana, scappo da Milano e me ne andrò a Lerici. Quindi verrò naturalmente a lavorare il sabato, domenica e lunedì, dopodiché scappo a Lerici, torno qui, lavoro e poi riscappo a Lerici. Quindi se avete dei consigli sono bene accetti. Semplicemente io ho la fidanzata che ha la casa lì e quindi conosce

0: molto bene da 15 anni, quindi. Però se avete delle novità, siamo sempre
1: come
0: pronti.
1: Si dice, fai un salto
0: e fanne un altro. Beh, come spesso diciamo, la musica di notte sempre meglio, Leo, vero o no?
1: Certo. Caicetto, no?
0: Me lo ridici, com'è?
1: Caicetto,
0: no? Vabbè. Amici, alzate il volume, godetevela. Se siete in macchina, questa è proprio bella di notte. Stupendo, alzate il volume. Van Halen, questa è Jump.

0: Che bella questa di Sombra, 12-12 su RTL 102.5. Amici, una cosa importante però: il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. Da domani, ok, a sabato 1 agosto, RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Quindi per tutta la settimana noi saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarci match, retroscena, l'atmosfera unica del torneo. Quindi restate con noi. Tra l'altro il Como ha anche presentato una nuova maglia bellissima, fanno delle collaborazioni anche col mondo della moda, con Rude, hanno fatto delle cose splendide, la proprietà è lungimirante. Complimenti al Como, che secondo me in 3, 4 anni, 5 anni vincerà il campionato. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
2: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Guarda, Anna, se la mia lady diventa la tua baby per una sera, va benissimo, Io, secondo me Chiara è anche d'accordo, magari glielo dico. Ma anche più di una sera.
1: Che ragazzo fortunato. Appena detto, ma secondo me Chiara è anche d'accordo.
0: Sì, sì, ha voglia. Francesco, ciao, buonanotte.
2: Eccoci.
0: Ciao,
2: buonanotte.
0: Ciao, buonanotte, Francesco. 4:22 della notte. Come procede? Dove sei? Che fai?
2: Allora, sono all'altezza di Garda.
0: Ok.
2: Strada statale, direzione Peschiera del Garda. Sono sempre al lavoro, sono l'autotrasportatore.
0: Come
2: di Roma,
0: no?
2: Trapiantato in Trentino.
0: Esatto, l'uomo che ama il Trentino più dei trentini e altoatesini messi insieme. Gli altoatesini non amano il Trentino, lo possiamo dire. No. Immagino che tu tanti anni lo abbia imparato.
2: Sicuramente, sì. Guarda, sono tornato ieri, che sono stato 2 giorni a Roma per il compleanno di mia nonna, che ha fatto 80 anni.
0: Tanti auguri alla nonna, che si chiama?
2: Grazie. Gina.
0: Gina, la nonna Gina. Tanti auguri, nonna Gina, 80 anni, bellissimo.
2: E sono tornato ieri e già quando ho visto Rovereto, vedere... è una cartolina.
0: Guarda, tu devi sapere che io nella giornata di oggi o / domani mattina non vedo l'ora di arrivare a Rovereto, perché vuol dire che sono arrivato in Alto Adige. Perché io
2: ma
0: sono...
2: dove vai di bello? Dove vai?
0: A Bressanone. Francesco, io sono altoatesino più che trentino, e cioè è come dire Corea del Nord e Corea del Sud. Sono solito i trentini parlano degli altoatesini, non li nominano, sono gli innominabili. Coloro che non vanno nominati sia da una parte che dall'altra. È vero o no?
2: È vero. Purtroppo è vero. C'è quest'astio da
0: sempre. Sì. Però resta tutto nello sfottò, almeno quello che ho visto io. Cioè, certo, niente di più. Certo. Francesco, tu ferie ne hai? Le farai?
2: Purtroppo no.
0: Ok.
2: Purtroppo, per fortuna, insomma.
0: Bravo, perché poi bisogna un po' capire da che lato guardare la medaglia.
2: Certo. No, io mi piace tanto lavorare,
0: sì,
2: amo
0: lo
2: il mio lavoro, anche se non è più come tanti anni fa, che io sono piccolo, diciamo, 26 anni.

0: però magari sono già diversi anni che faccio questo
1: e conosci lavoro. Magari il lavoro anche perché immagino che colleghi più esperti ti abbiano raccontato come andavano le cose magari tanti anni fa,
0: anche mio nonno in persona, quindi
1: vedi, quindi hai avuto la possibilità
0: e purtroppo è cambiato.
1: Naturalmente in peggio, mi piace.
0: Però ci accontentiamo perché c'è molto di peggio.
1: In altri
0: settori, in altri ambiti.
1: Ma non ne parliamo nemmeno.
0: Sono fortunato.
1: Per capire la propria fortuna, spesso bisogna fermarsi, guardare la propria condizione rispetto a tutto quello che succede attorno. Noi non lo facciamo perché siamo concentrati, siamo nella nostra bolla, guardiamo ciò che non ci piace di quello che facciamo, quello che ci piace raramente di ciò che facciamo. Di base tendiamo a lamentarci perché vorremmo sempre meglio. Ma come si può fare per capire che le cose comunque ci stiano andando bene o male? È fermarci un attimo e guardarle rispetto a tutto quello che abbiamo intorno, che purtroppo in questo periodo, io spesso lo faccio con Leo, io guardo tutti i telegiornali tutti i giorni e leggo tutti i giornali, leggo Corriere Repubblica e poi quelli sportivi. Bene, non c'è mai una notizia che io posso venire qui in radio e raccontarla e trarne spunto per qualcosa che faccia sorridere le persone. Non c'è da nessuna
0: parte. Purtroppo sono tanti anni che
1: uno ci prova anche col calcio,
0: telegiornale.
1: Esatto, uno ci prova anche col calcio, ma grazie al disastro che, lasciatemelo dire, l'opinione pubblica, i giornali e tutto il resto stanno contribuendo a far crollare come un muro. E sto parlando di un contesto che è già ai minimi storici, se non stiamo scavando nel peggio, ovvero la nazionale italiana. Non vado avanti perché è un argomento talmente ormai abusato, e soprattutto sono stati collegati questioni politiche a Piva, ragazzi, ma come si fa, Francesco? Non lo so davvero. Vabbè, tu
0: io spero che ci siano miglioramenti.
1: Chi vuoi sulla panchina della nazionale italiana?
0: Ah, anche Gattuso non mi dispiacerebbe.
1: Ma non si è comportato benissimo.
0: Lo so.
1: Tanto ormai sulla Lazio se lo piangerà. I tifosi della Lazio. Francesco, grazie mille, buona giornata.
0: Grazie, buone ferie.
1: Grazie
0: buone
1: mille,
0: ferie.
1: Davvero.
0: Ci sentiamo come ritorni.
1: Grazie mille.
0: Spero che passi un'ottima vacanza e attorno alle Dolomiti.
1: Grazie mille, ciao Fra, buon lavoro.
0: Ciao a tutti e grazie
1: ciao.
0: Per la compagnia,
1: ci
0: ragazzi.
1: Mancherebbe. Ciao.
0: Buenas noches, amici della Snoches.

0: parlare d'amore, il disco nuovo di Saif, 35 minuti dopo le 4 del mattino. Leo, sì, mi sa che abbiamo ancora The Many Normal People, giustamente. Faccia, il programma lo fanno loro, facciamoli entrare e facciamo.
1: Certo,
0: giusto?
1: Certo, c'è anche Andrea.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Buone vacanze, Andre.
0: Grazie.
2: Anch'io sono stato su in Val di Susi, no, murato di stranieri.
0: Sì,
2: la marmolada invece ci sono un pochino più di italiani, però pazzesco. Altro che cartolina.
0: Sì, ragazzi, lì le zone sono splendide, non c'è niente da fare, si sta bene, si vive bene, è tutto più lento.
1: Aria fresca.
0: Non solo, poi parlo io che, ripeto, vivo in una città come Milano, in centro, che fondamentalmente ti distrugge la vita perché vai a 300 all'ora quando in realtà dovresti andare 5-10 marce in meno. Purtroppo però in questo periodo storico si va soltanto molto veloci, bisogna soltanto fermarsi, frenare un pochino, no? Come ci si riesce, insomma. Speriamo, almeno. Io provo a farlo. Sentiamo.
3: Ciao, un salutone da Miki da Milano.
0: Ciao Miki.
3: Vado a lavorare come ogni mattina alle
0: 3. Bravo.
3: Un saluto a tutti.
0: Un saluto a te.
3: Ho letto su Google che alle 11 è bello, cioè che puoi fare il bagno, c'è il mare. Ciao a tutti.
1: C'è il mare.
0: Sicuro? Almeno, dalle foto che mi manda la mia fidanzata da casa, dal balcone, c'è il mare. Posso confermarlo? C'è il mare.
1: E allora
0: a posto, Leo.
1: Fatti sto tuffo.
0: Sì. Acque fredde? Cold water? Yes!

0: la saggezza di Nino D'Angelo è importante, perché ci dice che la costiera amalfitana non ce la possiamo portare a Milano. Lo possiamo confermare, Leo?
1: Eh certo.
0: Insieme a, insomma, ad Arisa, Rovazzi.
1: Direi purtroppo.
0: Eh sì. Vabbè, ci accontenteremo. Io qui sto ad Augusto.
1: A me piacerebbe avercela qua.
0: No? E lo devi dire, lo che dici a me?
1: A portata
0: di mano. Magari, immagini, esci a casa, piazza 5 giornate, giri a destra, poi a sinistra, tac, costiera amalfitana. Ma sarebbe meraviglioso. Va bene, amici, 378-378-1025 per i vostri vocali che preferiamo, lo sapete, oppure 02-25-15-15. A tra poco.
2: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
3: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
2: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour. La vita è adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Oh My Soul, il disco di Bruno Mars, e noi abbiamo Daniele. Ciao Daniele, buonanotte, benvenuto.
1: Ciao ragazzi. Come va? Buongiorno.
0: Buongiorno a te, sì, buongiorno a te, è vero. Noi stiamo benissimo, tu invece?
1: Bene, sono in direzione casa, verso Napoli. Mi è capitata una cosa assurda.
0: Cioè?
1: Ero in vacanza in Sicilia con la famiglia.
0: Ok, dove?
1: A Palermo.
0: Dove eri in vacanza?
1: Alle 10.
0: Sì.
1: Mi hanno in effetti anticipato la partenza della nave, a mia insaputa.
0: No, fermi. Come? Aspetta, Daniele, in che senso hanno spostato la partenza a tua insaputa?
1: Hanno spostato la partenza della nave perché c'era vento forte.
0: E non ti hanno comunicato nulla, né con una mail, niente?
1: Non mi è arrivata comunicazione e niente, alla fine due erano i modi: o mi buttavo anch'io a mare.
0: non è il caso.
1: Ho scelto l'altra strada, quella un po' più diplomatica. Ho detto vabbè, mi metto in auto, direzione Messina. Poi mi sono imbarcato a Villa San Giovanni, okay. E niente, sono sulla Salerno-Reggio Calabria, a 100 chilometri da casa.
0: Bene,
1: morale
0: Daniele
1: della favola, arriverò prima io che la nave che ho perso.
0: Vedi, si dice che la vita è più non è quello che ti capita, ma come tu prendi quello che ti capita. Ad esempio, prendete Daniele, che è arrivato lì, doveva partire, si è visto la nave partire e non glielo hanno avvisato. Immaginate in generale come si sarebbe comportato un italiano qualsiasi, impazzito. Daniele ha detto: sapete che c'è? Si è fatta una risata, che dobbiamo fare? Troviamo una soluzione, problem solving. E ha scelto di fare quello che ha appena descritto.
2: Daniele, se arrivi prima puoi andare a salutare il capitano.
0: Esatto, io ho anche un suggerimento. Puoi salutare
1: anche la canzone mio capitano.
2: Esatto.
0: Davvero, Daniele, quindi tu sei napoletano, giusto?
1: Io sono napoletano, okay. Tutta la famiglia sta dormendo in auto.
0: Bene, chi
1: io
0: c'è con te?
1: Io sto solo come un cane. Però non
0: chi è la famiglia?
1: Compagnia.
0: Da chi è composta la famiglia?
1: Mia moglie e due bambini, due ragazzi.
0: Ah, ok,

0: benissimo. Al volo un'ultima cosa, dato che sei napoletano, ti chiedo, tu segui il calcio?
1: Sì, il tifosissimo sì. Del Napoli.
0: E allora un attimo, è proprio questo volevo sapere. Butta giù. Oh, è la prima volta che posso chiedere a un ascoltatore, quindi al polso del paese e quindi dei tifosi napoletani. Cosa ne pensi dell'arrivo del nostro nuovo allenatore Massimiliano Allegri?
2: Occhio che ci sbatte il telefono.
0: Calma.
1: Ok,
0: mi basta questo,
1: allora, non
0: Daniele.
1: Nessun
0: tifoso napoletano lo è.
1: È arrivato lui.
0: Ma
1: però vedi? Sarà il campo a parlare.
0: Esatto. Esatto.
1: Mi voglio giocare.
0: Giusto. Io ricordo ancora quando fu scelto dopo Conte alla Juventus, gli hanno tirato le uova a Torino, le ha portati due volte in finale di Champions League. Va bene, grazie mille Daniele, t'abbraccio, buon rientro a Napoli e salutacela che è la mia città e mi manca tantissimo.
1: Grazie per avermi compagnia.
0: Ci mancherebbe altro, siamo qui apposta. Ciao Daniele, ciao.
1: Ciao. Buongiorno.

0: voce di Sienna Spyro con Material Lover su RTL 102.5.
1: Buongiorno, buongiorno. Paola Crema.
0: Ciao Paolo.
1: Andrea, buona vacanza.
0: Grazie.
1: Posti stupendi. Io a fine agosto sarò a Vipitelo e ci vado dal 1969. Ciao, buona vacanza.
0: Ciao,
1: buongiorno, buona vacanza a tutti.
0: Grazie.
2: Cioè, dal 69 ed è ancora lì.
0: Vabbè, bravo.
2: Non è stato spostato, no?
0: No. Chiudiamo la seconda ora con i Doors, Riders on the Storm.

0: The Doors, Riders on the Storm, a chiudere la seconda ora di Malanotte No. Anche a Camporeale, in provincia di Palermo, sono le 5 e 2 minuti.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. È stato rintracciato ed ucciso il presunto autore dell'attentato di sabato al Pride di Berlino. Il 21enne Abdul Balu è stato individuato in un capanno nel quartiere berlinese di Spandau. Sembra che il giardino dove è avvenuto il blitz delle forze speciali appartenga al padre del sospettato. La polizia sarebbe arrivata al terrorista grazie a informazioni provenienti dalla sua cerchia di conoscenze personali. Il massimo comandante militare americano in Medio Oriente, l'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale delle forze armate, ha raccomandato lo stop dei bombardamenti nell'area dello stretto di Hormuz per raggiunti i limiti della sua efficacia. Lo riporta Axios. Ha influito la decisione presa venerdì dal presidente Trump di sospendere gli attacchi e privilegiare la via diplomatica. I teatri condominiali del XVIII e XIX secolo sono patrimonio dell'umanità UNESCO. La candidatura è stata promossa dalla Regione Marche. Il ministro della Cultura Giuli parla di orgoglio e soddisfazione. È un primato che ci inorgoglisce, dichiara in una nota la premier Giorgia Meloni. Andrea Pirlo, candidato alla panchina della Nazionale, risponde sui social alle polemiche scatenate da alcuni esponenti politici che contestano il suo contratto di sponsorizzazione con una società russa di scommesse sportive. Ho sempre rispettato le leggi, scrive l'ex giocatore di Milan e Juventus. Mi rammarico per le polemiche. Nessun significato politico nella collaborazione. È tutto per questa edizione. Ora il traffico.
1: Via Radio.
0: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. Tuttavia, vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa, consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, sono le 5 e 5 minuti di lunedì 27 luglio, questa è RTL 105, noi siamo i ragazzi di Malanotte, ragazzi ormai insomma, ragazzi, voglio dire.
4: No, io ho perso la giovinezza del tempo lontano.
0: Avete fatto un'età ormai, siete a un passo dal tauto, sai cos'è il tauto?
4: Un tabuto!
0: Esatto.
5: Sì, quella bella
0: cappotto.
5: Cassa.
0: E il cappotto.
5: Che non è una cassa dritta. No, anzi, forse è anche dritta, perché ti manda proprio dritto.
0: È un cappotto di legno. Bene. Sì, però siamo noi, quelli di Malanotte.

0: volte no, siamo fatti così, la formazione è quella tipo, come vi dicevo ad inizio trasmissione, Andrea Tozzo al microfono, Leo Di Mauro per la regia. Radio, buongiorno Leo.
1: Buongiorno, mi sa che alle 5:05 del mattino è l'ora del caffè.
0: Mamma
1: dai,
0: mia, infatti io la vado a prendere un bel caffettino, prendetelo anche voi se volete. Diamo il buongiorno anche a David Bella.
2: Buongiorno a voi ragazzi tutti quanti.
0: 378 378 1025 o 02 25 1515. Power it.

0: Jealous Lover, The Rolling Stones, il nostro Power Hit. Abbiamo ricominciato, ultima ora del programma, per quanto mi riguarda, proprio prima di andare in ferie, Leo, ultima ora in assoluto. Poi torneremo, ripeto, il 10 di agosto. C'è ancora qualcuno? C'è, a voglia.
1: E come no, il nostro amico Siculu.
2: Buongiorno da Claudio, camionista.
0: Ciao Claudio.
2: Capitano, ora che vai in ferie,
0: sì,
2: il testosterone a mille, no, chiana. Mi raccomando, se passi da Sicilia, sei mio ospite.
0: Grazie.
2: Fai un frischio e sarai servito.
0: Grazie,
2: e reverito.
0: Grazie, siete
2: un abbraccio a tutti voi.
0: Ciao.
2: E soprattutto vi auguro una buona giornata.
0: Grazie a te Claudio, buon lavoro, buona giornata. Grazie mille per l'invito. Sarei dovuto venire lì in Sicilia, precisamente a Lipari, sarei dovuto essere lì e nelle due settimane centrali di agosto, ma purtroppo non ho potuto. Ci si ritornerà l'anno prossimo, non ci voglio pensare, altrimenti mi metto a piangere in diretta. Ce n'è un altro, grazie.
1: Armando!
3: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: È bello passare l'ultimo giorno di notte con voi.
0: Grazie.
3: Vai ragazzi, ciao Armando da Bari.
0: Ciao Armando, buona giornata anche a te, amici, continuate pure. 378-378-1025.
4: Ehi, buongiorno!
5: Buongiorno!
6: Buongiorno!
4: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!

0: Dammi almeno una ragione, canta Pink, Just Give Me a Reason. Su che cosa? Sul perché non vado lì, pari. Ce l'ho io una ragione, ce l'ho. Era un cretino. C'è qualcuno, Leo?
1: È pentito.
0: No, totalmente. No, giustamente ieri David mi diceva, ci stai pensando troppo, basta. Il problema è che rimugino tantissimo, soprattutto sulle scelte sbagliate, come tutti, credo, ma io ho un filo di più. E David mi diceva, basta, non ci pensare, ormai la scelta l'hai fatta, il passato è passato e mo il passato se lo tiene, diceva un grande poeta di nome Neffa. E quindi, va bene, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Andrea, buone vacanze.
0: Grazie.
2: A te e alla tua fidanzata.
0: Grazie mille.
2: Poi quando sei all'Erici,
0: sì,
2: se vuoi venire a scroccare un po' di focaccia buona, ti allunghi fino a Savona. Un abbraccio ragazzi e buon inizio di settimana a tutti. Gabriele, Savona.
0: Gabriele, aspetta un attimo. David, mi puoi fare un favore? Mentre
3: dimmi,
0: ascoltiamo l'altro vocale, posso sapere qual è la distanza Lerici-Savona, per favore?
3: Lerici-Savona, va
0: che
3: bene.
0: Che per una per della focaccia gratis ci vado anche a piedi. Sentiamo, Leo, scusa.
1: Tu sei già lì, secondo
0: certo, me. Ma che
2: buongiorno,
0: scherzo.
2: Ragazzi.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Buongiorno,
4: ciao, zio.
0: Ciao.
4: Oh, buona vacanza.
1: Grazie.
4: Buon divertimento. Divertiti, rilassati.
1: Grazie.
4: E torna bello carico,
1: ci
4: dai.
1: Troverò.
4: Io ancora un bel 15 giorni, quando torni tu parto io.
1: Ottimo.
4: Intanto corro.
1: Bravo.
4: Corro che la maratona sei vicina. Buon divertimento, ciao a tutti
0: mille,
4: ragazzi,
0: ciao, ciao. Grazie
4: Gianpaolo
0: mille.
4: Caravaggio.
0: Ciao Gianpaolo, bello.
1: Vedi che bravo Gianpaolo,
0: deve fare, anche la maratona.
3: Allora,
0: Lerici
3: si trova vicino, cos'è, Cinque Terre?
0: Sì.
3: Ok, è un po' lontanuccio.
0: Quanto dista?
3: Un'ora e 43 minuti.
0: Vabbè, di macchina, un'ora e 40, cosa vuoi che sia? Oh, focaccia gratis, ha detto.
1: Tornerà col baule pieno di focaccia.
0: Esatto. Un'ora e 40 ad andare. Mi prendo tutta la focaccia, un'ora e 40 ad andare. Tutto gratis.
1: Gabriele.
0: Ci metto solo i soldi alla benzina.
1: Gabriele, ti sei fregato perché l'hai detto tu in diretta nazionale.
0: Aspetta un attimo, ho fatto una riflessione, scusa. Ho detto, butto giù. Ho detto solo i soldi della benzina. Non è il momento adatto.
1: E che fai? Lo so, però
0: non
1: devi farlo.
0: Adatto.
1: Che fai? Gli chiedi pure i soldi della benzina?
0: No,
1: cioè,
0: no. Vabbè, l'ho trovato. Chiara, mi allunghi 10 euro. Poi te li do, Poi te li do.
3: Poi c'è la focaccia.
0: Esatto. Vabbè. Arriva Achille Lauro nel primo mattino di RTL, la città degli angeli.

0: ragazzi, non dimenticatevi che sono ligure, eh. Riempire il baule con parsimonia, eh. Un abbraccio, ragazzi.
1: Ciao, va bene. Magari il baule no, ma due belle borse grandi.
2: Tu in realtà
1: portabagagli.
2: Il baule ce l'hai piccolo, no?
1: È io tutto piccolo, sono piccolo.
2: Però il portabagagli è bella grossa.
3: Buongiorno ragazzi. Per me ultima settimana di lavoro, quindi ultima settimana di primo, e venerdì si parte Sicilia, arriviamo. Grosso bacione, ragazzi. Ciao.
1: Buone vacanze, godetevele tutti quelli, insomma, che magari devono affrontare l'ultima settimana di lavoro. Insomma, lunedì 27 è proprio l'inizio, no, dell'ultima settimana di solito, no, prima di andare in vacanza. Poi dipende da quando prendi le ferie, ma tendenzialmente questo è il periodo. Arriva George Michael, questa è Fast Love.

0: 2 settimane. E sono proprio le 2 settimane che prenderò di ferie. Non a settembre, come si chiama, insomma, il cantante che appunto ci ha fatto ascoltare 2 settimane su RTL 102.5. Ce le prenderemo adesso, ad agosto. Poi a settembre, naturalmente, torneremo con il classico appuntamento con Malanotte No. Leo!
1: Sì!
0: C'è qualcuno, mi dicevi?
1: E come no, c'è la fila.
0: Sentiamo!
2: Buongiorno, RTL!
0: Buongiorno!
2: Come sempre vi ascolto.
0: Grazie.
2: Ricordate la ragazza dei CD? Benissimo. Sto andando di nuovo al lavoro.
0: Oh,
2: io le vacanze l'ho prese ad ottobre. Tutti
0: sì?
2: rientrano, io parto. E andrò in Portogallo.
0: Oh,
2: arrivederci,
0: bello.
2: Buone vacanze a tutti.
0: Bellissimo il Portogallo, un bellissimo posto. Dove? Lisbona. Lisbona
1: poi,
0: è una città splendida.
1: Secondo me anche il periodo non è male.
0: No, per niente, perfetto.
1: L'abbiamo già detto più volte, c'è meno gente in giro.
0: Vabbè, abbiamo messo settembre, le vacanze settembrine.
1: I costi si riducono.
0: Scusa.
3: Buongiorno, sono la Lori da Gagagnano Lodi. Qualcuno
0: Ciao, Lori.
3: Ha detto che l'ultima settimana di ferie, e eccomi presente, ecco l'ultima settimana, colore in più di straordinario al giorno, mi sembra anche giusto. Va bene, si parte per Latina domenica mattina e poi si torna con i biscotti del forno Salvucci.
0: Oh.
3: Grazie a tutti e niente, un bacione a voi.
0: Grazie. Qua.
1: Vedi?
0: Ciao, un bacione a te.
1: Anche Lori riempirà il suo baule di biscotti.
0: Beata lei. Noi ci proveremo con la focaccia del nostro amico, ma la vedo dura. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling su RTL 102.5.
1: Tutti che partono, tutti che... Ma dove state andando?
0: Dove vanno?
1: Tutti, tutti.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buone vacanze.
0: Grazie.
2: E beati voi. A me non mi passa più. Io ancora per un mese. È lunga ancora. Ancora. Buone vacanze. Ciao. Vedi? Fabrizio da Domodossola.
0: Fabrizio, posso dire, Fabrizio, scusami, hai appena sentito Leo Di Mauro prenderti per il naso. È successo esattamente questo. Vabbè. O poi ti assumi le responsabilità di prendere in giro i nostri ascoltatori, Leo.
1: Povero Fabrizio.
0: Povero, sì, lo abbracciamo.
1: Fabrizio, vai tranquillo, arriveranno anche per te.
0: Sì, Ma che fai? Continui.
1: Stringi i denti. Vai tranquillo.
0: Fabrizio, questi sono... Io ti abbraccio fortissimo, tieni duro, amico.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
7: Ciao!
8: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
7: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
8: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
7: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
9: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
7: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
9: È tutto.
7: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Grazie Tina, anche lei l'ultima puntata ci ha voluto dire che siamo the best. Grazie Tina, non dovevi davvero.
1: La nostra zietta Tina.
0: Esatto, zia Tina.
1: Eh sì, che... noi la chiamiamo così.
0: Io ho una zia Tina che saluto, la mamma di Massimiliano, mio cugino. Credo sia la stessa. Vabbè, comunque, è Tina Turner, the best, su RTL 105. Facciamo una cosa, sentiamo gli ultimi vocali della stagione. Dopodiché ci risentiamo il 10 di agosto. Va bene? Gli ultimi sono. Vai Leo, prego.
2: Ciao ragazzi, ciao. Noi partiremo a fine settembre, settimana Lampedusa e la seconda settimana Catania. Oh. Andremo a provare queste cipolline e poi vi saprò dire. Ciao ciao.
0: Allora, qua siamo tre fan delle cipolline, anche se qualcuno non potrebbe mangiarle.
3: Lì sono a rischio perché mi sa che un po' di lattosio c'è. Però sono buone.
0: Alla faccia del bicarbonato.
3: Non sono il pezzo, come li chiamiamo nelle nostre parti, che preferisco. Esatto, però mi piacciono.
0: Sì. Sono buonissime.
1: Però amica nostra, ti consigliamo anche la granita, i cannoli. Vabbè, che sei lì ormai.
0: Posso dire che a Catania io ho mangiato bene qualsiasi cosa, cioè tutto. Cioè, è come quando. Ragazzi, ma dov'è che si mangia male? Fatemi capire. Da nessuna parte. Poi ci sono delle specialità, naturalmente.
1: Poi andrà a Lampedusa, ma posto meraviglioso.
0: Mi metto a piangere. Bellissimo. Sarebbe bello.
1: La spiaggia dei conigli, fantastico.
0: Dove? A Lampedusa?
1: Che ricordi?
0: Ci sei sta.
1: Sì.
0: Ricordi, che ricordi c'hai?
1: Ricordi bellissimi.
0: Hai fatto un poco.
1: Hai fatto il faranil.
0: Si dice a Napoli. No,
1: spiaggia dei conigli.
0: Ma se hai fatto il coniglio, chiunque l'abbia fatto con te non è stato felice, te lo assicuro. Proprio ci posso mettere tutte e due le mani sul fuoco. Se hai fatto il coniglio come hai detto.
4: Buongiorno RTL, sono Alfonso da Bergamo. Ciao, napoletano di origine, ovvio. E niente, io per le ferie devo aspettare, però quando tutti rientrano io parto dal 26 settembre al 10 di ottobre. Fantastico. Sono a Palma de Mallorca.
0: Wow.
4: Arriveranno prima o poi. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te. Grazie, ciao. Sì, poi bella Palma de Mallorca, un posto incredibile. Vabbè, che sono le Baleari, giusto? Mi confermate, sono le Baleari?
3: Sì, mi pare di sì, però non ho in questo momento prontezza.
0: Secondo me sì.
3: Sentiamo. Secondo me pure.
0: Vabbè, comunque, sentiamo.
5: Buongiorno a Tony Arcaciara, RTL anche mia. Ferie. Per me la parola ferie sta alla stessa pagina della parola pensione. Quindi sotto il vocabolo mai.
1: Ma perché mai? Forse perché Arcaciara, perché
0: forse
1: dove va a far Arcaciara?
0: Forse già le ha prese, o non lo so, vabbè. Vi abbracciamo forte, amici, tutti.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ma quindi siamo arrivati alla fine, proprio alla fine.
3: Soprattutto la tua fine.
2: Grazie Leo, sei molto gentile, è sempre bello congedarsi dai colleghi.
3: Eh no, perché noi staremo qua, quindi io fino all'uno. Quindi.
2: Va bene.
4: E io mo po' tutto agosto.
2: E voi divertitevi che vado in vacanza. Intanto, Police, Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Una delle canzoni più belle del periodo romantico di Sting insieme ai Police, Every Little Thing She Does Is Magic.
1: Spettacolo.
0: No, bellissima. Tra l'altro, prima che insomma diventasse un po' più anarchico, diciamo, come approccio. Amici, noi abbiamo finito davvero, quindi i ringraziamenti di rito per tutta la stagione. Poi ci risentiamo il 10 agosto. Vanno a Leo Di Mauro. Ciao Leo, grazie mille.
1: Grazie a te Andrea. Dai che tornerai più fresco di prima.
0: A voglia.

0: Diverse vittime a Seattle, quindi siamo nel nord-ovest degli Stati Uniti, nei pressi dell'iconica torre Space Needle. Lo ha annunciato il Dipartimento della Polizia Locale. Ci sarebbero due morti e cinque feriti. Nel centro della città era in corso un festival gastronomico con numerosi stand. Vi daremo aggiornamenti nelle prossime edizioni. Ora torniamo appunto alla sparatoria, all'investimento durante il Gay Pride di Berlino. È stato catturato in una sparatoria con la polizia e ucciso il presunto attentatore Alessandro Giannoli.
1: Abdul Balu, il 21enne sospettato dell'attacco terroristico durante il Pride, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Berlino nel corso di un'operazione delle forze speciali. Il presunto attentatore, che ha falciato la folla con un van e poi ferito dei passanti con un coltello o un machete, localizzato in una zona di orti urbani nel quartiere Spandau, ha aggredito gli agenti di polizia con un'arma da taglio prima di essere braccato e poi colpito in modo letale. Cittadino tedesco di origini libanesi, il giovane era uno sostenitore dello Stato Islamico, simpatizzante dell'ISIS, ed era stato condannato nel maggio scorso a un anno e 10 mesi di reclusione per la preparazione di un grave attentato contro lo Stato, ed era però ritornato in libertà a fine maggio dopo un breve periodo di custodia cautelare. Domani avrebbe dovuto presentarsi a un appuntamento di consulenza per la deradicalizzazione. Le indagini proseguono a tutto campo per scovare la presenza di eventuali complici del killer. Nessuno dei 29 feriti è in pericolo di vita. Ricordiamo che l'unica persona deceduta è una donna di 36 anni.
0: Conta dei danni dopo le devastazioni in Otav di ieri dell'altro ieri dal cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Il servizio di Edoardo Paradisi.
2: Sarebbero oltre 120 i feriti tra le forze dell'ordine in seguito agli scontri in Val di Susa durante la protesta Notav, che ha preso d'assalto i cantieri dell'alta velocità. Tra i feriti 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 militari della Guardia di Finanza. Secondo quanto dichiarato dalla Questura di Torino, sarebbero già state identificate tra le 400 e le 500 persone. Il movimento Notav, in una nota diffusa al termine della marcia organizzata nell'ambito del Festival dell'Alta Felicità, parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa. Intanto si iniziano a stimare i danni degli scontri. Secondo TELT, la società binazionale che sta realizzando l'alta velocità, €1 milione nel solo cantiere di Chiomonte. Edoardo Paradisi, RTL 102.5 Torino.
0: Ci fermiamo qui con questa edizione. Ora la linea, il buongiorno ai colleghi di Non Stop News in trasferta. Allora la linea va a Massimo Lonigro.
3: Buongiorno Maria Paola, buon mattino ai nostri veri normal people in diretta, come dicevi bene, qui da Praia Mare. Allora, questa mattina vogliamo parlare di sport, parliamo in particolare di questo indice della sportività pubblicato dal Sole 24 Ore, più tardi lo approfondiremo, però in questa prima ora di linea diretta con voi allo 02 25 15 15 vi vogliamo chiedere un po' se praticate uno sport, avete un hobby sportivo di qualche sorta e se soprattutto continuate a praticarlo anche mentre siete in vacanza. Vi aspettiamo in diretta tra pochissimo.
4: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da un miglioramento del tempo sul nostro territorio, soprattutto al centro-nord, dove non mancheranno ampi spazi soleggiati. Un po' di instabilità attesa invece al sud, con qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime che saranno comprese tra i 22 e i 27 gradi da nord a sud. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
4: Il meteo è stato presentato da Exquisa.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Via Radio.
7: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla nostra rete e in prossimità della capitale. Sulla diramazione di Roma Sud troviamo 1 chilometro di coda per traffico sulla viabilità esterna a partire da Torrenova verso il grande raccordo anulare. E ricordo poi che sulla 1 panoramica chiuderà per lavori in modalità continuativa dalle 20 di questa sera fino alle 13 del 29 luglio il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncalli Monco Bilaccio verso Bologna e consigliamo di percorrere in alternativa la 1 direttissima. E chi da Firenze deve raggiungere Ronco Bilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e dopo aver percorso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio in direzione Firenze. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate sempre con la massima prudenza.

0: fate buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, arrivano Stop News.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Allora buongiorno, buongiorno dalla Calabria, siamo a Praia Mare, c'è un simpatico gattino che sta passando qui davanti al nostro track, se guardiamo all'orizzonte vediamo il mare, ragazzi l'estate non poteva cominciare meglio per noi di RTL 102.5, buongiorno Ludovica Marafini.
5: Ma buongiorno, buongiorno Massimo Lonigro, buongiorno a tutti voi amici che ci seguite in radiovisione, RTL 102.5 vi accompagna veramente ovunque, anche nelle vostre di vacanze, RTL 102.5 Play, per seguirci in streaming, l'autoradio e poi come sempre la radiovisione al 36 del digitale terrestre. Massimo, via quel materassino, via quella tavola da surf. È vero che oggi si parla di sport, però insomma magari noi andiamo dopo.
4: Sì, dobbiamo aspettare almeno la fine della trasmissione, cominciamo in due, ma poi come sempre ci raggiunge il nostro Enrico Galletti, siamo tutti qui pronti a tenervi compagnia, grazie a proposito a Leo Di Mauro, a David Bella che ci seguono in regia di Milano, Matteo Bonucci che è qui sul track con noi. Voi se vorrete chiamare lo 02 25 15 15 per raccontarci un po' la vostra attitudine verso lo sport. Questa mattina il Sole 24 Ore pubblica questa classifica delle città con il più alto indice di sportività. Concetto un po' complicato.
5: Ho paura.
4: Quelle che ti mettono meglio, le città che ti mettono meglio in condizione di praticare sport e non solo, che ospitano anche tanti eventi sportivi. Vogliamo chiedervi un po' se siete appassionati di sport, se lo praticate, quali sport praticate, dal calcetto alla corsa, al ciclismo, tutte queste cose ce lo raccontate in diretta.
5: E poi soprattutto che tipi siete anche in vacanza. Arrivando qui ho visto veramente tantissime attività che si possono fare, ad esempio c'è il parasailing, ho scoperto.
4: Cos'è? Il parasailing?
5: Sì, è questa sorta di paracadute che viene attaccato poi ad una barca e ti traina. Allora il tema è anche, voi che tipi siete di sportivi? Cioè siete di quelli che arrivano in un posto, fanno subito un recap delle attività da fare e poi trascinano tutti gli amici? Oppure siete di quelli che dicono, vabbè facciamo così, prima l'aperitivo e poi magari raccontatecelo 02 25 15 15, il numero per le vostre chiamate in diretta. Oppure i messaggi al 378-378-1025.
4: Noi siamo pronti a partire, come sempre c'è la buona musica di RTL 102.5 anche se siamo qui in trasferta e soprattutto perché siamo qui in trasferta a Praia Mare. Cominciamo con Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Summer Funk, Francesco Gabani su RTL 102.5, 6 e 12 minuti, veri normal people sportivi che non rinunciano anche magari mentre sono in vacanza a praticare il loro sport del cuore. Allora ce lo raccontate in diretta, cominciamo da Peppe, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, RTL anche mia. Io avevo mandato un messaggino con scritto, dite quante persone corrono al mattino in spiaggia, questo potrebbe essere uno degli sport per dire. Poi per tornare alla vostra domanda, io sono uno di quelli che comunque quando va in vacanza io il pantaloncino con la scarpettina la porto sempre, nonostante i 58 anni, mi piace mantenermi in forma e quindi mi piace fare un po' di corsetta al mattino.
2: Ecco, in questi giorni dove la fai, Peppe, la corsetta? Dove ti trovi? Sei a casa? Sei in vacanza?
1: Sono ancora a casa, sono ancora al lavoro, però io al mattino comunque mi sveglio presto per fare un po' di attività fisica, anche in casa, sul balcone di casa, però se capita vado un po' a correre in giro.
0: Raccontaci, cosa fai sul balcone di casa? Perché questo può essere interessante,
1: tutti i criteri di sicurezza. Faccio degli esercizi a corpo libero, faccio qualche flessione, faccio un po' di... Una mezz'oretta la faccio sempre, non sono ballo, è una vita che la faccio e sto anche meglio, dico la verità, perché al mattino svegliarsi presto mi piace moltissimo.
2: Sì, anche a noi, insomma, infatti ci facciamo compagnia. Senti Peppe, ma riesci a fare esercizio sempre da solo oppure trovi anche magari qualcuno che lavora insieme a te, fate magari la pausa pranzo, vi fate una camminata oppure insomma riesci, li coinvolgi?
1: Da quando c'è l'azienda nuova, che hanno fatto l'azienda nuova, c'è un percorso da fare, un percorso che tutti vanno avanti e indietro, mi sembra lo striscio praticamente. Dopo pranzo tutti che passeggiano comunque, si fa. E lasciatemi dire una cosa, quando ho iniziato io a fare un po' di sport che correvo, sto parlando degli anni 80, gli amici di mio fratello mi dicevano sempre questo ha perso la testa, inizia a correre, ma dove cavolo va? E quindi adesso però li vedo e io dico alle volte come battuta, sono tutti sportivi.
0: Vedete? Sono venuti a te, come si dice in gergo, visto che hai convinto in qualche maniera. No, però è interessante anche questa cosa che diceva Peppe, giustamente, tanti anche appunto in aziende per esempio attaccano alla pausa pranzo il momento fitness e quindi o leggermente prima o leggermente dopo magari, sì, ma lo vediamo anche da noi lì a Cologno, vediamo appunto bravi colleghi che a un certo punto spuntano con la tutina, vanno, fanno mezz'oretta di attività fisica, tornano, doccia e pronti per
2: tornare. Noi insomma lì tranquillizzi.
0: No, noi non siamo credibili più che altro perché per quanto l'orario forse la sveglia presto ci potrebbe favorire. Grazie Peppe, un abbraccio.
1: Buona giornata, buon lavoro, grazie a voi.
0: Grazie mille, grazie. 02251515, tocca a Michele con una L, quindi è Michele, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, ciao a tutti, ciao RTL.
0: Ti avevo fatto francese all'improvviso, invece no, di dove sei?
3: Io chiamo da Ripalta, sono sulla 1 direzione mare per una toccante fuga, però chiamo da Ripalta Arpina, Cremona.
0: Bene, raccontaci un po', a quali sport sei più legato, quali pratiche
3: allora,
0: in particolare?
3: La mia è una storia un po' particolare, perché io ho 50 anni e fino a 10 anni fa ero l'antisport, ecco. Ed ero veramente in sovrappeso, poi ho cominciato a correre a piedi, poi un infortunio ma banalissimo. E il mio personal mi dice per recuperare devi usare la bici perché lavori scarico. Ho detto vai la bici a me, proprio solo a vederli mi viene mal di schiena, mi viene l'urto, però sono il tipo che diciamo prima di dire no vuole provare.
2: Prova.
3: Ho provato la bici, ho mollato la corsa e oggi faccio circa 15-18 mila chilometri all'anno in bici da corsa.
0: Mamma mia, 18 mila chilometri all'anno, io li faccio in macchina.
2: Sono tanti, sì.
3: La porto al mare, anzi diciamo che la logistica dei viaggi è basata, cioè prima si mette la bici, poi vediamo cosa ci sta. Ho un gruppo, io vado a Cervia, che riallacciandomi al discorso del Sole 24 Ore, penso che sia una delle città d'Italia più sportive, visto che c'ha gran fondo di bici, l'unico Ironman riconosciuto, cioè il vero Ironman del circuito mondiale a Cervia. Ci sono un sacco di manifestazioni, prima spiaggia in Italia a portare il beach volley, quindi penso che sia una delle città più predisposte e organizzate per diciamo il turista medio che gli piace comunque una vita sportiva. io ho un gruppo che praticamente tutte le mattine a 7:30 si trova e c'è un giro itinerante ogni volta diverso, ben organizzato, perché questo gruppo qua ci sono delle persone che si sono, diciamo, offerte e organizzano mensilmente, cioè
2: proprio un percorso preciso che si fa con varie tappe, insomma riuscite anche a vedere dei posti molto belli. Piuttosto, visto che si parla spessissimo di ciclovie, quindi del fatto che ormai davvero in Italia ci sono dei percorsi meravigliosi da fare, ti va di segnalarcene uno che magari può essere utile anche per i tanti amici all'ascolto che stanno prenotando le vacanze?
3: Vabbè, Cervia l'entroterra è meraviglioso sia per bici da strada che bici da gravel, perché comunque l'entroterra romagnolo è spettacolare. Poi ci sono, dipende dalla portata che usa la bicicletta, perché comunque lo spostamento minimo dal mare all'entroterra sono sempre 50-60 km con circa 300-400 metri di dislivello. Questo è il percorso entry level per spostarti, perché altrimenti stai sul lungomare e sulla statale. E
0: diventa poi per gli appassionati veri magari diventa un po' noioso. Grazie Michele per averci segnalato anche questa tua passione, aver dato qualche spunto per chi è appassionato di biciclette e non solo. Un abbraccio Michele, buon lavoro.
3: Grazie mille, buona giornata anche a voi, salve.
0: È stato ucciso il presunto attentatore del Pride di Berlino, Abdul Ballou, il 21enne ritenuto il responsabile della morte di una persona e il ferimento di altre 29. È stato trovato dalle forze speciali tedesche in un capanno da giardino nel quartiere Spandau. Ne è scaturito un conflitto a fuoco e l'uomo è stato ucciso.
2: Circa 2.000 persone hanno partecipato in serata ad una marcia per ricordare Fakir, il 42enne morto dopo un fermo di polizia una settimana fa a Bologna. Il corteo ha attraversato le strade del Pilastro in un clima di forte partecipazione, scanditi cori contro il governo e la polizia.
0: Andrea Pirlo, candidato alla panchina della nazionale italiana, risponde sui social alle polemiche scatenate da alcuni esponenti politici che contestano il suo contratto di sponsorizzazione con una società russa di scommesse sportive. Ho sempre rispettato le leggi, mi rammarico per le polemiche.
2: E infine parliamo proprio di ciclismo. Van der Poel vince l'ultima tappa del Tour de France con partenza e arrivo sugli Champs-Élysées. A Parigi Pogacar vince la quinta Grand Boucle. È tutto, arriva la viabilità.
4: Via Radio.
5: Grazie e una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla nostra rete e in prossimità della capitale. Sulla diramazione di Roma Sud troviamo 1 chilometro di coda per traffico sulla viabilità esterna a partire da Torre Nova verso il grande raccordo anulare. E ricordo poi che sulla 1 panoramica per lavori chiuderà in modalità continuativa dalle 20 di questa sera fino alle 13 del 29 luglio il tratto tra il bivio con la direttissima e il Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa consigliamo di percorrere la 1 direttissima e chi da Firenze deve raggiungere Ronco Bilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e dopo aver percorso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio in direzione Firenze. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia.

0: e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
1: Buon viaggio anche da parte nostra, alle 6:21 minuti, No Stop News, RTL 102.5. Siamo in diretta da Praia Mare, l'estate che trascorriamo insieme sempre, sempre in diretta. E allora ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate.
2: Oh, potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
1: Insomma, mica poco.
2: Vorrei vedere. Allora, state con noi, tra poco torniamo dalle vostre storie, dai vostri racconti di sport anche fatti in spiaggia.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
14: Afte.
15: Ne soffro da quando ero piccola.
14: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
15: Un aiuto per tornare a sorridere.
14: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
15: Rapida la guarigione.
16: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Pronti? DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
18: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Alex Warren lo ritroviamo anche quest'estate. Fever Dream su RTL 102.5, 6:28 minuti, lunedì 27 luglio. Magari tanti ci stanno ascoltando mentre sono in vacanza, mentre stanno facendo attività sportiva. È un po' questo il tema da cui siamo partiti stamattina. Vi stiamo chiedendo se anche mentre siete in vacanza praticate sport e in generale quali sono le attività sportive che più vi appassionano. Abbiamo mandato Ludovica qui fuori dal track perché abbiamo visto un ragazzo, prego accomodati, vieni, chi ci sta seguendo in radiovisione lo vede live direttamente, che in tenuta sportiva con le cuffie stava andando a fare jogging. Allora lo abbiamo accalappiato così, Ludovica adesso sta porgendo la cuffia.
1: Sì, l'ho proprio intercettato mentre lui stava andando già sul lungomare. Ti chiami Alessandro, buongiorno.
0: Alessandro, parla bene nel microfono, sei arrivato da tanto?
2: Da ieri
0: Alessandro è arrivato qua a Praia Mare e subito, quindi dal primo giorno. Ecco, mi sa che il microfono parla con un bel tono di voce. Ecco, dicevi?
2: No, io mi alleno sempre, sono abbastanza, diciamo, costante nell'allenamento, tutti i giorni, mi piace.
1: Esatto, e noi già alle 6:27 precisamente ti abbiamo visto passare e andavi sul lungomare, cioè come si organizza la tua mattina, per quanto tempo corri?
2: Speravo di fare una mezz'oretta di corsa e poi speravo di trovare la colazione sul piatto.
0: Ma questo è interessante. Un tipo sportivo allenato come te, nel momento in cui poi va in vacanza e quindi comunque si dedica all'attività sportiva, poi riesce a curare anche bene l'alimentazione oppure ti lasci un po' andare?
2: Sono molto attento, diciamo, sono molto... quello che trovo mangio. mi piace allenarmi, mi piace farmi presto, però... poi non faccio così tanto caso all'alimentazione.
1: Ah, considerando anche il fatto
2: non
1: che...
2: Non si nota, però.
1: Sei anche in vacanza, quindi magari uno cerca di unire il relax all'allenamento.
2: Non ho particolari limitazioni all'alimentazione.
0: Ecco.
1: Ma con chi sei in vacanza?
2: Con la mia famiglia.
1: Però tu vai a correre da solo?
2: Sì, per forza. Mio figlio ha 5 anni, sta dormendo. O io mia moglie, di due.
1: Alessandro, grazie per esserti prestato. Ti auguriamo una buona corsetta. Quando ripassi, magari salutaci.
2: Vi risaluterò.
0: Bene, come vedi, noi da qua ti vediamo passare. E quindi...
2: più fresco di ora.
0: Grazie mille, Alessandro.
2: Grazie, prego. A voi.
0: Avete sentito Alessandro, una testimonianza di un uomo che, nonostante, diciamo, il periodo di vacanza, comunque non rinuncia alla corsetta. Ascoltiamo un messaggino vocale arrivato al 378-378-1025.
3: Buongiorno RTL, Walter da Torino. Pratico sport in mountain bike per necessità e vabbè anche perché mi piace, una volta alla settimana, e ho la fortuna di poter usufruire di un tratto di più di 50 km tutto in sterrato nella mia zona, che va da una parte all'altra di Torino, e quindi mi consente anche di farlo in sicurezza, perché praticamente è tutta pedonale, una

0: volta alla settimana, quando il mio lavoro me lo permette, se no ogni 2 settimane. Dipende da come mi districo dal mio lavoro. Grazie, buona giornata.
1: Grazie, vedi quante testimonianze di sportivi. E poi sentiamo in diretta Gianni, che ha chiamato lo 02 25 15 15. Buongiorno, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno.
3: Gianni, ma sei già in competizione con Alessandro, che ha detto che andava a correre? Anche tu, quando l'hai sentito, hai detto adesso chiamo perché non posso essere da meno?
2: Ma veramente io sto andando all'aeroporto a prendere una
3: non ci macchina. Penso proprio,
2: però,
3: benissimo.
2: Però io no, questo è un lo dico sempre anche a mia figlia. È religioso osservazione di quello che è di tanti anni fa, quando aveva sciatica terrificante che mi impediva.
1: Ti sentiamo molto male, Gianni. Se hai una viva voce, toglilo, metti il telefono all'orecchio, scandisci bene. Ci hai avuto problemi con la sciatica, ho capito,
2: no,
1: bene?
2: Dicevo, tanti anni fa ho un problema con la sciatica, essendo uno sportivone, sì. Insomma, io faccio mountain bike, sci, no? tutto quello che mi può capitare, infilandolo negli spazi e negli orari di lavoro. 10 minuti tutte le mattine che Dio mette in terra, anche stamattina prima di partire, che sto rientrando da Dio, mi faccio questa ginnastica sul letto a corpo libero. E devo dire che, insomma, ho risolto quasi definitivamente il mio problema. C'è un risveglio muscolare, il sangue inizia a girare, e credo che sia una buona abitudine da
1: considerare. Certo, Gianni, ginnastica sul letto a corpo libero, ma tu dormi con qualcuno? Cioè, tua moglie che dice? C'è una moglie che dice qualcosa?
2: Sì, ma ormai ci è abituata, e quindi sa cosa, insomma, che la mattina, cioè, come dire, c'è uno strano corpo lì accanto che si muove, fa tutta una serie di cose e poi si sveglia e ce ne va.
3: E con calma, insomma, però ti trova senz'altro più snodato e più rilassato. No, il tema molto interessante è che bastano quindi solo 10 minuti, Gianni.
2: Assolutamente, veramente, non è uno scherzo. Bastano 10 minuti, perché comunque facendo degli esercizi che ti danno la postura giusta per affrontare la giornata, anche se non fai il magazziniere, ma insomma, anche se fai un lavoro sedentario, che ti danno ti consento di riattivare un minimo la circolazione, ma niente di trascendentale, però quei 10 minuti di quegli esercizi, come si devono essere fatti, che io credo che aiutino. Ora non so se è fortuna, però credo io non ho avuto più problemi.
1: No, però anche, dicevi tu giustamente, anche se uno non fa un lavoro che affatica il fisico, spesso e volentieri, però a maggior ragione, se uno è molto sedentario, magari sta un lavoro in cui sta alla scrivania. No, io sono rimasto a questa cosa che tu fai gli esercizi mentre sei a letto con tua moglie di fianco, e penso alle gomitate che arriverebbero a me se provassi anche solo a girarmi più, diciamo, di una volta rispetto a quello che faccio. Vabbè. Grazie Gianni, allora buon esercizio, buon viaggio. Ci dici solo dove stai andando? Dove stai andando?
2: Sto tornando da Ibiza. No,
1: stai tornando
2: non andando. Sì, sto tornando stamattina, giornata mattinata di lavoro, stavamo ascoltando la radio prima di rientrare.
3: Gianni, grazie per averci raccontato la tua esperienza. Allora, a questo punto, buon rientro, buon divertimento, buon esercizio e, insomma, grazie per essere stato insieme a noi. 02 25 15 15, vi aspettiamo.
4: Negli Stati Uniti, a Seattle, 2 persone sono rimaste uccise e 5 sono state ferite, tra cui un bambino, in una sparatoria durante un festival gastronomico. Indagini sono in corso sulle modalità dell'attacco, ha fatto sapere la polizia. 2 persone sono state arrestate, ha riferito la sindaca della città. La possibile ripresa di una fase negoziale tra Stati Uniti e Iran sembra essere sempre più concreta. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha confermato che ci sono stati scambi di messaggi diplomatici tra le parti. Prima conseguenza, il calo delle quotazioni del petrolio del 5% sui mercati asiatici. Andrea Pirlo, candidato alla panchina della nazionale italiana, risponde sui social alle polemiche scatenate da alcuni esponenti politici che contestano il suo contratto di sponsorizzazione con una società russa di scommesse sportive. Ho sempre rispettato la legge, mi rammarico delle polemiche, nessun significato politico nella collaborazione. È tutto.

0: Napoleone, Cucumari, 6:39 minuti, buon lunedì mattina, lunedì per tanti di vacanza, per tanti magari ancora di lavoro, per molti, devo dire a giudicare dai messaggi, mattina di palestra, mattina di esercizi. Leggevo per esempio Max che ci ha scritto: ogni mattina mi alzo alle 5:30, un'ora di esercizi a corpo libero, più manubri, più 100 addominali, 100 flessioni, è un marine praticamente. Poi finito di lavorare vado in mountain bike in salita oppure corsettina di 10 km. Una vita votata allo sport, ci dice ogni giorno questa cosa.
1: Sì, come Federica che scrive: io mi sveglio tutti i giorni alle 4, poi subito un paio d'ore di tapirulang, poi doccia e super colazione. C'è qualcun altro che dice: io pensate, in vacanza d'estate vado in montagna, lo scrive Roberto, ma non prendo gli impianti di risalita e mi faccio una media di 18 km al giorno, anche in dislivello.
0: Mamma mia, che coraggio, bravi, vi invidiamo evidentemente, perché noi non saremmo in grado nemmeno di pensare, ecco, una preparazione fisica di questo tipo. Prima abbiamo sentito anche l'amico Alessandro qui da Praia Mare, da dove stiamo trasmettendo, che insomma ci raccontava che anche lui stava andando a fare la sua corsetta. Mi ha fatto molto sorridere perché parlava con l'imperfetto. Pensavo di andare
1: prima
0: a fare...
1: di essere disturbato da voi.
0: Ne vediamo anche un altro passare qui davanti al nostro track, lui però lo lasceremo andare perché ci sta aspettando in diretta allo 02 25 15 15. Simone, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi cari amici, siete meravigliosi. Sono un autista che giro tantissimo con bilico, però come si parlava dello sport stamattina, posso dire che anch'io, per me la giornata inizia con un 15, 25, quasi 40 minuti a volte, dipende dalla partenza dello sport. Facendo lo sport con corpo libero si fa due volte a settimana 6-7 km di corsa in base all'orario dell'arrivo, in più 40-50 km di bicicletta a fine domenica.
1: Insomma, non da poco come programma, Simone. Tra l'altro ho notato che in tanti scelgono il corpo libero. Sì. Tu mi dirai perché probabilmente è più libero nel vero senso della parola, cioè lo fai nell'orario in cui vuoi, nel posto in cui vuoi, è così?
2: No, praticamente tutto inizia anche dalla mia attività. Ho lavorato praticamente, sono nato all'estero, ovviamente naturalizzato in Italia, vivo qua da 25 anni. Praticamente io lavoravo nel Ministero della Difesa, facevo tanti allenamenti. Poi praticamente, se non faccio questi movimenti a un certo punto dopo tutti questi anni, diciamo, va bene, c'è qualche giornata magari non riesco proprio in totalità, perché comunque gli orari dei rientri sono un po', come si sa, nel nostro settore è un po' pesante, però una quarantina di flessioni e altre cose li faccio, perché comunque non sono più comodi, diciamo, invece da uscire qualche volta, perché magari mi permetto a fare, diciamo, una corsa di mattina, qualche volta le faccio di mattutine le corse, però mi carica bene praticamente, è un risveglio muscolare. Poi a dire la verità, anche a livello della salute si sta benissimo.
0: No, ma non c'è dubbio, è fondamentale. In quale zona fai tutte queste cose? Perché un conto è uno che abita per esempio in campagna e allora magari si può permettere di fare una bella passeggiata all'aria aperta. Spesso e volentieri quello che lamentano, e lo stavamo leggendo anche nei messaggi, tanti ascoltatori, ascoltatrici, è che nel momento in cui sei nel centro della città, magari di mattina, quando non è troppo presto, diventa un po' complicato in mezzo al traffico, fare attività fisica, eccetera. Tu come ti reggi?
2: No, praticamente io abito in una località, diciamo, a Basso Veronese, non tanto lontano da Verona, si chiama Oppiano, Varese di Oppiano, che praticamente mi permette che in quella zona lì ci sono dei campi, ci sono delle stradine praticamente un po' anche da sfuggire dal traffico, quello diciamo molto molto abbondante. E poi nella zona di questo paesino ne abbiamo anche una zona verde nel centro del paese, che giro come un topino facendo un cerchietto, così che mi conviene. Sì, perché comunque si sa benissimo che l'attività, diciamo, facendo lo sport in strada, un po' si trova male sull'asfalto, quindi meglio farlo certo. Sull'erba, sul prato, perché comunque
1: più,
2: a parte
1: le
2: calzature.
1: Chiaro. Simone, grazie mille per averci chiamato, ti auguriamo un buon lavoro.
2: Tantissimo, e sono stato fortunatissimo a ricevere questa chiamata.
0: Grazie.
2: Da voi oggi.
0: Grazie Simone, un abbraccio. Vedete, cioè, giustamente, perché l'erba, la sabbia pare facciano anche bene alle articolazioni, così leggevo, non so se sia davvero così, però tanti di voi effettivamente fanno esercizi in questo modo. Arriva Harry Styles.

0: Circa 2000 persone hanno partecipato in serata a una marcia per ricordare Fakir, il 42enne morto dopo un fermo di polizia una settimana fa a Bologna. Il corteo ha attraversato le strade del quartiere Pilastro in un clima di forte partecipazione, scanditi i cori contro il governo e la polizia.
1: Sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie, maschere antigas, 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza.
0: Siamo al ciclismo. Van der Poel vince l'ultima tappa del Tour de France con partenza e arrivo sugli Champs-Élysées a Parigi. Lo sloveno Pogacar vince la sua quinta Grand Boucle.
1: Infine il calcio. Andrea Pirlo, candidato alla panchina della nazionale italiana, risponde alle polemiche scatenate da alcuni esponenti politici che contestano il suo contratto di sponsorizzazione con una società russa di scommesse sportive. Ho sempre rispettato le leggi, mi rammarico per le polemiche. È tutto.
0: 6:47 minuti, allora torniamo dalle vostre esperienze di sport. Vi abbiamo chiesto questa mattina se siete appassionati di un'attività sportiva in particolare e soprattutto se continuate a praticarla anche mentre siete in vacanza. Dato che in molti ci hanno descritto attività ginniche impegnative, non solo, prima, ma pochi istanti fa Simone ci raccontava corpo libero, corsa, nel weekend bicicletta e poi la maratona, insomma diventa tante cose. Un'amica o un amico che non si firma, un po' preoccupato, ha detto però diamo anche un consiglio alle persone: se non fate sport durante l'anno, in vacanza non vi improvvisate grandi sportivi, perché poi magari il vostro corpo non è proprio abituato. Si vedono spesso e volentieri persone che magari, approfittando di un po' di tempo libero in più, si dedicano a delle attività fisiche magari anche impegnative e non è detto che sappiano affrontarle
1: meglio. Sì, tipo chi gioca a beach volley, no? E poi magari si ritrova in situazioni un po' complicate. Intanto però leggo anche chi, come Filippo da Trento, scrive: però posso dire, la fatica maggiore che faccio io durante le vacanze è quella di arrivare fino alla spiaggia, piazzarmi sulla sdraio tipo balenottero spiaggiato. Vabbè. E sono felice così.
0: Per carità, ognuno si accontenta, ci mancherebbe. Roberta, che in questo momento ci sta ascoltando, pensate mentre sta andando al mare a fare yoga, e questo è l'orario perfetto, ti prendi lo iodio, come diceva nonna, no? Infatti avete sentito anche Ludovica Marafini, l'abbiamo portata qui al mare così prende lo iodio, apre un po'
1: i polmoni,
0: ecco, respira bene. E ovviamente ci siamo concentrati anche sulle attività, come posso dire, sportive, che fanno bene allo spirito, non solo al corpo, quindi anche fare yoga, che comunque poi è un'attività fisica impegnativa.
1: Eh sì, che ci distende. Intanto continuiamo a sentire voi. 02 25 15 15 c'è Michele, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Ludovico, ciao Massimo. Niente, allora
0: benvenuto.
2: Ciao, senti, quelle che faccio io, allora, sono Michele, no, l'ho già detto, sì. Chiama da Colonia Monzese. E io da quando sono in pensione, che sono 7 anni che sono in pensione, tutte le mattine mi alzo alle 4:30 e mi faccio 100 piani di casa mia.
1: 100? Ma proprio contati?
2: 100 piani, sì, di cui 10 piani all'indietro, 20 piani, 2 gradini alla volta e il resto dei piani uno alla volta.
0: Io sono molto curioso di questa cosa delle scale fatte all'indietro, cioè praticamente dall'alto verso il basso scendi dando la schiena alle scale o sali?
2: No, salendo all'indietro. Ah. Considera Massimo che io sono un cieco, sono un non vedente, ho 72 anni e mi sono tolto 20 kg, ho tolto 20 kg di dosso.
0: Facendo questa attività nelle scale di casa praticamente.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma per capire, Michele, scusami, qualcuno ti ha consigliato di farlo oppure è stata una tua invenzione?
2: È una mia invenzione, però visto la mia disabilità, cioè mia moglie magari non poteva accompagnarmi in palestra, allora preferisco fare queste cose qua, questo lavoro qua. Poi durante il giorno io in cantina c'ho la mezza palestra, faccio un po' di scaletto, un po' di pesi, un po' di tapis roulant, insomma dai, mi tengo in forma.
0: No, fai benissimo Michele, però questa cosa, ecco, di fare le scale di casa, devo dire, lo consigliano spesso anche i nutrizionisti, per esempio, no? Cioè,
2: certo.
0: Ricordo una visita qualche tempo fa, la dottoressa che mi disse: guardi, oltre a mangiare queste cose, sì, se non ha tempo di fare attività fisica, almeno, non lo so, abita tipo a un terzo, a un quarto piano, no dottoressa, al primo. Dice: vabbè, allora non c'è niente.
1: Faccia
0: più volte, perché non c'era speranza. Grazie Michele per averci raccontato.
2: Grazie, complimenti per la trasmissione e auguri, ciao.
0: Grazie mille a te per l'ascolto. Subito da Marco, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Marco, da dove chiami?
3: Da Forte dei Marmi. sono qua in vacanza.
1: Meraviglia, anche quello è un bel luogo di mare. Senti, perché sei già sveglio? Sei uno sportivo anche tu?
3: Certamente, prima di andare al lavoro vado a fare nuoto nel mare.
0: Ah, sempre. Wow, quindi al mattino presto nuoti al mare.
3: Sì.
0: E quando tipo Montalbano.
3: Bravissimo, almeno l'acqua è bella fresca e calma.
1: E poi è tutta per te, perché non trovi confusione.
3: No, non c'è mai nessuno, pochissime persone, solo i pescatori.
0: Che bello, occhio, perché un attimo essere pesca come tonno diventa complicato. Ma senti, come funziona? Quanto nuoti? Come fai a regolarti? Perché di solito, come dire, finché uno in piscina dice faccio 30 vasche e mi regolo. Lì al mare ti dai dei punti di riferimento, come ti orienti?
3: Sì, la riva e le boe. E la boa è a 250 metri.
1: Ma Marco, scusami, non fa freddo però? Perché io immagino che magari alle 6 del mattino l'acqua sia un pochino più fresca che a mezzogiorno, sbaglio?
3: Sì, è più fresca, però per la muscolatura fa meglio.
0: Tonifica, tonifica, come si diceva una volta, tonifica, il freddo tonifica. Grazie Marco, allora, ma hai già, diciamo, nuotato oppure stai andando adesso a nuotare?
3: No, sto andando adesso.
0: Allora, buona nuotata e insomma complimenti anche per questa attività che, giustamente, avendo una bellezza naturale davanti, uno la sfrutta anche per fare sport. Buona nuotata Marco, un abbraccio.
3: Grazie, buon lavoro.

0: Trovati alle 6:56 minuti in Non Stop News, RTL 102.5 in versione estiva. Trasmettiamo da Praia a Mare. C'è qualcuno che ci scrive: ma dal vostro track si vede anche l'isola di Dino?
1: La vediamo il signor Dino lì di fronte. Sul cucuzzolo dell'isola, è meraviglioso. Sapete, è una storia che ha, diciamo, un'isola che ha una storia incredibile, che era stata acquistata dalla famiglia Agnelli, poi solo dal 2024 in realtà è tornata di proprietà del demanio. È uno scenario paesaggistico qui a Praia a Mare, meraviglioso. Il privilegio di andare in onda guardando il mare, insomma, credo pochi possono vantarlo. Intanto ci state raccontando le vostre attività sportive del mattino. Scrive Valerio: vi sento tutte le mattine dalla palestra prima di iniziare a lavorare. È oramai una cosa a cui non posso fare a meno, sia ascoltarci sia fare la palestra.
0: Ma scusa, quindi per proprietà commutativa stiamo un po' facendo sport anche noi?
1: Non vale, no, mi dispiace. Vale? Bel tentativo, però diciamo, ha chiamato la dottoressa, dice che non vale. Non vale, peccato.
0: C'è un'altra amica che scrive: io tutte le mattine e cammino 14 chilometri, mi chiedevo perché non 15.
1: Probabilmente, io credo che spesso e volentieri, come dicevamo prima, anche il posto dove fai quell'attività fisica ti condiziona, per cui magari per andare da punto A a punto B, che riconosco, ci metto quella distanza lì e allora magari quella diventa la mia distanza preferita. Sentiamo un messaggio vocale.
2: Buongiorno RTL, mi chiamo Patrice da Piacenza. A sentire tutte le testimonianze stamattina mi viene voglia di andare a fermarmi e iniziare a fare attività sportiva, quindi grazie agli ascoltatori sportivi e grazie per la motivazione di stamattina. Io di solito sono un po' pigro, un po' più da corpo libero, ma molto molto incostante, quindi grazie per la grinta di stamattina, mi avete convinto

0: I Queen, We Will Rock You, a chiudere questa prima ora di Non Stop News. Mentre, lo ripetiamo, guardiamo il mare, guardiamo anche colleghi, amici passare, perché qua il villaggio si inizia ad animare. Tutte le nostre radio del gruppo RTL 102.5 trasmettono qui da Praia Mare, e non solo, dobbiamo dirlo, abbiamo già visto un Enrico Galletti che sta arrivando pronto per la rassegna stampa.
1: Assolutamente sì, la seguiremo insieme, tanti ospiti pronti ad arrivare. Noi vi abbiamo fornito sicuramente la colonna sonora anche per le vostre attività sportive. Grazie per aver partecipato a questa linea diretta. Arrivano le ultime notizie.
2: Vita morte miracoli tour 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di J-Ax. Vai su RTL 102.5 Play in special and contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a Praia a Mare, in provincia di Cosenza, le 7 un minuto.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buono.

0: che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Il presidente americano ha ordinato una pausa negli attacchi statunitensi per consentire a funzionari dell'Oman di recarsi a Teheran venerdì prossimo per colloqui con funzionari iraniani sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La campagna di bombardamenti, durata 13 notti consecutive, è stata sospesa per consentire lo svolgimento dei colloqui e Teheran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid. Sulla scia della speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran sui mercati asiatici, i prezzi del petrolio registrano un deciso calo. Il premier Netanyahu ha avvertito che qualsiasi attacco contro Israele sarebbe un terribile errore. Trump e Netanyahu discuteranno della guerra con l'Iran nelle prossime ore durante l'incontro alla Casa Bianca.
1: È durata poco meno di 24 ore la fuga del presunto attentatore di Berlino, il 21enne che si è lanciato sulla folla del Pride sabato sera. È stato ucciso in un blitz della polizia tedesca. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
2: Le forze speciali hanno fatto irruzione a Berlino in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau e il 21enne Abdul Balu, che aveva tentato di aggredire gli agenti con un coltello, è stato raggiunto da almeno un colpo di arma da fuoco. Il decesso è sopraggiunto nonostante i tentativi di rianimazione. La polizia ha confermato poi di avere ucciso il presunto responsabile dell'attacco avvenuto durante il Pride 2 giorni fa nella capitale tedesca, che ha causato morte e 29 feriti, di cui nessuno in pericolo di vita. Abdul Balu, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS, era già stato condannato per la preparazione di un grave attentato contro lo Stato. Tornando poi in libertà a maggio, resta ancora aperto il nodo dei possibili complici. Dopo la notizia non confermata dell'arresto di un iraniano, il ministro tedesco dell'interno Dobrindt in serata ha dichiarato: non sussistono ulteriori pericoli, ma ha aggiunto: si tratta pur sempre di una situazione momentanea.
1: Sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio, sequestrate materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. Brutto incidente di percorso ma senza conseguenze gravi per il volo Roma-Philadelphia Air America Airlines di sabato. A causa del malore di gran parte dell'equipaggio di cabina, il volo è stato dirottato sull'aeroporto di Dublino. I passeggeri alloggiati in un albergo della capitale irlandese sono poi ripartiti il giorno dopo. Sotto accusa c'è, secondo i primi rapporti, una sostanza chimica che è stata usata per le pulizie a bordo del velivolo. Parliamo ora di calcio. Andrea Pirlo, candidato alla panchina della nazionale italiana, risponde sui social alle polemiche scatenate da alcuni esponenti politici che contestano il suo contratto di sponsorizzazione con una società russa di scommesse sportive. Ho sempre rispettato le leggi, mi rammarico per le polemiche, nessun significato politico nella collaborazione, ha detto. Ringrazio Maldini e Leonardo. È tutto, ora metto in viabilità.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di lunedì, con il rinforzo dell'anticiclone sull'Italia, via via tempo stabile, assolato, anche se sull'Appennino centro-meridionale e alcune aree dell'estremo sud, anche la Sicilia, sarà possibile qualche breve occasionale temporale. Più sole altrove, anche al nord. Caldo ancora moderato, 32-33 gradi, non di più, da giovedì forte onda calda. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente!
3: Via Radio.
7: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Un veicolo fermo sulla 1 Milano-Napoli causa 1 chilometro di coda tra Incisa, Reggiallo e Firenze Sud verso Firenze. E circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Cavenago in direzione Milano, tra Monza e Cormano in direzione Torino e verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est. E code sulla 1 Milano-Napoli tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze. Mentre il traffico è congestionato sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da via Fiorentini verso la tangenziale est di Roma, e code sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova verso il grande raccordo anulare. Ricordo poi che sulla 1 panoramica per lavori chiuderà in modalità continuativa dalle 20 fino alle 13 del 29 luglio il tratto dal bivio con la 1 direttissima in Roncobilaccio verso Bologna. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?

0: sono da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play.
1: Cominciamo la nostra seconda ora, sempre in diretta qui da Praia Mare. Comincia l'estate di RTL 102.5. Buongiorno Enrico Galletti.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Vedete quante persone corrono qui davanti al track?
1: Tantissime.
2: Voi ne avete coinvolta una, ho sentito la vostra linea diretta, devo dire anche stimolante per quello che faremo in queste due settimane dopo la diretta. Siamo molto felici di ritrovare questo trio che si rinnova ad hoc ogni estate, questa volta in diretta alla Calabria. Buongiorno Massimo, buongiorno Ludovica.
3: Ma buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Tra poco, puntuale, torna la rassegna stampa.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: La nostra bussola anche d'estate, anche in esterna, alle 7:12 minuti, torna puntuale Davide Giacalone che ci porta in edicola. Buongiorno.
2: Davide, ci senti? Vediamo se riusciamo ad aprire il collegamento per leggere insieme i quotidiani in edicola, partire dai disordini No TAV, IPM Valsusa e devastazione, così titola oggi la stampa. Feriti 124 agenti, questo è il bilancio che riportano i quotidiani. Identificati 436 antagonisti, il questore ai No TAV dice: non tolleriamo e non tollereremo connivenze. Poi c'è il fronte dei danni per 1 milione, il piano del Viminale per la dotazione delle forze dell'ordine, proiettili di gomma e più lacrimogene. A proposito di Viminale, il Corriere della Sera oggi mette in pagina un'intervista al ministro dell'Interno Piantedosi che senza mezzi termini parla di un attacco allo Stato rispetto alle immagini che abbiamo visto, che commenteremo anche con Davide Giacalone tra pochi istanti. Poi da parte sua un invito a tutte le forze politiche a condannare, per la verità devo dire tutti lo hanno fatto nelle primissime ore dopo gli scontri ieri. Davide Giacalone è collegato con noi, allora cominciamo proprio da qui. Davide, intanto buongiorno.
3: Buongiorno, buon inizio di settimana.
2: E gli organizzatori esultano dopo gli scontri che abbiamo visto, in realtà dicono è stata una grande giornata, il bilancio però, l'abbiamo detto, è un bilancio estremamente serio dal punto di vista delle conseguenze. A te Davide.
3: Allora, vedo che è in atto, diciamo così, uno sport abbastanza sciocco sui giornali fra le forze politiche e dobbiamo condannare tutti, tu non stai condannando abbastanza. Hanno condannato tutti, cioè, piantatela, cioè c'è un limite. Cos'è, una gara a dire dillo come lo dico io? È evidente, diciamo, ci sono parti politiche che, diciamo, più naturalmente avverse, altre, diciamo, magari avevano accarezzato alcuni temi, per esempio dei No TAV. Ma sulle violenze c'è una dichiarazione oggi al Corriere della Sera di Bonelli, che è l'esponente dei Verdi, sinistra, quindi al tempo stesso la parte più a sinistra dello schieramento di sinistra e espressione del mondo verde, che dice: condanna senza se e senza ma, quindi basta così. Cioè, non è questo il punto, non è scrivere la petizione. Il punto è: ci sono 436 identificati. Ci sono le devastazioni e la contestazione di devastazione da parte della Procura della Repubblica. Credo che, visto anche il numero dei poliziotti e delle forze dell'ordine che sono stati feriti, volendo, diciamo, di ipotesi di reato ce ne sono un discreto mucchio da mettere assieme, compreso il fatto che si sono mossi per andare a fare lo scontro e per cercare il morto, perché questa gente cercava il morto possibilmente ammazzato dalle forze dell'ordine. Questo, diciamo, era lo scopo della manifestazione. L'ecologia, l'ambiente, c'entra niente, vadano a prendere in giro qualcun altro. Questi qui, adesso che li abbiamo, che sono stati identificati, cosa si deve fare? Si deve procedere alla repressione secondo le regole del diritto, quindi secondo le regole di un paese civile. Devono essere portati davanti a un giudice. Prima ci si arriva e meglio funziona. Questo è il punto. Le forze politiche, anziché stare lì a dire tu lo condanni, ma quanto lo condanni, come lavorate, come pensate di far funzionare la giustizia? Perché se questa roba finisce fra qualche settimana davanti al giudice ha un senso, se ci finisce fra 3 anni ha un senso completamente diverso, e gli organizzatori di quella giornata di violenza potranno festeggiare con maggiore compiutezza.
4: 7:16 minuti, allora spostiamoci all'estero, andiamo a Berlino dove torna l'incubo ISIS. Questo è il titolo di apertura del quotidiano La Repubblica. L'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Ci sono le parole del cancelliere Merz che dice: vogliono dividerci. Sul Messaggero la fotonotizia è dedicata alla manifestazione di solidarietà a Berlino dopo l'attentato al Pride. Il titolo è: Berlino shock, killer ISIS ucciso.
3: Ma anche qui occorre essere capaci di uscire da un equivoco che è pazzesco, cioè che viene alimentato anche dal fatto che gli uni lo tirano addosso agli altri. Allora,

0: Questo signore che ha fatto questa cosa l'hanno ammazzato ieri. Penso che se dovesse per caso esistere la sua divinità, diciamo, l'inferno non glielo toglie nessuno, diciamo, se non esiste, diciamo, chi se ne frega. Questo è stato ammazzato ieri ed era uno che diceva di essere vicino all'ISIS, radicalizzato, fondamentalista. Se c'è un mondo politico e culturale, diciamo così, di destra, vabbè, per semplificare, ma non è mica solo a destra, che pensa di identificare l'Islam con questi terroristi, sono pazzi. Sono pazzi, si stanno chiamando la peggiore guerra in casa. Non sono identificabili. Sono cose diverse. Tanto sono cose diverse da creare all'interno del mondo musulmano dei problemi enormi. Quindi non puoi fare il regalo ai terroristi di consegnargli tutta intera l'identità di una delle tre fedi monoteiste di questo mondo, perché questa è follia. Lo so come funzionano i giornali, perché non tutti i terroristi sono, non tutti i musulmani sono terroristi, ma tutti i terroristi sono musulmani, che non è manco vero. Ma non arrivi da nessuna parte in questo modo. Dall'altra parte, uguale l'equivoco, perché siccome questo criminale, che il cielo lo maledica, e si era scagliato contro un gay pride, hai visto, al gay pride c'erano quelli di sinistra, in qualche modo identificati di sinistra, anche qui è rozza, che sono pro palle, vedi che sono in contraddizione. Ma i fondamentalisti sono anche i peggiori nemici dei palestinesi. È chiaro questo? Cioè regalare a dei pazzi fanatici terroristi da una parte la fede e dall'altra la causa dei palestinesi è demenza allo stato puro di un mondo, il nostro, che è estraneo a quel mondo, perché se no non commetterebbe questo errore, il nostro in cui quello che a me interessa è giocarmelo contro di te. Io, a me c'è quello che è della mia nazione, della mia cultura, del mio mondo, del mio sistema politico, ma io gli devo mettere sulle spalle il terrorismo. E quindi li vedi pro palle? Voi adesso siete in contraddizione, quello vi lancia la macchina contro il gay pride. Ma quello è un fondamentalista. E semmai sono i pro palle, cioè quelli che dicono di battersi per la Palestina, per i palestinesi, che dovrebbero accorgersi che tutti questi di Hamas, tutti questi fondamentalisti, tutti questi radicalizzati sono i principali nemici dei palestinesi. Se fai ordine nella tua testa, eviti i problemi, tanto il male a questo mondo non può essere cancellato, ma almeno smetti di collaborare.
1: Lo anticipavamo, ci sono le parole del presidente del Senato La Russa sull'ipotesi Meloni al Colle. Tra poco ripartiamo da qui, prima la viabilità.
2: Via Radio.
3: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento su tutta la nostra rete. Iniziamo con un incidente sulla 1 Milano-Napoli che causa 3 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra tre auto. E circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Cavenago in direzione Milano, tra Monza e Cormano in direzione Torino e verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est. E code sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova, e code sulla 1 Milano-Napoli tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze, mentre il traffico è congestionato con 2 km di coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da via Togliatti verso la tangenziale est di Roma. E da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, alle 7:21 minuti, non stop news, RTL 102.5, siamo all'interno della rassegna stampa con Davide Giacalone e ripartiamo dalla prima della Repubblica, lo troviamo di spalla, La Russa, bene per l'Italia, Meloni al Colle. E anche sulle pagine interne del Corriere della Sera, il presidente del Senato La Russa, Meloni al Colle, una fortuna per il paese, e avverte Forza Italia, non decida di suicidarsi. Davide.
0: Allora, questa è una cosa su cui si gira da qualche giorno, l'ipotesi che Giorgia Meloni possa essere eletta Presidente della Repubblica, cosa che inorgoglisce il fronte di destra e inorridisce il fronte di sinistra, e poi dice ma bisogna salvare la Costituzione. Cioè, è gente strana però in circolazione, nel senso che chi può essere eletto Presidente

0: Repubblica, potenzialmente, e c'è scritto, per esempio, io sì e Galletti no, così impara, perché c'è un limite d'età, e quindi questo però c'è scritto nella Costituzione. Quindi se io voglio difendere la Costituzione, mi è sufficiente difendere il testo e il senso di quello che è scritto in quella. E ovviamente in ipotesi che Meloni diventi Presidente della Repubblica è compreso in quanto è scritto nella Costituzione italiana, punto, a capo. Ma è opportuno o non è opportuno? Quella è un'altra cosa, quella è una, ovviamente una considerazione politica. Personalmente lo considero inopportuno, ma non mica per la persona, ma perché dal 1948 oggi non si è mai mandato al Quirinale un leader politico di punta, cioè il capo, la guida di uno schieramento, che è evidente perché finisce, deve svolgere un ruolo diverso. Poi, per carità, uno può cambiare nel corso della vita e svolgere temi diversi. E anche questo, però, diciamo, opportunità e inopportunità non ha nulla a che vedere, oppure diciamo così, considerazione positiva o meno, non ha nulla a che vedere con la liceità, ci mancherebbe altro. E quindi c'ha ragione la Russa a dire. Sarebbe dal suo punto di vista un gran bene per l'Italia. Il punto vero è tutta sta da un'altra parte, e cioè che la Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce delle maggioranze qualificate per votare alcune cose, tra cui il Presidente della Repubblica. Se si introduce una riforma del sistema elettorale di cui tutti parlano per le preferenze che non contano niente, ragazzi, diciamoci le cose, questa storia delle preferenze è una buffonata, non ci importa niente né agli elettori e manco agli eletti, gli unici che sono interessati sono quelli che prendono le preferenze, ma per il resto, sai, il punto è il premio di maggioranza. Se il premio a una maggioranza che è alle urne invece è una minoranza diventa superiore al quorum che la Costituzione prevede per eleggere il Presidente della Repubblica, è quella che hai sfasciato la Costituzione. Questo è il punto, non la persona, ci mancherebbe altro.
1: Allora Davide, andiamo avanti con la rassegna stampa. Sono molto contento che tu oggi voglia parlare di calcio, ma in realtà è una questione che va oltre in generale, ma va anche oltre il calcio. Caso Pirlo, l'ipotesi che Maldini lasci, così titola oggi il Corriere della Sera, il CT sempre più in bilico, rammarico, dice, per le polemiche, io ho rispettato le leggi, polemiche che riguardano la questione degli sponsor russi che lo allontanerebbero sempre di più da quella che doveva essere la panchina azzurra. Sulla prima pagina della stampa Maurizio De Giovanni si rivolge direttamente a Malagò: caro Malagò, perché Pirlo e non Baldini? Riferimento è appunto a ciò che lui scrive al presidente della FIGC. A te Davide.
0: No, a me hanno colpito le parole rammaricate del signor Pirlo relativamente a questa cosa dell'essere stato uno degli sponsor, cioè aveva prestato la propria immagine, anche la propria presenza fisica, era andato a Mosca per degli eventi, a questa società russa di scommesse. Ora, a parte il fatto che lo sport e le scommesse possono andare d'accordo, ma anche no, ma insomma, quindi, ma quello è un altro discorso. E lui ha prestato l'immagine e mi colpiscono le sue parole, ve le leggo testualmente. Ha detto: io provo rammarico per le polemiche. Ho sempre rispettato le leggi, nessun significato politico nella mia collaborazione. E ci sono due errori in questa affermazione, ma due errori che ci riguardano tutti, non riguardano solamente il signor Pirlo. Cioè, il primo è: io ho sempre rispettato le leggi. Ma attenzione, il non rispetto delle leggi ha a che vedere con il lecito e l'illecito, il reato e il non reato, ma non con l'apprezzabile o il disprezzabile, perché sia chiaro. Cioè, il reato, se non hai rispettato le leggi, hai commesso un'infrazione, ti facciano la multa; se hai commesso un reato, ti portano davanti a un giudice e ti facciano processare. Ma il rispetto delle leggi teoricamente deve essere dato come presupposto all'azione di chiunque. E la seconda cosa, dice, però non aveva significato politico. Diciamolo in modo diverso: tu hai fatto lo sponsor di una società russa per poterci guadagnare dei soldi lecitamente, perché non hai violato le leggi, e non annettevi a questa tua scelta un significato politico in questo senso, ma perché la scelta il significato politico ce l'ha. E come se ce l'ha? Perché contemporaneamente le nostre democrazie, il mondo nel quale sei cresciuto, nel quale hai imparato a giocare a calcio.

0: calcio ha varato delle sanzioni nei confronti della Russia perché ha aggredito un popolo libero, una democrazia, e l'ha aggredita per spostare i confini, cioè violando tutto il diritto internazionale. Se tu vai lì a fare l'amico, per te può non avere un significato politico, per tutto il resto dell'umanità invece ce l'ha. La politica è una cosa strana, eh? Tu puoi anche pensare di non occupartene, ma tanto lei si occupa di te.
1: 7:27 minuti, allora chiudiamo così la nostra rassegna stampa di oggi. Ritroviamo Davide Giacalone come sempre domani intorno alle 7:10. A presto Davide, grazie.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
1: Diamo uno sguardo anche ai titoli sportivi. Oggi più che mai la Gazzetta apre con Maldini pronto a lasciare. Altro colpo di scena nella ricerca del nuovo CT dell'Italia. Paolo vede Malagò, vuole difendere la scelta fino alla fine. E poi diamo uno sguardo anche a Tutto Sport. Caos totale, c'è da sciogliere il nodo russo. Mancini, Conte, Pioli restano sullo sfondo. In taglio basso anche la Formula 1. Kimi, podio di saggezza. Ferrari, flop. Ne parliamo tra poco in Non Stop News.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
16: Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
18: Hai caricato le valigie?
19: No.
18: Hai controllato il traffico?
19: No.
18: Hai fatto il pieno?
19: No.
18: Perfetto, partiamo.
19: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
18: Ma hai prenotato?
19: No!

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Fuoco incrociato tra Russia e Ucraina nelle ultime ore. Due persone sono state uccise, altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo di Kiev a Rostov sul Don nel sud della Russia. In un altro raid ucraino a Belgorod, 12 feriti, tra cui due bambini. Attacco russo invece nella notte a Zaporizhia. Il bilancio è di un morto e almeno un ferito. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La fuga di Abdul Balut si è conclusa meno di 24 ore dopo essersi lanciato contro il corteo del Pride di Berlino. Sabato sera a bordo di un van è stato trovato dalle forze speciali tedesche in un capanno da giardino nel quartiere Spandau. È scaturito un conflitto a fuoco, l'uomo è stato ucciso, il bilancio definitivo dell'assalto è di un morto e 29 feriti. Gli incendi non minacciano soltanto Francia e Spagna e devastano anche zone dell'Italia. Da ieri brucia in Puglia il promontorio del Gargano, minacciati lidi e hotel a Peschici. I mezzi della Guardia Costiera hanno evacuato i turisti e i residenti della zona. Chiusa la litoranea tra Vieste e Peschici, al confine con il Basso Molise. A causa degli incendi evacuati alcuni campeggi, chiusa la statale e la ferrovia. Negli Stati Uniti, a Seattle, due persone sono rimaste uccise e cinque sono rimaste ferite, tra cui un bambino, in una sparatoria durante un festival gastronomico. Indagini sono in corso sulle modalità dell'attacco, ha fatto sapere la polizia. Due persone sono state arrestate, ha riferito la sindaca della città. Chiudiamo col ciclismo, perché Mathieu Van Der Poel ha vinto l'ultima tappa del Tour de France con partenza e arrivo sugli Champs-Élysées, ma è Tadej Pogacar a vincere la sua quinta Grand Boucle.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, potentissimo questo sole che si appoggia sull'ottimismo e per questo tutto vi sembrerà facile e divertente. Per questo troverete sempre buoni spunti per fare. Amici del segno del Toro, per una volta lasciatevi convincere dall'intuito, da quelle impressioni di pancia che sembrano avere ragione, aiutandovi a non rinunciare a nulla e a chiarire ogni cosa. Cari Gemelli, vi piacerà giocare con il presente, mettendo in evidenza Urano e la sua originalità, le sue invenzioni che sanno movimentare tutto. Impossibile la noia. Cancro, la luna opposta potrebbe frenare Mercurio con le sue parole. Con la sua voglia di dire e di connettersi al mondo che vi circonda, dovreste avere più coraggio. Cari Leone, il sole brilla potente tra le vostre stelle, compiendo mille aspetti, per questo vi sentirete capaci di dire di no a chi mente, a chi prova a manipolare la verità. Vergine, avreste voglia e bisogno di liberare le idee, cimentandovi in piccole invenzioni, ma qualcosa ve lo impedisce, vi ostacola. Deciderete voi se e quanto bisogno avete di sognare. Bilancia, nutritevi assolutamente di sogni e di pensieri positivi, perché se riuscirete a mantenere alta la vibrazione mentale, allora riuscirete a creare qualcosa di bello ed importante. Scorpione, certe questioni di lavoro sembrano mettere ogni cosa a soqquadro, toccando mille realtà. Potreste sentirvi non adatti per qualcosa, non pronti per certe sfide. Difficile immaginare un momento più intenso e carico di passione di questo, tutto merito di un sole amico che vi aiuterà a guardare ad ogni cosa dal giusto punto di vista. Capricorno, vi piacerà vedere come qualcuno si impegni ottenendo risultati, facendo concretamente cose perché sa pensare positivo. Peccato che la luna vi renda troppo prudenti. Acquario, accettate che qualcuno discuta con voi chiedendovi cose, forse per capire quello che veramente state pensando, per indovinare che cosa vi muove e vi accende. Infine, cari pesci,

0: 10 siete in vena di occuparvi dei dettagli, di tante piccole cose che non volete più lasciare in sospeso, e farete tutto con grande precisione, inventando soluzioni e facendo ordine.
1: 7:42 minuti, allora ben sintonizzati su RTL 102.5 da un'oretta e 40 circa. Abbiamo dato il via alla nostra estate, no? All'esterne qui in Calabria, Praia Mare, TH Resort. Allora vogliamo parlare anche di sport, di Formula 1, perché questo weekend si correva in Ungheria e ci colleghiamo con Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 per fare il punto come ogni lunedì post gara di come sono andate le cose. Ciao Carlo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Allora Carlo, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, che gara è stata?
2: È stata una gara vinta con grande qualità da parte del campione del mondo in carica. È stato speciale tutto il weekend, andandosi a prendere la pole position, andando a conquistare poi la vittoria, aiutato se vogliamo da una Ferrari non all'altezza rispetto alle aspettative, però è stato veramente solido. Ecco, abbiamo rivisto il Lando Norris migliore della passata stagione, forse la miglior gara nella sua storia, nella sua carriera per Lando Norris, è arrivato così a 12 vittorie.
1: Ecco, terzo posto invece per Antonelli, che rimane leader nel mondiale. Come ha gareggiato il pilota italiano?
2: Anche io credo che il podio sia frutto di una magia di tre piloti. Lando Norris, abbiamo detto, Max Verstappen, anche lui se l'è costruito il podio con un sorpasso pauroso nei confronti di Lewis Hamilton, e Kimi Antonelli partiva settimo. A un certo punto hanno anche pensato in casa Mercedes di fare una strategia con una sosta in meno, essere aggressivi, poi hanno detto inutile prendersi rischi e buttare via dei punti per il mondiale. Poi le situazioni hanno anche girato a favore di Antonelli, che può andare in vacanza più che contento. È un podio che vale direi quanto una vittoria, perché gli consente di allungare sui diretti è un po' tanto, perché non sono proprio diretti inseguitori, ossia Lewis Hamilton che è meno 50 e poi il compagno di squadra Russell, che ha avuto un weekend ancora una volta da incubo.
1: E allora Carlo, dobbiamo fare un passaggio anche sulla Ferrari, un po' di delusione nella gara di ieri, quarto e quinto posto con Leclerc e con Hamilton. Che cosa non ha funzionato questa volta per le rosse?
2: Essere prima e seconda il venerdì non porta punti, non porta niente, le doppiette vanno fatte la domenica. La Ferrari il potenziale lo aveva, non hanno funzionato un po' i piloti, qualche errore di troppo, sì. Un po' le strategie, forse conservative in alcuni momenti, troppo aggressive in altre, e quindi è stato un po' concesso troppo agli avversari. Partendo forte la Ferrari avrebbe potuto vincere, ma già dai primi giri, andando via la McLaren, la Ferrari non era più nella condizione di poter conquistare la vittoria. C'è una Ferrari che deve capire che dimensione sta vivendo del suo anno. Secondo me non pensare ai mondiali, ma pensare veramente a fare il massimo gara, per vincere e provare a vincere ogni singola tappa. Poi dopo si guardano le classifiche dei mondiali.
1: Ecco, questi gli obiettivi, insomma, i compiti a casa per Ferrari. Grazie a Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1.
2: Assolutamente, buona estate a tutti, ovviamente su RTL 102.5. Ciao!
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa!

0: Emma e Fabri Fibra su RTL 102.5 alle 7.52 minuti. Allora dobbiamo aprire una pagina dedicata alla cronaca che ci riporta la giornata di ieri, una giornata devo dire molto complicata, con immagini da vera e propria guerriglia. Il numero di feriti delle forze dell'ordine sale a quota 124. Parliamo della Val di Susa, dei manifestanti che hanno fatto irruzione nel cantiere TAV di Chiomonte. Ci sono 58 poliziotti, 48 carabinieri, 18 finanzieri che hanno pagato le conseguenze più alte, oltre ai danni per il territorio. Allora cerchiamo di riavvolgere il nastro su questi movimenti NOTAV e su un'azione, la loro, che continua, devo dire, da diversi anni, con Fabio Tanzilli che questa cronostoria ce la può raccontare da vicino. Grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ed è buongiorno. Con noi anche Pacifico Banchieri, sindaco di Caselette, presidente dell'Unione Montana Valle Susa, grazie e buona giornata.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Sindaco, partiamo proprio da lei. Che immagini avete potuto vedere ancora più vicino? Perché noi le abbiamo potute raccontare e non abbiamo esitato a parlare di vera e propria guerriglia, però dal vostro punto di vista di che cosa si è trattato e che ore sono state?
2: Ma intanto gli amministratori della Valle di Susa non hanno partecipato naturalmente a queste iniziative. Spesso capita che gli amministratori partecipano a delle marce, ma sono marce pacifiche, perché tanti di noi non sono d'accordo a quest'opera. Quello che è accaduto è grave, nel senso che davvero è stata una guerriglia che oltretutto mette in cattiva luce le buone ragioni di tante persone che la pensano in un certo modo sull'alta velocità. Quindi naturalmente noi condanniamo ogni tipo di violenza e soprattutto condanniamo la violenza contro lo Stato e contro le forze dell'ordine.
3: Ecco, violenza, Fabio Tanzilli, direttore di Val Susa Oggi, che abbiamo visto essere scatenata anche da frange veramente di estremisti arrivati addirittura da altri paesi oltre a quello, oltre al nostro. Ci racconti un attimino a che punto sono le indagini e effettivamente quanti poi di questi infiltrati hanno causato i disordini che abbiamo visto?
1: Sì, guarda, proprio nelle ultime ore è stata diffusa la nota della Questura di Torino, dove è emerso che sono oltre 400 gli identificati, e di cui almeno provenienti da tre paesi esteri, quindi parliamo nelle prime informazioni di Francia, Germania e Belgio. E poi sono state identificate nei giorni precedenti altre 1000 persone. C'è però una riflessione da fare che poi riguarda, però, come ha denunciato il sindacato della polizia, quindi chi rappresenta, chi presiede la sicurezza in quell'area, i problemi che sono emersi non solo ovviamente dagli atti criminali fatti dalle frange violente, però da chi doveva gestire e pianificare, insomma, e da, anche in parte tutelare chi si occupa della sorveglianza dei cantieri, cioè la pubblica sicurezza. Perché vedete, questa marcia, come già giustamente Banchieri, ovviamente sono iniziative sì pacifiche da un lato, però gli assalti al cantiere, comunque le manifestazioni violente, ci sono sempre state da una parte di manifestanti attivisti, e parliamo di un'iniziativa che si ripete in quell'area da 15 anni. Quindi viene da capire come è stato possibile, quindi anche questo sarà da ricostruire e si spera che venga ricostruito in modo trasparente, cioè come sono riusciti ad arrivare lì, perché come abbiamo visto tutti dalle immagini e come emerge dalle cronache, centinaia di persone, anche come dicevate anche voi, e quindi anche di criminali, sono entrati in quell'area praticamente indisturbati e hanno colpito in una maniera, in un cantiere, quello storico ormai di Chiomonte, che da anni che è presidiato come sito di interesse nazionale, quindi esercito, carabinieri, polizia, Guardia di Finanza, cioè ci sono state delle falle, anche questo non lo sta dicendo nessuno ad oggi, ci sono state delle falle nella questione della sicurezza,
0: certo,
1: di quell'area.
0: Certo. Insomma, molti di loro sono venuti, sindaco, voglio venire da lei anche su questo, molti di loro sono venuti prima.

0: diversi giorni prima si sono messi nelle tende, avevano queste ricce trasmittenti al posto dei cellulari, insomma erano equipaggiati per mimetizzarsi all'interno di questi manifestanti, magari alcuni lo avevano fatto pacificamente, no? Erano venuti per manifestare pacificamente. È difficile o è possibile individuare chi poi crea tutte queste situazioni di tensione, Sindaco?
1: Ma allora, lei tenga conto che questa iniziativa è all'interno del Festival d'Alta Felicità, che è un festival musicale importante dove vengono a suonare gruppi da tutta Italia di grande nome, quindi chiaramente tante persone sono venute anche solo per ascoltare questi gruppi e per far parte di questa festa, che è una festa importante. Che ci siano stati anche gruppi soprattutto provenienti da fuori Piemonte che invece sono venuti solo per far casino, sì, come diceva il dottor Tanzilli, purtroppo questo capita tutti gli anni e quindi è una cosa nota che si infiltrano dei gruppi di questo tipo, quindi è chiaro che bisognava forse fare più attenzione a questa situazione, perché poi la stragrande maggioranza delle persone è venuta per la festa, per il Festival d'Alta Felicità, e anche la stragrande maggioranza delle persone che ha manifestato in quella marcia erano famiglie, ragazzi, persone normali, tranquille.
2: Chiaro, chiarissimo. Grazie a Pacifico Banchieri, sindaco di Casalette, presidente dell'Unione Montana Valle Susa. Torniamo a sentirci presto. Buon lavoro, sindaco.
1: Grazie, grazie a voi per il lavoro che fate.
2: E grazie a Fabio Tanzilli, direttore di Valsusa Oggi, per averci aiutato un attimo a capire meglio quello che era successo e anche ad aver evidenziato quel problema sicurezza, che effettivamente è un nodo centrale. Sicuramente si tornerà a parlarne. Grazie direttore, a presto, buon lavoro.
3: Grazie a voi e buon lavoro a tutti, buona giornata.

0: E sono i Beatles alle 8 in punto, allora pronti per la terza ora di Non Stop News, l'attualità e poi il pasticcio che si configura di nuovo della nazionale italiana, e poi viene a trovarci alle 8.40 il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, è il nostro primo giorno in esterna, in diretta da Praia Mare su RTL 102.5, state con noi.
1: Anche a Sperlonga, in provincia di Latina, sono le 8 in minuto.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Buona giornata, ben ritrovati da Maria Paola Raiola. In primo piano la scia di devastazione e violenza che le proteste dei No TAV in Val di Susa sabato ha lasciato. Ci sono più di 120 esponenti delle forze dell'ordine rimasti feriti, oltre 400

0: Salver, Transusa e San Didero, una grande giornata di lotta per la Val di Susa, ha affermato il movimento Notav in una nota. Il presidente Mattarella ha contattato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere solidarietà agli agenti feriti. Per la premier Meloni la violenza Notav non piegherà lo Stato. Edoardo Paradisi, RTL 102.5 Torino.
1: In Germania ora, perché è stato ucciso in un blitz della polizia tedesca il presunto attentatore del Pride di Berlino, Alessandra Giannoli.
2: Individuato in meno di 24 ore, Abdul Balu, si tratta di un grande successo per le autorità investigative, così il sindaco di Berlino, il 21enne sospettato dell'attacco terroristico avvenuto 2 giorni fa durante il Pride, che ha causato un morto e 29 feriti, dopo essere stato localizzato è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel corso di un'operazione delle forze speciali. Il presunto attentatore, che ha falciato la folla con un van e poi ferito dei passanti con un machete, che si era nascosto in una zona di orti urbani nel quartiere di Spandau, ha aggredito gli agenti di polizia con un coltello in pugno prima di essere braccato e poi colpito in modo letale. Cittadino tedesco di origini libanesi, il giovane legato ad ambienti islamisti, era un sostenitore dell'ISIS ed era stato condannato nel maggio scorso a 1 anno e 10 mesi di reclusione per la preparazione di un grave attentato contro lo Stato. Era però tornato in libertà a fine maggio dopo un breve periodo di custodia cautelare. Le indagini proseguono a tutto campo per scovare eventuali complici del killer. Migliorano le condizioni dei 29 feriti, nessuno è in pericolo di vita. Per il momento il governo tedesco, che aveva lanciato l'allarme per possibili episodi di emulazione, ha dichiarato che non esistono ulteriori pericoli.
1: La possibile ripresa di una fase negoziale tra Stati Uniti e Iran sembra essere più concreta. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha confermato che ci sono stati scambi di messaggi diplomatici tra le parti. Prima conseguenza, il calo delle quotazioni del petrolio del 5% sui mercati asiatici. In Francia le autorità della Gironda hanno dichiarato che i roghi che hanno bruciato 42.000 ettari di territorio e costretto all'evacuazione 220.000 persone sono fondamentalmente sotto controllo. Da ieri brucia in Puglia il promontorio del Gargano, minacciati lidi, hotel a peschici. I mezzi della Guardia Costiera hanno evacuato turisti e residenti della zona. Al confine col Basso Molise, a causa degli incendi, evacuati alcuni campeggi, una RSA, chiusi la statale e la ferrovia. Chiudiamo col ciclismo. Mathieu Van Der Poel vince l'ultima tappa del Tour de France con partenza e arrivo sugli Champs-Élysées a Parigi. Lo sloveno però Pogacar vince la sua quinta Grand Boucle. È tutto meteo e viabilità.
3: Previsioni del tempo.
4: Allora, pronti per ancora una volta le previsioni del tempo in diretta anche qui dalla Calabria. 8 e 5 minuti, ritroviamo il nostro Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno!
5: Ma buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno a tutti. Allora, attenzione, io vi avevo avvisato settimana scorsa, ci rischiamo nuova ondata di calore che sta per investire l'Italia. Oggi tutto sommato ce la cavicchiamo, oggi siamo sotto i 35 gradi che ormai è diventato l'obiettivo, ma già da domani in alcune zone già li toccheremo, e da mercoledì esplode questa nuova ondata di calore e anche questo si farà sentire, perché puntiamo verso il weekend anche 40 gradi, quindi molta pazienza, perché sai, la quarta sarà bella tosta. Oggi però vi segnalo anche qualche acquazzone al sud, la Sicilia, la Puglia, localmente anche la Calabria, ma in realtà è solo un pochino di variabilità, il sole ci sarà come l'estate, va avanti, punto e basta, ecco.
4: Allora, domani, caro Paolo, ti chiediamo anche quanto dura quest'ondata. Niente spoiler oggi, appuntamento a domani, come sempre in diretta con Trebimeteo e Paolo Corazzon. Un abbraccio.
5: Risposta comunque, ciao.
4: Ecco.
3: Ciao. Via Radio.
6: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete. Iniziamo sulla 1 Pinardo-Napoli. Per un tamponamento tra 3 auto si segnalano 8 km di coda tra Fine Complanare di Piacenza e Fidenza verso Bologna. 2 al momento le corsie al transito, e a chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Fiorenzuola e di rientrare a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. E un altro incidente sulla 11 Firenze e Pisa Nord causa 3 km di coda tra Chiesina Uzzanese e Pistoia verso Firenze, e circolazione intensa sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e il Bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova. Code sulla 4 Milano-Brescia tra il Bivio con la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione Torino, e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. E queste le principali segnalazioni di traffico. È tutto, buon viaggio.
1: Non c'è altro, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. perché le

0: Notizie prima. Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta, ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari. Per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la

0: Le 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
2: Eccoci qui, 8 e 8 minuti, la terza ora di Non Stop News. Allora, sono cominciati i lavori a Milano, in via Torino, ne avevamo parlato, però adesso sono effettivi per rimuovere il pavé tradizionale, no, di Milano, in molte zone c'è, e stanno mettendo questo asfalto rosso, sì, che migliora la sicurezza, ma secondo alcuni toglie una caratteristica, no, tradizionale.
3: I puristi non sono contentissimi, poi questo asfalto rosso dopo un po' diventa grigiastro, dopo che batte il sole.
2: Un milanese che passa di lì con le mani dietro la schiena?
3: Guarda lì, non sono credibile.
2: Ci tirano via anche il pavè.

0: C'è Madame alle 8 e 11 minuti in No Stop News, RTL 102.5, la sua mamma non mamma che apre la nostra terza ora insieme, tanti ospiti che tornano a trovarci, spazio anche per l'attualità.
1: Eh sì, spazio per l'attualità e con il direttore del Foglio che ci sta per raggiungere. Partiremo ovviamente anche in questo caso dagli scontri dei Notav. Il direttore del Foglio oggi ne scrive, Claudio Cerasa, e è pronto a collegarsi con noi, ci dicono dalla regia. Allora buongiorno direttore, grazie.
2: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: Buongiorno, allora da più parti lo fa in particolare il ministro dell'interno Piantedosi, oltre a parlare di un attacco allo Stato dice beh insomma è il momento che tutte le forze politiche condannino le immagini di guerriglia, di vera e propria guerriglia che abbiamo visto negli scontri dei Notav. Non sta andando così, insomma voglio dire di fronte a immagini di questo tipo è un'evidenza tale, è inevitabile condannare, lo stanno facendo

0: tutti oppure no?
1: Mi sembra che in questo momento lo stiano facendo tutti, chi con tempismo, chi con ritardo, ma mi sembra importante il fatto che si riconosca che con chiarezza che quello di cui stiamo parlando in Val di Susa non è un semplice atto di violenza, è un atto di terrorismo. Il punto che mi preme ricordare è che di fronte a questi atti però non basta soltanto condannare, bisogna anche interrogarsi su quelle che sono state le connivenze nel passato, cioè quelli che sono stati i brodi di cultura, come si dice, all'interno dei quali sono maturati, sono stati legittimati nel passato istinti violenti su una serie di dossier. Le battaglie estremiste no TAV nascono da una idea precisa della politica e della lotta politica, di fronte alla quale non basta dire sono fascisti, bisogna forse guardarsi in casa, e questo riguarda purtroppo un pezzo del mondo progressista.
2: E poi, direttore, c'è il fronte dei lavori, perché ieri la società che sta realizzando l'alta velocità ha fatto una prima stima dei danni e parla di 1 milione di euro solo a Chiomonte. Insomma, si rischia di rallentare ancora?
1: Sì, si rischia di rallentare ancora. È già impedibile il fatto che dopo tantissimi anni, sono ormai più di 30 anni, ci siano questi lavori che vanno anche più a slento del previsto. In fondo è anche incredibile quello che è il bersaglio di questi atti di violenza e di terrorismo, che è un'idea di progresso ed è un'idea estrema di Nimby, cioè del non poter fare nulla nel proprio giardino. E in fondo però non è soltanto una questione che riguarda l'alta velocità. Capita purtroppo che una parte d'Italia vada a condensare tutta una serie di distanze del mondo che cerca di portare avanti forme di proteste violente, e in quel pezzo di mondo vanno a condensarsi tantissime realtà. Vale per una manifestazione contro l'alta velocità, vale poi in altre occasioni quando si manifesta per altri diritti. Purtroppo ci sono delle sacche di violenza di fronte alle quali bisogna essere pronti a rispondere con lo Stato, pronti a condannare con le forze politiche, ma anche pronti a riconoscere quelli che sono stati gli errori del passato che hanno portato anche una legittimazione di quel fronte prima che ancora si diventasse violento.
0: Direttore, cambiamo argomento. Anche in quest'estate siamo alle prese con una guerra, la guerra in Medio Oriente, che non accenna a terminare, pur con degli sviluppi che puntualmente raccontiamo. Le conseguenze anche economiche si fanno sentire, e i prezzi della benzina sono tornati, benzina e diesel alle stelle anche nel nostro paese, tema particolarmente sensibile, immagino, insomma, anche per chi ci ascolta e magari d'estate si muove di più. Si va verso un nuovo taglio dei prezzi dei carburanti, sempre però con quella formula che era stata anche con contestata di un taglio generalizzato, no? Che quindi interessa tutti. È la strada giusta, non si può fare altrimenti in questa fase, ma aggiungerei anche con le elezioni alle porte, direttore.
1: Ma la verità è che le forze politiche che si avvicinano alle elezioni cercano di trovare un modo per calmierare per qualche settimana i disagi evidenti che ci sono sulla benzina e sul rifornimento, ma la verità vera e concreta è che c'è pochissimo da fare, non si può fare molto, tutte le misure sono tampone, l'unico elemento forte che può aiutare, diciamo, a ritrovare una stabilità è mettere in campo, anche se l'espressione è molto, molto generica, molto retorica, tutta la forza diplomatica possibile per provare ad arrivare a una pace, dell'unico modo per non ritrovarci di fronte alla situazione in cui ci siamo. Quindi bisogna essere anche sinceri di fronte alle difficoltà. Ci sono difficoltà che si possono risolvere con delle scelte coraggiose, sono delle difficoltà che invece non si possono risolvere facilmente, ed è anche sbagliato illudere i cittadini e gli elettori che ci sia qualcosa che si può fare nell'immediato, perché si creano false illusioni.
2: E lo vedremo. Grazie al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, per essere stato insieme a noi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ne stavamo parlando in Non Stop News. La possibile ripresa di una fase negoziale tra Stati Uniti e Iran sembra essere sempre più concreta. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha confermato che ci sono stati scambi di messaggi diplomatici tra le parti. Prima conseguenza il calo delle quotazioni del petrolio del 5% sui mercati.

0: mercati asiatici.
1: Ed è fuoco incrociato anche tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore 2 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite dopo un attacco aereo di Kiev nel sud della Russia. In un altro raid ucraino a Belgorod, 12 feriti, tra cui 2 bambini. Attacco russo nella notte a Zaporizhia. Il bilancio è di un morto e almeno un ferito. Oggi il primo ministro britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky.
0: Il governo è a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti. Verso un intervento ponte prima delle partenze per le vacanze da Bollino Nero, si punta prima sul diesel, ad agosto accise mobili. Di tutto questo parleremo anche più tardi in Non Stop News. Tempo per le fondamentali informazioni di viabilità.
2: Via Radio.
3: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia più importante ci porta sulla 1 Milano-Napoli. L'incidente è stato appena risolto e si segnalano 8 chilometri di coda tra Fine Complanare di Piacenza e Fidenza verso Bologna. E un altro incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord causa 3 chilometri di coda tra Chiesina Uzzanese e Pistoia verso Firenze. Circolazione intensa sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e il Bivio con la 7 Serravalle-Genova verso Genova e sulla 4 Milano Milano-Brescia code tra il Bivio con la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione Torino e tra Viale Certosa in Milano Est verso Brescia. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli e in direzione Ancona code tra il Bivio con la 1 e Castel San Pietro. Queste le principali segnalazioni di traffico. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
0: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 8:19 minuti, bella soddisfazione per la cultura italiana. Oggi c'è su tutti i giornali questa notizia. L'UNESCO ha riconosciuto come patrimonio immateriale di tutto il pianeta i nostri, sentite un po', teatri condominiali all'italiana.
1: Beh sì, stiamo parlando veramente di luoghi meravigliosi, bellissimi, non soltanto ovviamente per quello che si può vedere, ma anche proprio sotto un profilo architettonico.
4: Eh sì, e complimenti a chi porta avanti questa tradizione, perché poi sono tradizioni che vanno alimentate, vanno curate, anche così, sviluppando una nuova generazione che ne possa conservare l'eredità. Pubblicità e poi torniamo in diretta, restate con noi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ciao.
7: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
6: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
7: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
6: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
8: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
6: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
8: È tutto.
6: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Tiziano Ferro su RTL 102.5 alle 8 e 26 minuti. Allora, buon inizio di settimana, settimana che si apre con tanti temi, li abbiamo anche già sfiorati in rassegna stampa, ma dobbiamo tornare sul pasticcio, sul caos, chiamatelo come volete, sulla grande attesa, se volete essere ottimisti, per la nostra nazionale, per capire insomma come si scioglieranno i nodi delle ultime ore. Il CT sempre più in bilico, la questione riguarda Pirlo e riguarda il caso, no, degli sponsor russi che lo allontanerebbero da un ruolo decisivo per il calcio italiano. Rammarico per le polemiche, ho sempre rispettato le leggi, nessun significato politico nella mia collaborazione. Questo è il commento che ha fatto ieri. Ma vogliamo capire, no, che cosa ci riserveranno i prossimi sviluppi di questa questione con Xavier Iacobelli, che è tornato a trovarci. Grazie, buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
2: Eccoci, grazie per essere collegato con noi. Partiamo appunto da queste polemiche, direttore, te le aspettavi? Addirittura anche la politica si è espresso, da Calenda alla Russa, passando per Vannacci, in tanti hanno preso posizione sulla questione Pirlo.
1: Intanto diciamo che questo è lo scenario che nessun tifoso della nazionale potesse augurarsi, considerato che l'Italia è stata eliminata dalla corsa al mondiale per la terza volta consecutiva il 31 marzo scorso. Oggi siamo al 27 di luglio. Diverse altre grandi nazionali hanno già

0: scelto dopo il mondiale il nuovo commissario tecnico, la Francia Zidane e la Germania Klopp, per citare due nomi illustri. L'Italia è ancora in mezzo al guado e questo scenario oggi, speriamo, potrebbe trovare un'occasione di chiarimento, perché ci sarà un confronto tra il presidente della Federcalcio Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico nominato l'11 luglio scorso, nonché presidente del Club Italia, e il consigliere di Maldini, Leonardo. Perché questo? Perché Maldini e Leonardo hanno candidato Pirlo quale nuovo commissario tecnico, ma tutto quanto è accaduto durante il fine settimana e soprattutto la questione dei rapporti commerciali, quale testimonial della casa di scommesse russa che è al centro dell'attenzione, è chiaro che questo costituisca un nodo che ha comportato risvolti, come lei giustamente ha citato, dal punto di vista politico, polemiche roventi, l'intervento dello stesso Pirlo, la cui amarezza è comprensibile, però un commissario tecnico della nazionale, quando assume l'incarico, deve evidentemente assumerlo in una posizione di assoluta chiarezza, al punto che non mi meraviglierei affatto se Malagò dovesse bocciare la candidatura a Pirlo dopo l'incontro con Maldini. Questi, che è una persona molto coerente con le proprie scelte, si dimettesse, e quindi la situazione a quel punto diventerebbe ancora più confusa, con grave deprimento della nazionale. Ricordo che tra il 25 settembre e il 5 ottobre prossimi l'Italia tornerà in campo per giocare 4 partite nell'arco di 10 giorni per la Nations League, e gli avversari si chiameranno Belgio, Turchia 2 volte, prima Istanbul e poi in casa Francia.
1: Infatti, quindi insomma, le sfide sono imminenti, non è una questione che si possa così accantonare per pensarci bene. Direttore, ma non è stato, e aggiungo un nuovo carico a questa situazione, non è stato accarezzare, sfiorare, ventilare l'ipotesi di Guardiola nei giorni scorsi, ipotesi che come noto poi non si è concretizzata, già il primo scivolone di questa situazione che già non si sa più da che parte prenderla?
0: Beh, certamente da un lato bisogna rimarcare come il tentativo di ingaggiare uno fra i migliori allenatori del mondo dovesse essere certamente applaudito, perché significa che la nazionale, la federazione intendeva ripartire proprio da Guardiola. Ma sappiamo bene come il giorno prima dell'incontro catalano a Barcellona di Guardiola con Maldini e Leonardo, lo stesso Guardiola avesse rilasciato un'intervista in cui preannunciava che sarebbe preso un anno sabbatico. E Guardiola è stato assolutamente coerente con questa scelta, soprattutto non è mai stata una questione di ingaggio, perché diverse sono state le bufale che hanno pascolato sulle sterminate praterie del web, ma Guardiola non ne ha mai fatto una questione di ingaggio. Il problema qual è? È che quando tu dai l'assalto alla vetta della montagna devi avere qualche chance di arrivare sino in cima. Purtroppo queste chance non ci sono state.
1: Non c'è dubbio, la soluzione Guardiola sarebbe stata ottima e anche applaudita da molti nostri ascoltatori, abbiamo aperto i microfoni e tutto il resto, ma quando tu la rendi pubblica una trattativa, cioè al punto da permettere a tutti di seguire minuto dopo minuto, e poi quando non va in porto diventa tutto più complicato.
0: Certamente sì, per il poco che vale la mia opinione, continuo a pensare che in un frangente come questo, un frangente che per certi versi è tutt'altra con l'epoca storica, richiama ciò che accadde nel 74 dopo il fallimento della spedizione azzurra ai mondiali tedeschi e l'eruzione sulla scena di Fulvio Bernardini, che gettò le basi con un profondo rinnovamento di quella che sarebbe stata la nazionale di Berardot, quarta in Argentina nel 78, campione del mondo dell'82. Io continuo a pensare che Silvio Baldini sarebbe il tecnico ideale proprio in questo momento storico. Perché? Perché Baldini ha dimostrato nella sua gestione dell'Under 21, 7 vittorie nelle prime 8 partite, di valorizzare al massimo i giovani talenti italiani. Tant'è vero che in occasione delle due partite che lui ha diretto come commissario tecnico ad Interim in giugno contro il Lussemburgo e contro la Grecia, ha fatto debuttare 15 giovani azzurri nella massima rappresentativa. E poi perché Baldini impone il rispetto di regole, va controcorrente, è un uomo coraggioso, non ha mai fatto mistero delle sue convinzioni, ovvero quello di essere un antisistema, per rompere antichi equilibri, per spezzare tradizioni e abitudini collaudate, e soprattutto per restituire a chi viene convocato in nazionale l'orgoglio di indossare questa maglia, perché da qui bisogna ripartire. E Baldini sarebbe l'uomo giusto.
1: Non c'è dubbio, e grazie per averci ricordato.

0: Insomma, che il tempo stringe e speriamo di sentirci nei prossimi giorni con qualcosa di fatto, perché sarebbe la speranza di tutti, posto che questo è solo l'inizio, perché come ci ricordavi tu, poi bisogna ripartire del verso giusto per dimenticare il passato. Mettiamola così. Grazie a Xavier Iacobelli per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi. Buona giornata.
2: È prevista a breve nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo del cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Pertutti Luca Esposito, il giovane accusato di omicidio aggravato e distruzione di cadavere. Secondo l'accusa, l'indagato, irregolare sul territorio nazionale, destinatario di un provvedimento di rimpatrio, avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi in un terreno agricolo nei pressi di Eboli per poi incendiarne il corpo. Brutto incidente di percorso ma senza conseguenze gravi per il volo Roma-Filadelfia dell'America Airlines di sabato scorso. A causa del malore di gran parte dell'equipaggio di cabina, il volo è stato dirottato sull'aeroporto di Dublino, i passeggeri alloggiati in un albergo della capitale irlandese, per poi ripartire il giorno dopo, sotto accusa una sostanza chimica usata per le pulizie a bordo del velivolo.

0: Good Old Days su RTL 102.5, 8:37 minuti. Allora, stavo leggendo un po' di consigli che oggi vengono pubblicati sui quotidiani per tutti gli amici che sono al volante, che devono fare magari tratte più o meno lunghe. Leggevo che andare in macchina 10 km più piano, secondo le stime, fa spendere fino al 10% in meno.
1: E fra l'altro ti permette di ascoltare quei 2-3 minuti di radio in più, e magari c'è quella cosa fondamentale che ti saresti perso.
2: Oltretutto è anche un buon consiglio, perché a livello di tempi non è che poi ne perdiamo così tanto, però siamo anche più sicuri e più tranquilli, che male non fa.
1: Ci sentiamo tra poco con il ministro

0: del turismo in diretta su RTL 102.5.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
9: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
8: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
14: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
15: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Consultate le ordinanze locali emesse dalle capitanerie di porto e verificate le condizioni meteo previste nella zona di mare in cui vi trovate, consultando i bollettini ufficiali. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
14: Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.
16: Via Mare è stato presentato da Eurospin.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa. La spesa.

0: Posta nostra Gaia su RTL 102.5 alle 8:45 minuti dell'estate. È l'estate che è cominciata anche per noi. Siamo in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria. Allora vogliamo inquadrare anche un po' questa stagione e tutte le notizie che porta con sé. Lo facciamo con il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che è tornato a trovarci. Allora buongiorno ministro e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di RTL.
0: Buongiorno, allora non possiamo non cominciare da questa stagione, siamo, non voglio dire a metà, però insomma siamo ben avviati, no, in questa estate. Come sta andando proprio per il sistema Italia? Sappiamo insomma quanto conti e quanto sia importante il turismo.
1: Sì, sta andando bene, trovano conferma le stime che avevano dato il nostro turismo, che danno il nostro turismo in crescita di più del 4%, tra il 4 e il 5%, e queste stime sembrano trovare conferma. Noi siamo molto soddisfatti dell'andamento, tra l'altro siamo anche il primo paese in Europa che per tasso di occupazione, è un indicatore questo, tasso di occupazione OTA si chiama, ed è un indicatore che mette in relazione le prenotazioni e il tasso, diciamo, di occupazione di una destinazione turistica rispetto alle prenotazioni più importanti online. Noi siamo al primo posto in Europa e questo è un dato molto incoraggiante per noi, molto significativo nel nostro settore.
2: Non c'è dubbio, sappiamo che è un settore assolutamente strategico, poi diciamo il turismo noi lo abbiamo sempre saputo valorizzare, però non basta mai. Allora ci sono delle iniziative che state mettendo in campo anche proprio come Ministero della Cultura, per esempio penso all'apertura
1: del
2: straordinaria
1: del turismo.
2: Chiedo scusa,
1: siete Ministero della Cultura.
2: Sì. Esatto, evidentemente, no? Parliamo dell'apertura straordinaria di questi monumenti in via sperimentale, ci sono delle iniziative veramente interessanti, le va di raccontarcele, ministro?
1: Sì, grazie. Noi abbiamo deciso di fare una sperimentazione dopo aver incontrato le associazioni di categoria e le guide turistiche. È un'iniziativa in collaborazione con il Ministero della Cultura e con il Comune di Milano. Abbiamo deciso di ampliare gli orari, di estendere gli orari di apertura di alcuni monumenti

0: alcuni musei nel mese di agosto, perché vogliamo fare proprio una sperimentazione per capire i risultati di questa sperimentazione. Lo faremo al Colosseo, che il Colosseo e il Pantheon a Roma, che rimarranno aperti fino a un orario notturno alle 23.30 e alle 23, e poi al Castello Sforzesco di Milano, che aggiunge 2 ore di visita per il museo, che è un fatto significativo, perché questo ci è stato chiesto dalle guide turistiche. Noi facciamo questa sperimentazione anche dopo che è arrivato un dato che immaginavamo, ma non in questa misura, che la cultura è la prima motivazione diventata nel 2026, dal 2026 è la prima motivazione per i turisti proprio di viaggio, anche per i turisti internazionali, ed è un dato significativo, perché pensate che solo 10 anni fa la cultura era al 7° posto, quindi nel 2016 era al 7° posto, e oggi è balzata al 1° posto, è andata avanti anche al paesaggio e all'enogastronomia, e quindi è un fatto che noi dobbiamo molto attenzionare, e questa sperimentazione va proprio in quella direzione per guidare la nostra traiettoria negli anni a venire.
1: E a proposito di cultura e turismo, Ministro, c'è una notizia arrivata proprio in queste ore che ci inorgoglisce, perché i teatri condominiali dell'Italia centrale, stiamo parlando di una decina di perle, sono riconosciute patrimonio dell'umanità UNESCO. Accade dopo il riconoscimento della cucina italiana, mentre si candida la canzone napoletana, insomma, tante soddisfazioni.
0: Sì, è un momento molto felice, diciamo, del rapporto che c'è tra noi e UNESCO. E questo nuovo riconoscimento che riguarda proprio questi, ha detto bene, questi teatri vengono definiti teatri condominiali, che proprio sono tipici teatri all'italiana, sono teatri che hanno consentito, diciamo, nel passato, e consentono tuttora proprio di avvicinare alla cultura chi vive nei borghi, chi vive al di fuori dei centri delle grandi città, e quindi sono proprio stati un'infrastruttura fondamentale per la crescita culturale dell'Italia. Questi teatri sono stati riconosciuti patrimonio dell'umanità proprio ieri dall'UNESCO, sono gioielli architettonici, e per noi è un dato molto significativo, perché questa è la 62esima perla che noi aggiungiamo alla collana dei siti che ha l'Italia e che sono riconosciuti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E questo è siamo il primo paese al mondo, addirittura adesso con questo risultato siamo sopravanzati di 2 siti rispetto alla Cina, che ricordo sempre è più grande 32 volte, è grande 32 volte l'Italia, e soprattutto è una cultura millenaria diciamo pari alla nostra, per cui è un risultato veramente eccezionale, e io sono veramente orgoglioso oggi di poter dire che, come dire, ribadiamo questo nostro primato, che non è qualcosa di scontato, ecco, per capire. Quindi io lo voglio dire agli ascoltatori, perché magari pensano che sia scontato, ma non è scontato. È un dato molto significativo che sancisce, consacra il fatto che l'Italia è proprio la superpotenza culturale nel mondo.
2: E allora, per tornare a dove siamo partiti, Ministro, tante sono le notizie e tante sono le aspettative per questa stagione, anche perché tutto questo ci dà la misura di come il turismo sia ormai diventata un'industria strategica, no? Questo è un concetto sul quale anche il Ministero stesso punta molto, mi sembra di capire, nei confronti di tutti coloro che lavorano e fanno girare e fanno muovere la macchina del turismo.
0: Sì, è un'industria. Io con questa parola, diciamo, che utilizzo in senso non tecnico ovviamente, ma in senso proprio per il significato, per la portata che ha questa parola, perché per troppo spesso il turismo è stato considerato un insieme di attività molto spesso scollegate tra di loro, ma in realtà diciamo che tutte queste attività messe insieme determinano il valore di un'industria. E proprio per ribadire questo, soprattutto in Europa, perché a volte in Europa noi facciamo fatica, ci battiamo, diciamo, con i nostri rappresentanti europei, ma facciamo fatica ad essere inseriti nei documenti, nella progettualità, come, diciamo, un comparto fondamentale dell'economia, in questo caso del nostro paese, ma in generale dell'Europa. Noi ovviamente lo facciamo perché siamo un paese che vive anche di turismo, abbiamo più di 8.000 chilometri di coste, però non sempre veniamo ascoltati. Io per questo voglio fare una manifestazione, che è una manifestazione appello, diciamo, che faremo domenica 27 settembre, che è il giorno mondiale, la giornata mondiale dell'ONU dedicata al turismo.

0: Noi in Italia la dedicheremo al turismo culturale e faremo una manifestazione a Roma, al Tempio di Venere, proprio per ribadire questo concetto, per riempire di contenuti il concetto per cui il turismo è un'industria strategica. È un'affermazione questa, non è una domanda. Perché il turismo è un'industria strategica, chiameremo 40 personalità che riempiranno proprio di contenuti questo concetto, poi faremo un documento ufficiale che divulgheremo ovunque, in tutta Europa, a livello internazionale, in Italia, perché è fondamentale che venga riconosciuta come industria strategica e che quindi venga inserito, che il turismo venga inserito in tutti i documenti che fissano le traiettorie per la progettualità, diciamo, dei nostri paesi, in questo caso dell'Italia, nel futuro.
1: E allora torneremo a sentirci per fare il punto anche su questo. Non so quando andrà in vacanza, ma insomma noi una telefonata nel corso dell'estate la facciamo per capire come vanno le cose.
0: Per me il giorno più giusto, io vi faccio una proposta se voi la accogliete. Mi piacerebbe molto parlare con voi e con gli italiani il 15 di agosto, perché quella è una data simbolica, è il giorno di Ferragosto, per cui darei appuntamento al giorno di Ferragosto, perché in quella mattinata così possiamo fare un po' il punto sull'andamento del turismo con una maggior precisione di dati e magari raccontiamo anche con miglior dettaglio queste iniziative che sono in cantiere.
1: Guardi che noi la chiamiamo, è Ferragosto, ma noi la chiamiamo alla mattina.
0: Ma io vi aspetto, ci diamo già
1: va bene,
0: alle 8.30, 8.30.
1: Va bene, verso le 8.30. Non so, non era mai successo il giorno di Ferragosto, però noi ci saremo, noi la chiamiamo, anzi ci fa molto piacere. Grazie.
0: Sì, è bellissimo, tra l'altro poi dalla Calabria proprio, è come dire, è perfetto, diciamo, mi chiamate da lì e io sono molto felice di parlare di turismo nella giornata, che è forse la giornata simbolicamente più legata al turismo, il giorno di Ferragosto.
1: Molto bene, allora grazie al ministro del turismo Gianmarco Mazzi e ci diamo l'appuntamento quel giorno, allora il 15 di agosto. Grazie, buon lavoro,
0: grazie,
1: intanto,
0: buona
1: estate.
0: Giornata, buone vacanze a tutti, buona estate.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Otto e 55 minuti, allora il gran finale di oggi, il giorno dopo, però suona sempre bene questa.
4: Ma sì, ma perché in questo periodo magari sembra sempre domenica, no?
5: Ma sì, certo, perché è estate, allora noi vi auguriamo una buona estate, una buona domenica, come quella di Antonello Venditti.

0: Antonello Venditti, buona domenica, 8:58 minuti, siamo in chiusura di questa prima puntata da Praia Mare in esterna qui di Non Stop News.
1: Noi diciamo buona la prima.
0: Sì.
1: Evviva. Allora, torniamo domani a partire dalle 6 alle 9 con Non Stop News. Adesso arrivano Luca Viscardi e Jennifer Pressman dal track in Calabria e poi Sara Calogiuri a Milano per una puntata della famiglia giù al nord.
2: Eh sì, noi intanto vi ringraziamo per essere stati insieme a noi, ringraziamo i nostri registi a Milano, Ricchi Aristarco, Pio Ingegno, Gigi Resta, a Roma, Pier Vincenzo Vitiello, qui sul track Matteo Bonucci.
1: Bene, grazie a Massimo Lonigro.
0: Grazie a Ludovica Marafini.
2: Ma grazie a Enrico Galletti.
1: A domani, puntuali.
2: Ciao.
3: Q60, la nostra storia. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Pooh nei Palasport. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: RTL 102.5 Time. Anche a Carloforte, provincia del Sud Sardegna, pochi secondi alle 9.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Maria Paola Raiola. Si apre uno spiraglio in Medio Oriente per la ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Le parti hanno sospeso per ora gli attacchi incrociati. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Teheran è disponibile a riprendere negoziati. Donald Trump afferma l'escalation militare ma avverte: disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo, negando che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Il presidente americano ha ordinato una pausa negli attacchi statunitensi per consentire a funzionari dell'Oman di recarsi a Teheran venerdì prossimo per colloqui con funzionari iraniani sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La campagna di bombardamenti, durata 13 notti consecutive, è stata sospesa per consentire lo svolgimento dei colloqui. Teheran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid. Del resto, il capo del comando centrale americano ha consigliato Trump: i bombardamenti su Hormuz hanno perso efficacia. Trump e Netanyahu discuteranno della guerra con l'Iran nelle prossime ore durante l'incontro alla Casa Bianca. Ascolterò Trump, ogni decisione spetta a lui, dice il premier israeliano.
4: In Cisgiordania nelle ultime ore si assiste invece a una nuova escalation di violenze dei coloni israeliani contro gli insediamenti palestinesi. Due moschee sono state date alle fiamme, a fuoco anche un camion a Beta, 80 cittadini palestinesi arrestati dall'esercito di Tel Aviv. Cambiamo argomento, il calcio tiene banco, il caso Pirlo. Sergio Gadda.
6: Ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome come commissario tecnico. Nel corso della mia carriera ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. Lo scrive sui social Andrea Pirlo. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono, ha scritto ancora Pirlo. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico. Ha risposto così sui social l'ex giocatore di Milan e Juventus sulle polemiche, anche politiche, per il legame con una società di scommesse russa. Il presidente Malagò frena sulla possibilità che l'ex allenatore di Juventus e Sampdoria diventi commissario tecnico e chiede approfondimenti prima dell'ufficialità. Intanto Paolo Maldini avrebbe scelto di stare con Pirlo. Se salta lui

0: fatto con amore.
1: Previsioni del tempo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di lunedì, con via via il rinforzo dell'anticiclone sull'Italia, ancora però della variabilità nelle prossime ore sull'Appennino centro-meridionale, in alcune aree dell'estremo sud, anche la Sicilia, non escludiamo qualche breve locale temporale. Da martedì, da domani, sole su tutta Italia con un sensibile aumento delle temperature, nuova onda calda. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla nostra rete, sulla 1 Milano-Napoli. L'incidente è risolto e rimangono 4 km di coda tra Fine Complanare di Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. E rimaniamo sulla 1, l'incidente è risolto anche tra Valdarno e Firenze Sud con 4 km di coda in direzione Firenze. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. E circolazione intensa sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e il Bivio con la 7 Sera Valle Genova verso Genova e code sulla 4 Milano-Brescia tra il Bivio con la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione Torino e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il Bivio con la 1 Milano-Napoli, code in entrambe le direzioni e code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Alto Pascio e Prato Ovest verso Firenze. Queste le principali notizie ed è tutto, buon viaggio.
4: Non c'è altro dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici.

0: 1025 Play con Noa.
1: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
3: E là?
4: La famiglia giù a noi.
3: Mamma mia, che disastro, anche a distanza vuole cantare Annegge. Buongiorno, bentrovati, ci siamo lunedì 27 di luglio, divisi ma sempre uniti, e c'è anche la sigla, dai. Hey, hey, hey. Che mamma, Luca, Sara, Jay, Nana. Eh sì.
5: E qui il gruppo si divide, cari amici.
3: Esatto, esatto. Allora, Emanuele Carocci e Giulietta nostra, Giulia Laura Biati, sono in ferie, lo sapete, sono in vacanza. Noi siamo divisi, sparpagliati, ma sempre uniti. Allora, facciamo le cose per bene. Jennifer Pressman, buongiorno.
6: Buongiorno. Yahoo! Sapete dove siamo?
5: Dove?
6: È un posto bellissimo, a Praia Mare.
5: Oh, bellissimo. Siamo a Praia Mare al TH Resort, posto veramente meraviglioso che ci ha accolti con un calore straordinario che la Calabria sa sempre dare. Davanti a noi l'isola di Dino. Sai, Jennifer, perché si chiama così?
6: No, però voglio conoscere Dino.
5: Perché c'erano i dinosauri.
3: Ah, davvero?
6: No. Uno ce l'ho di fianco, no. Qua, alla mia destra.
3: E infatti lo presentiamo subito. Buongiorno anche a Luca Viscardi. Eccolo qua.
5: Buongiorno a voi, bentrovati. E ovviamente in studio centrale a Milano c'è la nostra Sara Calogiuri. Buongiorno.
3: Eccomi, metta pina. Devo dire, per fortuna ci sono tre registi, e sono Gigi Resta, Ricky Aristarco e Pio Ingegno. Quindi non sono sola, mi sento un po' meno sola, ma mi mancate parecchio, devo dire la verità.
6: Amore.
3: Sì, sì, sì. Com'è lì la situazione? Cioè, raccontatemi un po' il tempo, io voglio sapere tutto. Cioè,
5: Allora, noi siamo a 42 metri dal mare, sì. Tra l'altro oggi molto calmo, giornata molto bella con temperatura estremamente gradevole, proprio bello.
3: Quindi se...
6: È poca umidità, devo dire, non è tanto umidità.
3: Allora, se volete offendere Jennifer e Luca perché sono in un posto bellissimo, fatelo pure, noi ci siamo 2 ore insieme, dai.

0: Una carezza, quella di Elisa, l'anima vola qui su RTL 102.5, anche per tutti quelli che magari, anzi abbasso la voce, si sono svegliati tardi stamattina con tranquillità, no? Chi non sta lavorando in questo momento? Cosa?
1: Cosa dormite? Chi non si alza non piglia pesci?
2: Allora, guardate, alle 9.15 io sono già particolarmente preoccupato perché Jennifer non ha ancora buttato giù dal letto il marito che non ha titolo per dormire quando è in vacanza. Tra l'altro, Jennifer ieri ha volato in aereo fino a Napoli, sì. Poi ha raggiunto il posto qui, insomma, Praia Mare. Il marito è stato spedito con i bauli, con i bagagli in macchina lungo l'autostrada.
1: Sì. No? Lui si è offerto, guardi che si è offerto.
2: Certo.
1: Allora, io sono arrivati 2 ore, lui 12.
0: Finalmente si sarà riposato un po', secondo me. Avrà approfittato di qualche pausa sull'autostrada per magari fare una penichella, visto che non riesce mai a dormire. La famiglia giù al nord è un po' spezzettata, ce lo scrivono anche al 378-378-1025, 3 su 5 con Jennifer e con Luca appunto in trasferta in Calabria, Praia Mare. Io sono qui invece a Cologno Monzese nella sede centrale, ma noi pensiamo a tutti ovviamente, cioè non solo a quelli che sono in ferie, sono in vacanza, perché poi ci sono anche quelli che ancora non ci sono andati in ferie e nemmeno ci andranno. Ma lo sapete che leggevo che tantissimi non amano viaggiare, quindi chi sceglie anche dice vabbè no, che ne so, zero viaggi, lo fa perché è talmente abituato alle sue cose quotidiane che non ama proprio viaggiare, quindi non diamo per scontato che poi tutti abbiano bisogno di, no?
2: Beh sì, ci sta, no? Il fatto che qualcuno magari trovi la tranquillità proprio a casa. Poi diciamo, se uno rimane a casa, tutto sommato, parcheggi facili, supermercati vuoti, la città che sembra tua, non è così brutto, eh?
0: Sì, sì, sì. Oddio, in questi giorni, vi dico la verità, stamattina io ho detto esco un po' più tardi, c'è ancora il pienone in tangenziale, quindi c'è tanta gente che sta lavorando. Facciamo una cosa, Luca, facciamo alzare la mano a chi sta lavorando, chi no, cose così, che dici?
2: Vai. Allora, 378-378-1025, vogliamo sapere chi di voi sta ancora lavorando, chi è già in vacanza e soprattutto chi è in vacanza con sensi di colpa.
0: Ecco, bravo. Sì, poi magari tocchiamo anche quell'argomento. Se ci volete mandare una foto, noi siamo contenti,
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Jennifer, te l'hanno messo il cubo sul track?
1: Sì, sono pronto, my dancing shoes adesso, le mie scarpe da ballo.
0: Brava Jennifer.
2: Jennifer che è scatenata in questa mattinata, ma scatenatevi anche voi, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate.
1: Sì, perché potreste aggiudicarvi
2: quella roba lì.
1: Aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona, bellissima, e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore.
0: Oh, solo cose belle sulla nostra radio, sulla vostra radio, perché noi, lo sapete, ci siamo sempre H24, anche e soprattutto d'estate. Quindi, ovunque voi siate, qualunque cosa voi facciate, la vostra radio è insieme a voi. 378-378-24-7. Brava. 378-378-1025.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
14: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
15: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: te.
1: E stati qui con noi, ovviamente. Francesco Gabani, RTL 105, ancora buongiorno in questo lunedì. Iniziamo insieme questo lungo viaggio della trasferta della radio di RTL 102.5, stando sempre anche vicini a voi che magari invece a zonzo non ci andate. Ci sono un po' di vocali anche dedicati a voi due, Jay e Luca. Sentite, 378-378-102.5, vai.
2: Ciao RTL, Fabio, attualmente in Sardegna. Devo dire che concordo, anch'io non amo viaggiare, infatti faccio un viaggio di andata, un viaggio di ritorno, maggio-novembre, e mi trasferisco dalla mia Bologna alla mia Sardegna.
3: Fatica, ti capiamo Fabio.
2: Non amo viaggiare. Un abbraccio, ecco. Buone vacanze, buona estate a voi.
1: È qui che diciamo disgraziato all'ascoltato, disgraziato che d'inverno.
3: È una questione di prospettive, no? Dalla sua dice mi muovo una volta sola all'anno, anzi due. Sì. Quindi,
1: Jay insomma, non potrebbe perché Jay deve lavorare sempre, non ce la fa ad andare, vero?
4: No, cioè bisogna di avere le mani in pasto.
1: Ecco, in pasta. Pasta. In pasta. Dai, ancora vocali.
5: Buongiorno famiglia. Giusto per non farti sentire sola, volevo mandare un messaggio a Sara.
1: Sì.
5: Niente, io mi chiamo Antonio, sto andando in vacanza a Margherita di Savoia. Vado a fare un bagno anche per te. Ma, ciao famiglia, un abbraccio grande.
1: Scusa, questo è a sfregio con me? Allora, fai una cosa, Antonio. Fai delle foto dei fenicotteri rosa che ci sono lì a Margherita di Savoia e mandaceli perché è piena Margherita. Ancora, dai.
6: Buongiorno famiglia, sono Stefano e niente, Luca, Jennifer, occhio ai virus intestinali.
3: No.
6: Occhio ai virus intestinali, no. Ma me voglio più.
3: Grazie. Ma non corriamo rischio perché qui la qualità è assolutamente al top. Cioè,
4: devi sempre
3: non c'è
4: bere
3: rischio.
4: Un litro d'acqua, Luca. Cioè,
1: questo perché avete detto che siete in un posto bellissimo e arriva la macumba.

0: Hit, RTL 102.5, Samba. Jay, vuoi dire qualcosa su Samba?
1: Dico cittadino, è bravissimo, lui è cresciuto nel downtown di New York, l'area Soho, bravissimo, sì. Bravissimo.
0: Abbiamo anche Jay versione numero 2. Luca.
2: Sapete voi Samba, bravissimo, lui è di New York, mia città, molto bravo, si sente che è di New York.
1: No, bravissima, poi sì. Ha due genitori fighissimi.
3: Certo.
0: Va bene, allora
3: di New York.
0: Certo, abbracciamo anche gli amici che stanno lavorando, fra poco vi salutiamo per bene, perché qui non è che tutti sono capito al mare così, c'è anche gente che lavora e che suda, mica come voi due lì, Jay e Luca.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
8: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza, Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno, Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
10: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Ciao.
13: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
12: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
13: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
12: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
14: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
12: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
14: È tutto.
12: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15€ e spremuta di arancia da un litro a 2,55€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Afte.
17: Ne soffro da quando ero piccola.
16: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
17: Un aiuto per tornare a sorridere.
16: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
17: Rapida la guarigione.
16: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Ciao.
1: La gioia di quando abbiamo vinto i mondiali, mamma che ricordi, era il 2021 e suonava questa
2: europei,
1: canzone.
2: Europei.
1: Ah scusa, europei, hai ragione, perché ho detto mondiali?
0: Ci siamo divertiti.
2: Perché i mondiali sono passati 20 anni e probabilmente con quello che leggiamo adesso ne passeranno 20 prima che ci torniamo, non prima che li vinciamo.
1: Comunque abbiamo sentito quella che era la colonna sonora appunto degli europei, We Are The People, qui su RTL.
0: Non ti vengono i brividi?
1: Tantissimo Jay, anche perché ricordiamolo che noi all'epoca eravamo in onda seguendo i mondiali con la nostra radio.
0: Bellissimo.
1: E abbiamo portato bene Jennifer, non è che qui vocali ancora, dai, sentiamo.
2: Vai.
3: Ciao RTL, buongiorno, siamo Nicoletta e Claudio, stiamo tornando dalle nostre vacanze in Sicilia, adesso stiamo tornando verso la nostra Toscana. È stata una bellissima vacanza, abbiamo toccato diversi posti bellissimi e però purtroppo è finita e dobbiamo ripartire, però stiamo già pensando a altri nuovi posti da andare a vedere. Ciao.
2: Ecco, c'è.
1: Sì, tristezza, è un po' di mestizia nella voce della signora, si sente, questo è vero.
2: Però Sara, cioè, se tu nella strada di ritorno già programmi la prossima, hai già svoltato.
0: Io ho già programmato una tappa a Battipaglia, mi prendo delle belle mozzarelle, di quelle buone buone.
1: Certo, e così si fa, Jay, mi raccomando, condividi però, non è che te le tieni tutte le mozzarelle.
0: Poi te ne porto più di una.
1: Brava, grazie assai. A proposito sempre delle vacanze, dicevi tu prima Luca, che chi a volte, cioè sono tanti in realtà, che quando non si fa nulla c'è questo senso di colpa quasi che si sviluppa, no? Il fatto di non essere produttivi, siamo talmente abituati a non esserlo, cioè a esserlo, che poi quando ci fermiamo anche solo per stare un attimo sul divano, poi figurati in ferie, in vacanze, proprio ti viene addosso quella specie di ansia e di stress, perché allora misuri te stesso in base alla produttività.
2: Io vorrei trovare voi, cari amici, che magari siete nel vostro primo giorno di ferie e in questo momento vi sentite in colpa. Vorrei che ci scriveste al 378-378-1025 e noi, fidatevi, ci occuperemo di voi e troveremo qualcuno che vi possa aiutare.
1: Esatto, qualcuno che vi faccia fare qualche cosa, diciamo la verità. No, perché a volte non si riesce neanche a dormire in vacanza, vero Jennifer? Perché la moglie ti sveglia.
0: Ma non puoi dormire.
2: Infatti, il marito di Jennifer è appena apparso in questo momento qui nel track di RTL 105. Sì. Ma io su questo tema avrei una domanda da fare, ma tra pochissimo.
1: Adesso si balla qui, eh? Hey!

0: La sexitudine, Santana, Just Feel Better, RTL 102.5, un po' di vocali sparsi che stanno arrivando sulle cose che ci siamo raccontati, che ancora ci stiamo raccontando, al 378-378-1025. Vai Ricuz.
1: Ciao ragazzi, RTL 102.5 è anche mia. Stamattina sono ritornato al lavoro dopo la nostra vacanza a Tropea in Calabria, la Costa degli Dei. Fantastica, meraviglioso, sto ancora piangendo. Oh. Ciao a tutti, un abbraccio.
2: Allora, vedete che c'è qualcuno che torna, no, dalle vacanze. Ma io ho una domanda invece per voi che state per andarci, ormai magari mancano pochi giorni. Qual è la prima cosa che avete programmato per i vostri giorni di vacanza? So, devo rifare i documenti, devo sistemare quella cosa a casa, devo andare a fare quell'analisi, cioè che farete il primo giorno di vacanza?
3: 378-378-1025.
0: Esatto, perché non tutti sono già e subito a mollo, cioè, e quindi magari ci sono delle faccende che ti lasci dietro e che poi cerchi di risolvere in qualche modo quando entri in ferie. Noi siamo qua, vi aspettiamo.

0: senti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RDL 102.5 Time.
2: Anche a Mondolfo, provincia di Pesaro e Urbino, manca poco alle 10.
3: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona giornata da Maria Paola Raio. Apriamo con una notizia da poco arrivata in redazione. Quattro persone, tutte di nazionalità straniera, sono state fermate nelle scorse ore per i disordini che si sono verificati sabato pomeriggio in Val di Susa, quando diverse centinaia di manifestanti travisati hanno assaltato i cantieri e sono andati allo scontro con le forze dell'ordine. I fermati sono probabilmente appartenenti al cosiddetto Black Bloc. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti torinesi. Al momento non si conoscono le accuse. Ora la situazione degli incendi che hanno interessato nelle scorse ore il promontorio del Gargano in Puglia, con decine di turisti evacuati a Peschici. Completate le operazioni di controllo delle strutture ricettive, i turisti sono potuti rientrare negli alberghi. Ma facciamo il punto sulla situazione con Raffaella Coppola.
4: Un inferno di fiamme e fumo nero alimentato dal vento, anche se il sindaco di Peschici Luigi D'Arenzo si è detto certo della natura dolosa dei roghi appiccati in più punti. Con la chiusura di provinciali e statali, almeno 300 turisti sono stati evacuati via mare a bordo delle barche della Guardia Costiera. Il comune ha aperto la scuola elementare per accogliere chi ha bisogno di assistenza. Incendi anche nel Basso Molise, al confine con il Gargano, evacuati i campeggi, chiuse la statale e la ferrovia. Gli anziani di una RSA sono stati trasferiti in parrocchia. La sospensione dei treni tra Molise e Puglia ha generato caos nelle stazioni, specie a Termoli, dove centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati. In fiamme l'area boschiva della Murgia Barese, così come 100 ettari di vegetazione nel Crotonese. Emergenza incendi anche sul grande raccordo anulare di Roma, con la chiusura di un tratto all'altezza della Laurentina, con auto bloccate in contromano per sfuggire alle fiamme e al fumo nero che ha invaso la strada.
2: Chiudiamo con l'apertura della Borsa di Milano con Stefano Ungarelli. Buongiorno.
5: Buongiorno agli ascoltatori, questa mattina aperture positive dei mercati europei, Piazza Affari segna con il FTSE MIB più 0,51, positivo anche il resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap più 0,91. I migliori del listino di oggi sono Buzzi più 2,87, Davide Campari più 1,80 e Ferrari più 1,76, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Eni meno 4,22 e A2A meno 0,64. In leggero calo sia lo spread BTP Bund oro 80.

0: che il prezzo del petrolio ora $90 al barile. Dai, il SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
1: È tutto viabilità.
2: Via Radio.
3: Grazie Maria Paola e un buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla nostra rete. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli per un incidente tra due auto. Si segnalano 8 km di coda tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Bologna. Con il traffico che scorre

0: in direzione Torino e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Code anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e il Bivio, con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo. Ed è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
1: Non c'è altro, grazie.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente. E ci siamo, eccoci, ancora buongiorno, bentrovati. La seconda ora della famiglia giù al nord, un po' dimezzata, diciamo i tre quinti della certo. Famiglia giù al nord. Che facciamo? Rimettiamo la sigla come da tradizione estiva?
2: Mi sembra cosa buona e giusta.
1: Dai. Nanna, Luca, Sara, Jay, Nana.
2: Yeah.
1: Quindi, noi tre ci siamo, Jay e Luca, l'abbiamo già detto, Praia Mare, io Colonio Monzese, e quindi in questa lunga via dell'Italia, attraversando tutta l'Italia ed essendo in giro per il mondo, perché lo sapete, se volete ci potete ascoltare ovunque, non ci sono scuse, vero? Diciamo come, Luca, ricordiamolo.
2: Beh, insomma, potete farlo ovviamente attraverso l'FM tradizionale, potete farlo attraverso il DAB, quindi canali digitali, ma in ogni angolo del mondo anche con la nostra applicazione RTL 102.5 Play.
3: Diteci dove siete, in che mare vi tuffate, con chi, perché, quando e basta.
2: Sto leggendo adesso. Ciao, sono Marco, mi sto tuffando nel mare di Piazza Venezia

0: te. Baby K! E non solo lei, ovviamente, anche Giusy Ferreri con Roma Bangkok, RTL 102.5. Buongiorno, buongiorno, ben trovati. Tanti bacini a voi che ci seguite con amore e con passione. Tra sensi di colpa. Brava, Jesco, fai sentire bene il bacio. Oh.
1: Meno male che non c'è mano, perché sennò era già una.
0: Carocci. No, dicevo, fra i sensi di colpa del non far nulla, ma anche tra le cose invece da fare, perché ci sono, quando inizi le ferie. Un po' di vocali.
2: Ciao, io sono Edmondo a Roma, io studio, quindi non mi sento in colpa per niente di essere in ferie, tra virgolette. Ciao ragazzi.
0: Si sente dalla voce assonnata, cioè proprio, secondo me si è svegliato da poco, dai, ancora.
3: Ciao raga, sto per partire per il Salento, la mia terra di origine, e la prima cosa che ho intenzione di fare quando il primo giorno di vacanza è staccare il telefono e riattaccarlo una settimana dopo al rientro dalle vacanze, perché voglio proprio staccare da tutto e da tutti. Ciao.
0: Cosa stavi raccontando a Jennifer fuori onda sul numero di telefoni, Luca?
1: No, il fatto che io, sapete che ho una passione per la tecnologia e quindi insomma dispongo di un po' di prodotti, quindi ne ho portati un paio.
4: Una valigia
1: in
4: apposta per, cioè, i cellulari.
1: C'ho uno zaino in cui dentro un po' di cose così da provare.
4: Però scusate, no? Posso chiedere, cioè, anche voi, se non sapete cosa sta succedendo nel mondo, non vi sentite persi?
1: Allora dipende, se succedono cose buone, tipo che la mia squadra vince, voglio saperlo. Se la mia squadra perde, posso stare anche isolato dal pianeta.
4: Ma io uso il telefono praticamente per quello, solo per quello.
0: Scusa Viscardi, siccome nessuno sa che squadra tifi, qual è?
1: L'Atalanta, che ieri ha vinto con l'Arezzo 3-2, anzi salutiamo i tifosi dell'Arezzo, perché quest'anno si sono tolti delle grandi soddisfazioni, hanno battuto il Napoli, insomma, e ieri grande battaglia con l'Atalanta, quindi
0: bene,
1: bravi, bravi, bravi.
0: Bene, prime cose che si fanno in vacanza, io il primo giorno mi faccio, scrivono, circa 10-12 ore di volo direzione USA, come Jennifer quando va a casa, quindi questa è una
4: Ma
0: cosa.
4: Se hai qualche rimedio per il jet lag, fammi sapere, ti prego, non, dopo 30 anni non riesco ancora.
0: Ecco, dovresti darlo tu il consiglio, Jennifer, dopo 30 anni.
4: Non ce l'ho, non ce l'ho.

0: Grazie alla programmazione musicale, sempre in generale nella vita, quando c'è Biagio Antonacci un po' di più, quando poi c'è questo pezzo cortocircuito, capisci a me?
1: A proposito, prima qualcuno ci ha scritto del fatto che ieri sera è andato a vedere Biagio Antonacci a Lucera, che è stato uno spettacolo bellissimo.
0: Grande Biagio. Vocale, dai, ce n'abbiamo ancora.
2: Ciao Jennifer, io vado in ferie il 20 agosto, siete sempre là a Praia Mare? Perché io vado in ferie a Diamante e poi c'è la sagra del peperoncino. Posso venire a trovare? Ciao da Antonio, il panettiere al Sovere Mannelli, provincia di Catanzaro.
1: Allora Antonio,
3: guarda Anto, ci farebbe un sacco piacere vederti, quindi vieni a trovarci.
1: Allora Jennifer, magari ed io non ci saremo, ma fai un bel cambio perché ci saranno Emanuele Carocci e Giulia Abbiati.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
6: Buono.
5: Melone retato.
6: Buono.
5: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
6: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
13: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
14: Senza conservanti. Naturale.
13: Qualcosa di sfizioso.
14: E originale.
13: E un tocco esotico.
14: Ma autentico.
13: Hummus Noah. Fatto con amore.
15: Ciao.
16: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
17: Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 luglio su Disney Plus.
16: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
17: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
18: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
17: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
18: È tutto.
17: Preparati a sfilare per Il Diavolo Veste Prada 2 dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so far certo.

0: Il Liga, Ligabue, sono sempre i sogni a dare forma al mondo qui su RTL 102.5. Scusate, al volo un saluto a Elisabetta che dice: la prima cosa che faccio il primo giorno di vacanza è la donazione del sangue. Donate, gente, donate. Quindi vedi, non solo cose strettamente personali, ma anche quello proprio di condivisione, di regalo che si fa al mondo, non solo a se stessi. Abbiamo dici, scusa Luca.
1: No, dico, è sempre importante perché poi ce ne dimentichiamo, ma insomma è un'esigenza continua, no?
0: Vero,
1: quella della donazione.
0: Vero, vero. Abbiamo una breaking news nel bel mezzo del programma.
1: Ne abbiamo parlato a lungo di questo Pirlo, allenatore sì, allenatore no, ci piace, non ci piace, ed è Pirlo che dice addio all'azzurro sui social media, dice: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale. E quindi insomma c'è qualcosa che sta succedendo in queste ore. Abbiamo sentito le polemiche dei giorni scorsi, adesso la domanda è quando e soprattutto che cosa succederà. Domani c'è un consiglio federale, vedremo insomma chi sarà il nuovo allenatore della squadra italiana.
2: Sì, ma è più palpabili?
1: Tornerà Mancini,
2: papabili.
1: Immagino.
2: Palpabili.
1: Palpabili lo chiedo a voi.
0: È un'altra
2: cosa.
0: Cioè, annaggia.
2: Sì. Ma mio italiano sta peggiorando di giorno in giorno.
1: È caldo.
2: Io non so più che
0: fare. La stanchezza, ha dormito poco. Rifai la domanda, Jay. I più? Com'è? I più?
2: Papabili.
0: Oh, vai.
2: Papabili.
1: Beh, a questo punto lo chiediamo a voi chi vorreste allenatore della nazionale al 378-378-1025, perché ovviamente Mancini è lì. Sì. Si dice che Mancini abbia rifiutato 3 o 4 offerte da altre squadre per prepararsi alla nazionale. Chi lo sa? Insomma, voi chi vorreste?
0: Esatto, 378-378-1025. Fa strano in tutto questo, nel racconto che hai fatto, Luca, che sia stato Pirlo a dire no, pare che io non sia più, cioè non è lui che si è autosospeso dalla candidatura, ma lo dichiara lui per una decisione che arriva dall'altra parte.
1: Ma posso dire un po' la Paolo Pacchioni, che insomma se siamo messi in un certo modo nel calcio italiano questi giorni ci hanno confermato perché?
0: Ah, polemica? Dai che la
1: ma no, ma ci mancherebbe.

0: Margherita, Elodie e Marrakesh, RTL 1025, era alcolico. Mi raccomando, il cocktail a quest'ora, sono le 10.38, è presto. Dai.
1: È vero, dobbiamo concentrarci su altro adesso, perché il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. Da domani a sabato 1 agosto RTL 1025 è radio partner dell'evento.
0: E per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi.
1: E attenzione, perché tra poco torniamo a parlare un po' di calcio con l'allenatore dell'Italia.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro. E da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Eccolo Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa. Genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
12: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
11: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Aria di festa con The Strumbellas, RTL 102.5, le 10.48 in questo momento, con Jennifer, con Luca e con me Sara, sparsi per l'Italia, chiacchierando di una cosa che ovviamente ci colpisce molto perché si parla di nazionale di calcio e del CT. È saltato Pirlo e quindi...
1: Insomma, perché Pirlo con un messaggio sui social ha detto: apprendo di non essere più candidato per la panchina della nazionale. I vostri pensieri, i vostri vocali.
2: Secondo me bisogna voltare pagina. L'allenatore della nazionale di calcio deve essere Francesco Guidolin. Ciao da Marte.
1: Beh, Francesco Guidolina, che ha fatto scuola, no? Nell'Udinese, nell'Atalanta, sì. Insomma, con tanti incarichi.
0: Beh, un outsider, nel senso che non viene neanche nominato da altri ascoltatori, quindi ancora?
3: Buongiorno, tante novità quest'anno a Praia Mare. RTL e il Praia Mare in Serie D con l'allenatore che si chiama Viscardi, come Luca.
1: Attenzione, un Viscardi per la nazionale potrebbe essere un'idea. Cioè,
0: ma scusa, ma è il CT del Praia Mare o tu, Luca, proprio?
1: No, il CT del Praia Mare, ovviamente.
4: Ma guardi che ti devi allenare con loro, eh.
1: No, appunto è per quello che dico che lo fa quello del Praia Mare, che è meglio che io eviti. Allora, però insomma, complimenti al Praia Mare in Serie D.
0: Vari suggerimenti, in tanti scrivono Roberto Baggio, devo dire. Poi ancora Montella, dice Andrew, vedi, un altro outsider. E poi ci sono anche degli avvistamenti sui CT ipotetici di questa nazionale.
1: Attenzione, allora, noi non sappiamo, non abbiamo verificato, ma c'è chi ci dice che ieri a Viareggio in spiaggia ci fossero insieme Maldini e Mancini. Quindi insomma, attenzione.
4: Ma puoi aggiungere anche Lippi, che è da quelle parti, no?
1: Dici che era in spiaggia anche lui, ma nessuno se n'è accorto?
4: Marcello, non sarebbe male.
1: Però, insomma, non possiamo verificarlo, c'era scritto qualcuno di voi al 378-378-1025, sarebbe, insomma, un bel indizio.
0: Sì, che poi la questione, non ce la dimentichiamo perché l'abbiamo sentito anche nelle news di RTL 102.5, e cioè Maldini aveva detto: se salta Pirlo, salto pure io. O sbaglio?
1: Adesso vediamo.
0: E quindi, mo' invece, se c'è Mancini, Maldini rimane? Che casino, veramente.
1: Quante domande per un giorno di luglio del 2026.
0: È vero, è vero. Uno dice la leggerezza, l'estate, poi...

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Incredibile, siamo già arrivati al millennio. Cioè, com'è successo?
3: Vedi quando ci si diverte, come vola il tempo, vedi quando manca Carocci, mancano Giulia, cioè vedi quanto diventa tutto più bello.
2: Sei pronto per questo pezzo?
3: Sì, sono pronto.
2: Ok, sei arrivato.
4: Allora, certo. Jennifer, devi sapere che prima ancora che tu lo conoscessi, Viscardi, lui aveva le trecine rasta, anche lui, come
3: certo.
2: Bob. È vero, ho visto qualche foto.
4: Sai che ti immagino?
3: Io con i dreadlock.
2: Non è una battuta, Sara, lo sai?
4: È vero? Con le trecce?
3: Sì.
4: No, no. Cioè che io già solo a immaginarlo non mi sento tanto bene. Bob Marley.

0: This Love, Bob Marley, per chiudere non in bellezza, in rilassatezza. Di più, così vi abbiamo regalato questo pezzo, questo Millennium Hit su RTL 105, anche a chi giustamente adesso va al mare. Ci sono dei vocali sulla storia del CT nazionale, sentiamo. Vai.
1: L'allenatore della nazionale deve essere Conte. Grazie a tutti, buona giornata.
2: È una minaccia questa, eh? Cioè, nel senso, che è
3: io
2: chiaro?
3: Conte l'avrei voluto all'Inter, però.
0: Vabbè, dai, non ci lamentiamo ancora.
4: Maldini e Leonardo si dimettono se c'è un allenatore che non rispetta il loro profilo. Ma io proporrei Gasperini.
0: Viscardi.
2: Io sapete che Giampiero è proprio nel cuore, proprio assolutamente. Che cosa gli si vuol dire? Numero uno nel mondo, proprio globale, totale, mondiale.
0: Va bene, allora per oggi abbiamo finito. La famiglia a tre quinti, la famiglia ritorna domani con Jennifer, con Luca. Grazie a Gigi, grazie a Pio. E mi raccomando, fate i bravi oggi. Io sono Sara.
3: Facciamo un tuffo, Luca.
2: Andiamo a fare un tuffo. A domani.
3: Baci, ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Le 11 anche ad Assisi, in provincia di Perugia.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona giornata da Maria Paola Raiola. La Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi stanno effettuando un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea dell'alta velocità. Intanto 4 persone, tutte di nazionalità straniera, sono state fermate nelle scorse ore dalla polizia. Probabilmente sono appartenenti al cosiddetto gruppo dei Black Bloc e le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti torinesi. Questa mattina, nel corso di Non Stop News, abbiamo raccolto la testimonianza di Pacifico Biancheri, che è sindaco di Casalette, presidente della comunità montana della Valle di Susa. Ascoltiamo.
3: Quello che è accaduto è grave, nel senso che davvero è stata una guerriglia che oltretutto mette in cattiva luce le buone ragioni di tante persone che la pensano in un certo modo sull'alta velocità. Quindi naturalmente noi condanniamo ogni tipo di violenza e soprattutto condanniamo la violenza contro lo Stato e contro le forze dell'ordine.
1: La possibile ripresa di una fase negoziale tra Stati Uniti e Iran sembra essere sempre più concreta. Teheran precisa che Washington resta esclusa al momento dai colloqui con l'Oman riguardo allo stretto di Hormuz. Massimiliano Mantiloni.
4: Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Il presidente americano ha ordinato una pausa negli attacchi statunitensi per consentire a funzionari dell'Oman di recarsi a Teheran venerdì prossimo per colloqui con funzionari iraniani sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La campagna di bombardamenti durata 13 notti consecutive è stata sospesa per consentire lo svolgimento dei colloqui e Teheran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid. Sulla scia della speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran sui mercati asiatici, i prezzi del petrolio registrano un deciso calo. Il premier Netanyahu ha avvertito che qualsiasi attacco contro Israele sarebbe un terribile errore. Trump e Netanyahu discuteranno della guerra con l'Iran nelle prossime ore durante l'incontro alla Casa Bianca.
1: Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana e inizia così un nuovo post che è stato pubblicato poco fa da Andrea Pirlo. Ieri il campione del mondo era intervenuto sulle polemiche nate dal suo contratto di sponsorizzazione con una società russa di scommesse online che hanno fatto sfumare la sua candidatura ad allenatore degli azzurri. È tutto viabilità.
2: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli tra Valdarno ed Incisareggello verso Bologna, 2 km di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento tra tre auto. Il traffico defluisce su una corsia. Ci spostiamo in Liguria, andiamo sulla 12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Genova tra Ricco e Genova-Nervi, 3 km di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento tra due auto. Il traffico defluisce su una corsia. E a seguire tra Genova-Nervi e Genova Est, coda per un altro incidente avvenuto in galleria, anche qui il traffico defluisce su una sola

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Signore e signori, buongiorno, inizia un nuovo appuntamento con Viva l'Italia ed è qui con noi, collegata da Milano, Jessica Brugali, buongiorno.
3: Ma buongiorno a tutti, buon lunedì 27 luglio a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno Angelo Beguini, buongiorno, come va?
2: Buongiorno, io sono al TH Resorts di San Teodoro, nella splendida Sardegna, buongiorno.
3: Beato te, sono un po' invidiosa, lo ammetto, com'è andato il viaggio, tutto bene?
2: Tutto bene, clima meraviglioso, accoglienza fantastica, è tutto pronto per stare insieme. Io starò qua per le prossime 4 settimane. Tu e Paola, naturalmente, siete invitate a venirci a trovare quando volete.
3: Ma non grazie, c'è nessun problema. Grazie, se mi dici ovviamente. Così preparo la valigia in giornata. Ma senti, allora mi aspettavo una location più estiva, un chiosco, un ombrellone. Invece, no, dove ti trovi? Sei in un ufficio?
2: Ti preoccupare, tra poco vi farò visitare tutto il resort.
3: Oh, ci fai un tour.
2: Ogni intervento mi metto in una location diversa.
3: Meraviglioso, okay? Non vedo l'ora.
2: E questo weekend da Bollino Rosso appena trascorso, com'è andato? Cominciate a raccontarcelo, dai, se volete al 378-378-1025.
3: Ottimo, il mio bene, devo dire che la temperatura è ancora accettabile, però ci stiamo preparando insomma per i prossimi giorni di fuoco. Tu mi hai detto che lì tutto bene, ma sentiamo un po' i nostri ascoltatori.
2: Anche perché leggevo, grazie a te, che la settimana prima della partenza per molti è una settimana più stressante di una settimana lavorativa.
3: Assolutamente sì, è proprio vero. Così. Poi cerchiamo di capire il perché, perché io non la
2: invece,
3: vedo molto così.
2: Invece per noi inizia una settimana gustosissima e sapete perché? Perché a farci compagnia ci sarà hummus di ceci Noa, l'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e con 100% di olio d'oliva. Io lo adoro.
3: Beh, e a chi lo dici? Mi piace sui grissini, sul pane, con il pinsimonio. È super versatile e io lo uso per creare dei piattini davvero sfiziosi. Sai, Angie, ho trovato le ricette sulla pagina Instagram Noa e scopritele anche voi. Hummus Noa fatto con amore.
2: Io direi di cominciare.
4: Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon.

0: Cosa vorrà dire happier, super extra felice? Sì, probabilmente sì. Marshmallow su RTL 102.5, le 11.13 del 27 di luglio. Io voglio fare subito un saluto a tutte le persone che in questo momento ci stanno ascoltando proprio da qui, dal TH Resort di San Teodoro a bordo piscina, perché siamo in diffusione in tutto il resort. Buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Siamo in diretta su RTL 102.5, evviva!
1: Ma è passato qualcuno a salutarti? Vedi fan fuori che ti salutano?
0: Sì. Allora, devo dire, ieri sera quando sono arrivato, naturalmente grande accoglienza, tutte le persone sono molto carine, sia i clienti che i ragazzi e le ragazze dello staff, il direttore, insomma, sono proprio accomodato bene, come si suol dire.
1: Che meraviglia. Beh, insomma, ti aspettano 4 settimane splendide, caro nostro Angie. Ma tu eri leggermente...
0: Ma la settimana scorsa, sì. Prima che io partissi, ti sembravo stressato?
1: Posso dirti un pochino sì, ma perché? Perché Angie eri stressato anche tu? Perché insomma, si sa, quando si stacca dal lavoro bisogna avere tutto pronto, no? Per la partenza, soprattutto per il quanto riguarda il lavoro, bisogna essere sicuri di partire con la consapevolezza che il lavoro è stato svolto, che sia tutto finito,
0: ragione,
1: e questo mette un po' di stress.
0: Sì, infatti c'era gente in ufficio che non mi sopportava più, perché ogni 3x2 chiedevo: abbiamo preparato questo, abbiamo sistemato quest'altro, guarda che manca poco a Power It, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. Ma succede anche a voi? Cioè, la settimana prima della partenza volete partire tranquilli e quindi andare in vacanza in super relax, ma quella settimana la vivete male oppure no?
1: Esattamente. Ma perché diciamo così? Perché c'è stato anche uno studio pubblicato su una rivista, e praticamente poco prima della partenza le persone tendono a essere stressati per scadenze da rispettare, attività da concludere, necessità di organizzare tutto prima dell'assenza. A me non capita, devo dire, però sentiamo che i nostri ascoltatori al 378 378 1025.
0: Preparare la valigia, scegliere l'orario giusto per non rimanere imbottigliati lungo la strada. Bene, noi vi accompagniamo con la nostra musica. È il momento di riascoltare Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola, agitare Coca-Cola.

0: Beh, questa è la canzone che Jessica mi dedica ogni mattina. Man I Need di Olivia Dean.
1: Vero, lo ammetto. Però perché funziona, no?
0: Funziona, sì, hai bisogno di me, ti devo tenere la manina ogni mattina. Buongiorno da RTL 102.5, amici, continuate ad ascoltarci e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
1: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026. Al vincitore. Ah, che bello!
0: E questo lo potete fare senza stress. Intanto al 378-378-1025 arrivano alcune piccole conferme che dicono sì, in effetti la settimana prima della partenza un pochino di stress l'ho patito, ma adesso sono già in ferie, che mi frega.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale.
3: Qualcosa di sfizioso.
4: E originale.
3: E un tocco esotico.
4: Ma autentico.
3: Hummus Noah. Fatto con amore.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ciao! Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
10: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
9: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
10: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
11: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
10: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
11: È tutto.
10: Preparati a sfilare per Il Diavolo Veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
13: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Sono le 11.31 del 27 di luglio, buongiorno da RTL 102.5. Io sono Angelo Baiguini in diretta dal TH Resorts di San Teodoro in Sardegna. La nostra Jessica che comanda, pilota l'astronave a Cologno Monzese. Tutto
1: sì, sono
0: bene,
1: qui,
0: tutto bene.
1: Benissimo, benissimo. Sono qui da sola, preferirei essere con te ovviamente, ma vabbè, mi accontento. Dai,
0: ma
1: si
0: mercoledì,
1: fa si
0: mercoledì arriva Paola, torna,
1: certo,
0: la nostra, torna
1: la nostra
0: figlia prodiga.
1: La nostra
0: tra l'altro... Ho sì. scoperto che l'orario dell'Aqua Gym qui a San Teodoro è mezzogiorno.
1: Non alle 11.30, quindi mezzogiorno.
0: Non alle 11.30. Ah. Alle 11.30 gli amici dell'animazione fanno Radio TH Resort.
1: Ok.
0: Qui ci fanno un po' concorrenza.
1: Ascolteremo adesso, anche loro.
0: vado a vedere che cosa combinano. Per cui
1: fai un intervento anche lì nel caso.
0: Facciamo
1: poi
0: un intervento in diretta da Radio TH Resort. Esatto.
1: E a mezzogiorno fai un intervento in Acqua Gym,
0: dall'acqua gym.
1: Sì.
0: Quello lo so che non vedi l'ora.
1: Sì, è vero. Al 378-378-1025 stanno arrivando le prime voci e ci raccontano un po' lo stress pre-vacanza. Sentiamo subito.
2: Ciao ragazzi, la Cri da Milano.
1: Ciao Cri.
2: No, cioè io sono già stressata a Milano.
0: Allora.
2: Mi devo stressare pure perché devo partire o prima della partenza. E che campo fa? Scusatemi. No, niente stress. Assolutamente, si parte, si fanno le valigie, si parte, di quel che c'è non manca niente, se manca qualcosa si compra là. Bacio!
1: Ecco, ha ragione, perché secondo me una tra le cose più stressanti è proprio la valigia. Cioè la valigia, l'organizzazione, ricordarsi tutto, perché io dimentico sicuramente sempre qualcosa, quindi quello sì è stressante.
0: Stamattina nel viaggio Bergamo Cologno Monzese cosa hai dimenticato a casa?
1: Per ora non ho ancora controllato nella borsa.
0: Ah, a proposito,
1: quindi...
0: c'era traffico?
1: No, nessuno ovviamente, parcheggio, tutto libero, tutto.
0: Wow, evviva!

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te

0: Io dite non ho paura, Emma, su RTL 102.5, sono le 11.39 minuti, in viva l'Italia. Allora Angie, peccato che tu non sia qui a Cologno, perché ho portato in radio una delizia.
1: Preparata da te?
0: Eh sì, sono andata sul sito noa-vegetale.it e wow, quante ricette. Io ho scelto questa, tortina all'arancia con hummus di ceci Noa, beh, sono buonissime.
1: E tu lo sai che dovrai rifarle quando torniamo, vero? Perché io vado pazzo per hummus di ceci Noa all'omaggio, con tutto, anche perché con il suo gusto naturale si abbina davvero a un sacco di piatti. E voi che aspettate? Provatelo, hummus Noa, fatto con amore.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5.
2: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera, bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Se si vogliono visitare grotte o relitti, è opportuno frequentare corsi specialistici per acquisire le necessarie competenze al fine di non perdere l'orientamento. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
2: Via Mare, www.guardiacostiera.it.

0: Madame, il bene nel male, su RTL 102.5, le 11.50 minuti in Viva l'Italia in questo lunedì 27 luglio. Angie, ma dove sei? Ti trovi a bordo piscina?
1: Te l'avevo detto che sarei venuto a farti vedere, a far vedere a tutti gli amici che ci seguono sul canale 36 la bellezza della piscina e non soltanto del TH Resorts di San Teodoro. E attenzione, attenzione, non sono da solo.
0: Ma ciao ragazzi.
1: Non sono da solo. Allora, posso, permettete, ladies first, prima le ragazze, anche perché lei è la protagonista dell'Aqua Gym.
0: Complimenti.
1: Come ti chiami?
0: Complimenti.
2: Giorgia.
1: Allora,
2: ciao, ciao,
1: Giorgia, Giorgia, a che ora iniziamo?
2: A mezzogiorno, fra esattamente 10 minuti.
1: E come funziona?
2: Funziona che siamo lì nella piscina vicino alle palme, metterò un po' di musica rock perché la musica rock è la mia preferita e facciamo con tanto movimento la nostra Aqua Gym.
0: Oh,
1: fantastico,
0: bello,
1: questo a mezzogiorno. Invece
0: sì,
1: voi siete quelli che vogliono rubarmi il mestiere, fate Radio TH Resorts dalle 11:30 a mezzogiorno? Dai, nomi e che cosa fate qui in mezzo a questa meraviglia?
3: Allora, io sono Giuseppe Maffè, sono il responsabile dell'intrattenimento.
1: Ah, tu sei!
0: È lui, è lui!
3: E niente, noi tecnicamente dovremmo lavorare, ma in realtà ci divertiamo un botto e soprattutto salviamo le persone dall'acqua gym della Spielman.
1: Ah, attenzione, attenzione! Tu cosa fai, l'assistente?
4: Ah, io sono un po' tutto fare, sono Diego Salvadorini, sono contattista sport, ma poi mi occupo anche di aiutarlo a creare il tutto.
1: Sostenere questo duro lavoro, d'altro canto è un duro mestiere, ma qualcuno lo deve pur fare, è corretto. Allora ci vediamo tra poco con l'Aqua Gym, grazie Giorgia. Sei contenta Jessie?
0: Ma
1: siete
0: che
1: contenti,
0: meraviglia,
1: amici all'ascolto?
0: Ma direi proprio di sì, adesso vogliamo vedere anche te in piscina fare Aqua Gym.
1: Mi tuffo, dai.
0: Allora,
1: mettiamo
0: su
1: una canzone, dai.
0: Andiamo, dai. Arriva Melì, non è Francesco, su RTL 102.5.

0: Un grande classico, Invisible Touch, su RTL 102.5 Genesis. Buongiorno da Jessica, buongiorno da Angelo.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qui in questo lunedì, per molti primo giorno di vacanza, per molti altri primo giorno dell'ultima settimana prima delle ferie, quindi settimana un po' stressante.
1: Un po' stressante. Sentiamo subito delle voci, dai.
2: Ciao RTL, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Voglio mandare un grosso saluto a mia figlia Nicole e la mia compagna Anna, che mentre fa i servizi vi ascolta. Siete fantastici, vi mando un abbraccio e vi auguro buon lavoro.
1: Grazie.
2: Ti amo, ti amo Nicole.
0: Wow, che bel carino messaggio.
1: Beh, salutiamo anche noi, ne abbiamo un'altra, ce la facciamo.
3: Buongiorno amico da Cremona.
1: Buongiorno.
3: Se fate come mia moglie, lei, noi andiamo in ferie a settembre, lei comincia a maggio a fare la valigia, quindi lo stress non esiste. Comincia a maggio, un po' alla volta, poi fa la valigia. Arriviamo a settembre che è già tutto pronto senza problemi. Ciao ciao.
1: Beh, questa è una bella tecnica,
0: È vero, stavo pensando alla stessa cosa, solo che poi hai tutta la roba in giro per casa per sei mesi.
1: Ma no, metti tutto in valigia, ma no.
0: Ah, tutto dentro?
1: Ma sì, vabbè, piano piano, giorno dopo giorno.
0: E se ti serve una maglietta, cosa fai?
1: Questo è vero, questo è vero, devi tirare fuori dalla valigia. Vabbè, però è una buona tecnica.
0: Ci sentiamo tra poco, dopo le notizie, state qui con noi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Moiano, in provincia di Benevento, sono le 12.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: Lunedì 27 luglio, ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Vediamo quali sono le principali notizie di queste ultime ore. Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Inizia così un nuovo post pubblicato oggi sui social da Andrea Pirlo. Ieri il campione del mondo era intervenuto sulle polemiche nate dal suo contratto di sponsorizzazione con una società russa di scommesse online che hanno fatto di fatto sfumare la sua candidatura ad allenatore degli azzurri. Nello sfogo social di oggi Pirlo afferma di aver assistito con grande amarezza al dibattito sul suo nome, assicura di aver sempre svolto la sua attività nel rispetto di leggi e contratti e l'impegno con la piattaforma di scommesse, ha detto, è di natura solo commerciale e sportiva senza implicazioni politiche. L'amore per l'Italia, ha scritto ancora, non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Cambiamo argomento. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è giunta a Chiomonte per incontrare il personale delle forze dell'ordine impegnato nell'attività di vigilanza e sicurezza del cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, dove si sono verificati scontri e assalti sabato scorso durante una protesta violenta. 4 fermati, oggi in ambito antagonista, sono cittadini stranieri, la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. Voltiamo pagina. Una recente indagine giornalistica ha stilato una classifica sulle province italiane in cui ci sono più sportivi. Per tutti i particolari, Mario Vai.
4: Milano conquista per la prima volta il titolo di provincia più sportiva d'Italia. A certificarlo è la 20ª edizione dell'indice di sportività pubblicato dal Sole 24 Ore. Il capoluogo lombardo supera Trento e Bolzano grazie ad una crescita costante negli ultimi anni, favorita anche dall'eredità organizzativa e infrastrutturale delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Bene anche altre province lombarde. Bergamo si conferma tra le eccellenze nazionali, mentre Sondrio entra nella top 10 grazie all'effetto dei giochi e al turismo sportivo. Sfiora invece la top 10 Como, trainata dalla crescita del calcio cittadino. L'indagine evidenzia però un divario ancora marcato tra nord e sud del paese, con le province meridionali che continuano ad occupare le ultime posizioni della classifica.
1: Ora siamo al consueto appuntamento con gli ascolti televisivi della serata di ieri.
5: Il weekend di serate TV vede prevalere Canale 5. La Ruota della Fortuna resta il programma più visto, con media intorno ai 4 milioni di spettatori e share al 28%. Racconto di una notte con 1,6 milioni e 16,3% supera Noos su Rai 1, 1,4 milioni e 12,5% di share. Sempre su Rai 1 l'Eredità Summer è vista da 2,4 milioni e il 16,9%. Su Italia 1 le Iene presentano il verdetto 7,5% di share, sulla 7 in onda 6,8%, su Rete 4 il film Compagni di scuola 6,4% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi.

0: Per un veicolo in avaria rimosso. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli tra la fine della complanare di Piacenza e Parma. Per chi viaggia verso Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli ancora code a tratti per il traffico tra Arezzo e Firenze Sud con tempi di percorrenza di 1 ora. Vi invitiamo poi a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
3: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers, Coldplay, RTL 102.5, mezzogiorno e 13 minuti, viva l'Italia, Jessica Brugali, Angelo Baiguini, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Com'è il tempo a Cologno Monzese?
1: È caldo, caro mio, il tempo qui. Invece lì com'è? In Sardegna?
0: Sì. San Teodoro?
1: Com'è?
0: Al TH Restart. Bene, molto bene.
1: Ma è iniziato Acqua Gym?
0: Si sta molto bene. Sì. No, sto guardando Giorgia che fa la lezione di Acqua Gym. Devo dire che probabilmente domani mattina mi metto il costume e faccio tutta questa parte del programma in diretta da lì. Ti va?
1: Non vediamo
0: così
1: l'ora. No?
0: Mi vedete schiattare in diretta.
1: No, ma figurati, reggerai benissimo. Senti, abbiamo una voce, sentiamo subito.
2: Sì. Ciao ragazzi.
1: Ciao,
2: io invece mi stresso quando partono le altre persone, perché sono una pet sitter e mi stressano con le loro fisime, le loro
1: paranoie,
2: le loro richieste assurde prima che partono. Invece spero di

0: di stressarmi io per preparare la mia valigia quando partirò. Un saluto a tutti, ciao da Antonia, un bacio.
1: Grazie Antonio, un bacio. Antonio.
2: Quindi anche perché quando poi i pet sono con te, tu sei tranquilla, stai bene, è tutta la fase di preparazione che, diciamo così, ti agita e ti manda un po', ti infastidisce, se vogliamo.
1: Sì, esattamente, ma parlavamo appunto di stress pre-vacanza, però io la capisco, perché io da proprietaria di cane, quando mi capita di lasciare il mio cane a una dog sitter, come in questo caso alla nostra amica Antonia, vado in paranoia totale, quindi immagino che
2: tutte le raccomandazioni.
1: Esatto, sia veramente stressante.
2: Perché una cosa è spiegare che tipo di carattere ha il cane, di cosa ha bisogno, eccetera. Un'altra cosa è appunto stressare, diventare pressanti e iperprotettivi, forse.
1: Ecco, io sono la seconda.
2: Ti stai affidando a una professionista, sbaglio.
1: Certo, lo so, però insomma, il nostro cane, il nostro gatto.
2: Però il cucciolo, insomma, va.
1: Sì, è come
2: vero,
1: un figliolino,
2: su. Beh, di una certa stazza nel tuo caso, per esempio.
1: Sì. Ma senti, caro Angio, invece ho una domanda. Sì. Durante il viaggio verso la Sardegna, ti è capitato di riscontrare in aereo qualche comportamento strano, qualche comportamento da parte degli altri passeggeri che ti ha dato particolarmente fastidio?
2: Allora, io ho la fortuna da sempre, appena salgo in aereo mi addormento, perché non mi accorgo di nulla, salvo avere qualche bambino urlante alle spalle.
1: Oppure sei tu quello che infastidisce gli altri russando, no?
2: Russando, no. Ma anche no, nel senso, no, basta, non faccio
1: non dire nient'altro. Ma perché stiamo dicendo così? Perché sono stati pubblicati 10 comportamenti più odiosi da parte ovviamente dei viaggiatori, di chi viaggia in aereo, in treno. Quindi tra poco li elenchiamo. Ne vuoi subito uno? Portare cibi dall'odore intenso e ingombranti. Beh, dai,
2: effettivamente. Sì, se ti porti il pollo al curry in aereo, che tra l'altro è uno dei piatti più serviti sui voli internazionali.
1: Sono buoni almeno?
2: Ah sì, pollo al curry
1: lasciano
2: buono,
1: una bella essenza, un bel profumo in tutto l'aereo. Arriverà, ma...

0: tutte canzoni dedicate alla nostra Jessica.
1: Davvero?
0: Stamattina,
1: ah,
0: supermodel, super power. I Maneskin, 12:21, Viva l'Italia su RTL 102.5. Ora, abbiamo detto poco fa, segnalato alcune cose che sarebbe il caso di evitare, soprattutto quando si prende un aereo e si è tutti insieme per tante ore dentro a uno spazio ristretto. Abbiamo detto non portare cibo troppo profumato, ecco, diciamo così.
1: Sì, dall'odore intenso. Camminare scalzi in cabina. Sì, dai, togliersi
0: anche
1: le scarpe.
0: Qui profumo.
1: Ecco,
0: sì.
1: Treno, aereo che sia. E invadere lo spazio del vicino per fotografare il panorama.
0: Guarda il tramonto, scusi.
1: esatto, dal finestrino. E infine guardare video, ascoltare musica senza cuffie. Beh, questa è maleducazione, eh. Però la lista è lunga, torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
11: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: sia Sean Paul, Chip Thrills, RTL 1025, mezzogiorno e 31 del 27 di luglio. Jessica e Angelo fino alle 13, eccoci qui, siamo noi, io in diretta dalla Sardegna, dal TH Resorts di San Teodoro, la nostra Jessica che pilota l'astronave. A proposito di astronave, cose da non fare quando si va in aereo, che sarebbe meglio non fare per non dare fastidio agli altri. Allora abbiamo detto non portarsi cibo troppo profumato, ecco,
1: esatto, per sì, abbiamo detto
0: evitare di togliere le scarpe, poi ancora
1: e poi vabbè abbiamo detto invadere lo spazio del vicino per fare foto dal finestrino, guardare video, ascoltare senza cuffie la musica, poi andiamo avanti, abbiamo riprendere involontariamente altri passeggeri nei propri video, giustamente,
0: questo è giusto. Sì, certo,
1: usare il filo interdentale durante il volo o comunque il viaggio, ma veramente c'è gente che usa il filo interdentale. No, non la vedo.
0: Beh,
1: una
0: c'è
1: cosa
0: gente
1: molto...
0: che fa di peggio. Chi si fa la manicure e la pedicure?
1: O è no? Vero, infatti, anche questa è una assolutamente da evitare. E da evitare anche camminare nel corridoio per raggiungere l'obiettivo giornaliero di passi. No,
0: no,
1: dai,
0: vabbè,
1: ma no,
0: dai,
1: ma
0: dai.
1: Ti prego. Andiamo avanti.
0: Eccessivo.
1: Fare la manicure limando e tagliando le unghie, mani e piedi che sia, registrare contenuti social e fare stretching o yoga nel corridoio. Ma no, anche quello. Come
0: ci
1: si
0: sono
1: fa?
0: Degli esercizi specifici da fare dopo un viaggio intercontinentale, ma non credo che siano tanto invasivi da dar fastidio ai vicini. La cosa che dà fastidio è se il vicino ti appoggia le ginocchia sul sedile e
1: sì,
0: comincia a fare esercizi strani.
1: Esattamente, questo sì, non sei l'unico che la pensa così. Sentiamo una voce?
0: Sì.
1: Non abbiamo la voce? No, arriverà la voce. Intanto al 378-378-1025 continuate a raccontarci proprio quegli atteggiamenti che non sopportate durante il viaggio. Magari che fate voi oppure che subite, perché insomma siamo consapevoli che entrambi.
0: Ma l'elenco che hai dato è terminato,
1: è finito,
0: così, non ci sono altre cose?
1: No, non ce ne sono altri.
0: Allora, al 378-378-1025, se volete, se ci siamo dimenticati qualcosa, dei comportamenti da non tenere in aereo, in treno o comunque quando si viaggia,

0: bello riascoltare Ilo Milo, Ilo Milo, Billie Eilish su RTL 102.5. Attenzione amici, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup.
1: Da domani a sabato 1 agosto RTL 102.5 è la radio partner dell'evento e per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi.
0: Continuate a farlo anche perché tra poco arriveranno al 378-378-1025 i vostri strani comportamenti sull'aereo.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale.
4: Qualcosa di sfizioso
3: e originale.
4: E un tocco esotico,
3: ma autentico.
2: Humus Noa, fatto con amore.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
11: E che sapori, Antonella!
12: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia!

0: to worry. Buongiorno, buongiorno. Mancano 12 minuti all'una.
1: No, di Gianna. vabbè, è così, è così. Lunedì, ma lunedì ci piace comunque. Senti Angie, sentiamo qualche voce, ne sono arrivate tantissime. Dai.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, allora, buongiorno.
2: Per me la cosa più fastidiosa che ti possa capitare in aereo o in treno è quando il passeggero dietro appoggia tipo le ginocchia allo schienale del tuo
1: quello che dicevi
2: sedile,
1: tu.
2: E comincia a far andare il piede.
1: Fastidiosissimo.
2: Il tuo schienale vibra in continuazione. Ecco, quella è una cosa che potrei uccidere per una roba del genere. Purtroppo capita anche questo. Un saluto, Simone da Milano.
1: Ciao Simone. Ciao, questo Simone. Anche in treno succede spesso, vero, è vero. Dai, sentiamo, abbiamo un altro.
3: Ammazza, immaginatevi Angelo Baiguini a fianco a voi.
1: Sì, è bello.
3: In aereo o sul treno, che dorme. Bello, beato.
1: Oh,
3: e
1: sì.
3: Mentre dorme. con i suoi versi,
1: no.
3: Che bello!
1: Angie, smentisci, non è vero?
0: Non lo so, non mi sento. Se capita, mi scuso.
1: Non te lo dice nessuno.
0: Viaggia. No, non me l'ha mai detto nessuno. Ancora una voce, dai.
4: Buongiorno RTL. A me mi dà fastidio quando sei in aereo seduto e devi rialzarti ogni poco per far andare al bagno quello che ti sta a fianco. Saluti dalla Svizzera.
1: Questo purtroppo succede. Questo non si fa apposta. Dai, abbiamo
0: lì
1: ancora.
0: Devi scegliere, perché se scegli il finestrino sei tu quello che fa alzare gli altri, se scegli il corridoio sei tu quello che si deve alzare.
1: Esattamente.
5: Ciao ragazzi, Alberto da Brescia. Io prendo spessissimo l'aereo e la cosa che mi dà davvero fastidio è quando il passeggero in parte a me occupa il bracciolo come se fosse suo e io devo tenere le mani e le braccia all'interno del mio sedile come se fossi rannicchiato. Ciao.
1: Però sono due, sono due braccioli.
0: Sì, ma come si gestisce il bracciolo, quello in comune? Di chi è? Chi
1: è
0: ha
1: vero.
0: Diritto di mettere il gomito?
6: Buongiorno amici di RTL, sono una stessa di volo. In 10 anni di esperienza ho visto veramente di tutto. Ciò che capita più spesso ultimamente è vedere genitori che cambiano il pannolino dei propri bimbi direttamente sul sedile, nonostante l'aereo sia provvisto di fasciatoio. Grazie e buona giornata a tutti, soprattutto ai viaggiatori.
0: Anche a te. Grazie di cuore. Andiamo verso il finale, andiamo al mio paese. Dai,
1: andiamo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Attenzione, attenzione, siamo arrivati al momento dell'atterraggio. Il nostro volo si concluderà tra pochi minuti. Grazie per aver viaggiato con noi e speriamo di riavervi presto a bordo dei nostri aerei. Vi lasciamo con un bel ricordo, un grande classico dei Creedence Clearwater Revival.
3: Che meraviglia, bellissimo. E devo dire, in queste due ore nessun comportamento fastidioso, anzi, tanta bella musica, vero?
2: Proud Mary.

0: Con Angelo, siamo noi quelli che vi danno appuntamento a domani.
1: Sì, è vero, domani sempre puntuali dalle 11 alle 13 torna Viva l'Italia. Perché ridi? Perché stai ridendo?
0: Sorrido perché non so se salutare e ringraziare prima Pio Ingenio e poi Gigi Resta o viceversa. Sono stati entrambi preziosi per la buona riuscita di questo programma.
1: Oh, grazie. Che bello, almeno sento il mare pure io, senti qui.
0: Adesso vado a esplorare un po' il mare qui attorno al TH Resorts di San Teodoro. Ci risentiamo come sempre domani mattina. Prima di salutarvi, se ancora non avete pensato al pranzo di oggi, passate subito al supermercato e fate scorta di Hummus Noa.
1: Eh sì, perché con Hummus Noa, l'hummus numero uno in Italia, create in un attimo piatti freschi e gustosi. Con il suo sapore naturale genuino si abbina un sacco di verdura e lo usate come ingrediente per tantissime ricette. Hummus Noa fatto con amore.
0: E anche noi con tanto amore torneremo domani mattina. Grazie Jessica.
1: Ma grazie a te Angelo Peguini. A domani.
0: A domani, baci. Ciao. Ciao. Ciao ciao.
2: Vita morte miracoli tour 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di J-Ax. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Sant'Angelo a Fasanella, in provincia di Salerno, le 13.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Maria Paola Raiola. Partiamo dagli scontri in Val di Susa tra manifestanti Notav e forze dell'ordine avvenuti sabato. Oggi visita della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi al cantiere dell'alta velocità Torino-Lione di Chiomonte, teatro della guerriglia. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: La premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi si sono trattenuti circa un'ora in Val di Susa nell'area teatro degli scontri avvenuti sabato scorso a margine del corteo Notav tra centinaia di antagonisti incappucciati e le forze dell'ordine. Entrambi hanno sorvolato in elicottero il cantiere di Chiomonte, che ha subito più danni, 1 milione di euro la prima stima destinata a salire. 120 operatori di pubblica sicurezza che vengono feriti meritano una presenza delle istituzioni. Lo Stato c'è, non intende indietreggiare. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. Così Giorgia Meloni in un video registrato durante la visita. Al termine del sopralluogo, il ritorno in elicottero all'aeroporto di Torino Caselle alle 17.30. Lo ricordiamo, è previsto a Roma un consiglio dei ministri. Intanto proseguono le indagini sui diversi gruppi che hanno assaltato i cantieri dell'alta velocità Torino-Lione. Al momento sono 4 gli antagonisti fermati, tutti stranieri, che apparterrebbero al cosiddetto blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. Si procede innanzitutto per devastazione, ma gli investigatori non escludono che con il proseguire degli accertamenti ai singoli indagati possano essere contestati anche altri reati.
3: Al momento non c'è la previsione di colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran, anche se è in corso una sospensione delle ostilità, lo hanno spiegato fonti di Teheran, che precisano anche che Washington non è coinvolta nei negoziati con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Avete sentito poco fa Alessandra Giannoli citava il Consiglio dei Ministri delle 17.30, si affronteranno anche misure contro il caro carburanti. Ludovica Marafini.
5: Misure allo studio del governo e da mettere in campo già la prossima settimana in vista dei giorni più caldi sulle nostre strade, con tanti italiani che si sposteranno per le vacanze. Sul tavolo che si riunirà alle 17.30 ci sarebbe in particolare il prezzo del gasolio, che oggi si attesta in media a 2,18 euro al litro. Un secondo intervento è atteso poi con il meccanismo dell'accisa mobile, quando saranno noti i numeri dell'extragettito IVA di luglio. A spiegarlo è stato il ministro Urso, che ha fatto sapere che se si troveranno le risorse potrebbero arrivare anche interventi mirati rivolti a categorie specifiche. Ma dall'opposizione non mancano le critiche, a partire dal leader del Movimento 5 Stelle Conte, secondo cui le accise mobili sarebbero un intervento insufficiente.
3: Voltiamo pagina, il calcio tiene banco il caso di Andrea Pirlo, la cui panchina come commissario tecnico della nazionale è sfumata a causa di un suo contratto sottoscritto con una piattaforma di scommesse online russa. Il ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato di brutta figura da recuperare, lui stesso si è espresso così, ascoltiamo Mantiloni.
6: Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana, inizia così un nuovo post pubblicato sui social ad Andrea Pirlo. Ieri il campione del mondo era già intervenuto sulle polemiche nate dal suo contratto di sponsorizzazione con una società russa di scommesse online che hanno fatto sfumare la sua candidatura ad allenatore degli azzurri. Nello sfogo social di oggi Pirlo afferma di aver assistito con grande amarezza al dibattito sul suo nome e assicura di aver sempre svolto la sua attività nel rispetto di leggi e contratti, e l'impegno con la piattaforma di scommesse è di natura solo commerciale e sportiva, senza alcuna implicazione politica. L'amore per l'Italia, conclude, non dipende da un incarico, fa parte della mia storia e della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Il campione del mondo ha incassato la solidarietà dell'ambasciatore russo in Italia.
3: Pochi istanti e meteo e viabilità.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa senza lattosio, più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Mmm, Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Paolo Corazzon, ci risiamo, nuova intensa ondata.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa-Campeggine per chi è diretto verso Bologna. 5 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra due auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. È tutto, buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: E ta ta ta!
3: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
2: Miseria e nobiltà!
3: Mi piace!
2: Tum!
3: Mi ripiace!
2: Tum!
3: Sembra incredibile, anche col pranzo in gola ho fatto degli acuti.
2: Ma siamo
3: mamma, un tenore!
2: Allora, finalmente ci siamo con questa trasferta estiva, anche noi di Miseria e Nobiltà, da Praia Mare al TH Resorti, il Conte Galè!
3: Virginia Chang, detta anche la princesa e quant'altro.
2: Una signorina simpone,
3: esatto,
2: non
3: questo.
2: C'è lo zappone perché farà le seconde due settimane, quindi per questa volta Virginia Chang e basta.
3: L'abbiamo mandato in ferie, ragazzo, ma
2: tra poco tornerà pure lui, vero Conte?
3: Certo,
2: lei
3: che
2: chi
3: tornerà.
2: Deve salutare.
3: Io intanto, prima di cominciare, vorrei salutare tutti i dipendenti Eurospin. Pensi che ci sono ben 1300 punti vendita in tutta Italia, siamo davvero fortunati.
2: Sì, e siamo anche dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Troviamo ogni giorno qualità, convenienza e tantissimi prodotti esclusivi, e sull'app Eurospin Family ci sono offerte e vantaggi dedicati.
3: E allora cercate il vostro Eurospin su eurospin.it.
2: E allora iniziamo subito oggi nobili, L'ha fatto bene il bonjour?
3: Non l'ho ancora fatto. Bonjour, saluto, noblesse oblige. Comment ça va, bien?
2: Très bien, merci beaucoup. Vai!

0: Collaterale.
1: Niente di male, Giorgio, in apertura di Miseria e Nobiltà. Conte,
2: ecco,
1: parliamo di concerti oggi.
2: Sì, perché l'ossessione per i grandi eventi, sì, e ce ne sono stati ultimamente, no? Anche dei record incredibili, vedi
1: certo,
2: Ultimo, eccetera.
1: Anche degli stranieri, insomma, Taylor Swift, Bad Bunny.
2: Questi grandi eventi musicali stanno rovinando la musica dal vivo, pare, secondo questa inchiesta, perché i fan li mandano sold out.
1: I fan li mandano sold out. No,
2: allora,
1: l'ha detto in un modo che sembra
2: male. Come devo dire?
1: Niente. Praticamente, troppe persone che vanno al concerto vanno sold out subito, anche soltanto per accaparrarsi i biglietti.
2: Esatto.
1: Bisogna fare delle file, ovviamente online, però chilometriche. Cioè, tu entri, hai 23.000 persone davanti e dici, ma io come faccio a prendere il biglietto per andare a vedere il mio cantante preferito? Questo rovina un po' l'esperienza.
2: Ai miei tempi, penso, si faceva la coda ai botteghini oppure direttamente lì, quando si andava ai concerti, ma delle code di ore, lo sa? Quindi,
1: anche adesso sono di ore, però
2: stai seduta nella tua cameretta con l'aria condizionata al computer.
1: Cambia invece, come abbiamo visto, per proprio i concerti di Ultimo, quando è il giorno del concerto, anzi la settimana prima del concerto, iniziano ad accamparsi fuori.
2: Capito?
1: Quindi fuori dagli stadi, con proprio le tende, con i saccapeli.
2: Avete,
1: cioè, è impegnativa
2: visto?
1: Come storia.
2: Abbiamo degli ospiti.
1: Sì.
2: Avete visto, ragazze, com'è brava a spiegarle cosa la bambina, sembra è piccola però è tremenda, ne
1: senta,
2: sa una più del diavolo.
1: Se ascolti una bella canzone
2: cara
1: estiva, Amanda, di Annalisa.

0: Maps, i Maroon 5 su RTL 102.5 alle 13.22. Allora, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Perché Conte?
1: Perché all'Arena di Verona ha consegnato il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026,
0: esatto,
1: al vincitore, no?
0: E quindi voi potreste aggiudicarvi i biglietti per,
1: certo,
0: il grande evento del 1° settembre. Allora registratevi,
1: ne
0: perché noi vi aspettiamo
1: a lungo ancora, perché ci abbiamo tutto agosto anche.
0: Ha
1: capito?
0: Ragione Conte, però a proposito di concerti,
1: però,
0: capito?
1: È per
0: rimanere in tema.
1: È sempre bene ricordare le cose.
0: Siamo
1: poi
0: troppo bravi.
1: Com'è il nome della signora?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103° Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 €. Scopri di più su conad.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
9: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua istanza.

estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ce l'ha il vocale.
1: Diodato, fai rumore alle 13:30.
0: Davvero?
1: Allora, racconta, a proposito di rumore e di concerti, stiamo parlando un po' di tutte quelle cose che stanno facendo diventare un po' i concerti impossibili ultimamente.
0: Esatto, quindi che stanno rovinando il discorso musicale, come dire.
1: Abbiamo detto queste lunghissime file d'attesa, il fatto che non si riescano mai a trovare i biglietti, anche ogni tanto si trovano i biglietti ma sono, diciamo, fasulli, quindi poi spendi un sacco di soldi e non ti permettono di entrare all'interno del concerto.
0: E c'è anche da stare attenti a quello.
1: Alle truffe,
0: ovvio.
1: E poi c'è anche la questione di FOMO, quindi tutti quelli che magari guardando dai social le storie, i post, i video degli altri, rimangono un po' esclusi e si sentono di aver perso l'evento della vita.
0: Quindi vanno in crisi perché sono lì sul divano di casa e non erano in quel luogo meraviglioso in mezzo a tutto quel ben di Dio.
1: E ultimo, ma non meno importante, la questione telefoni. Sì. Telefoni ovunque, che guardi il concerto ma lo guardi dai telefoni altrui, perché alla fine è una schiera di telefoni alzati per aria con tutti che cercano di filmare il proprio artista preferito senza riuscire a vederlo dal vivo e senza godersi il concerto.
0: E a proposito di telefoni, attenzione, che visto che adesso si mettono in mano anche ai bambini di 2 o 3 anni i telefoni per vedere, no, i filmini, che ne so, i video e quant'altro.
1: C'è una nuova proposta di legge: i bambini sotto i 3 anni no ai dispositivi digitali. Quindi vengono
0: proposta,
1: un po'. È una proposta. Cioè. Ovviamente c'è anche bisogno di aiuto per riuscire a fare questa cosa da parte delle famiglie.
0: Ovviamente.
1: Allora, 378.
0: Non è che uno può andare casa per casa a controllare se il bambino è di 2 o 3
1: anni. Ti
0: faccio
1: la multa, hai capito,
0: no,
1: Conte?
0: È incontrollabile la cosa. Comunque.
1: Esatto. 378-378-1025 per i nostri messaggi e vocali. Vogliamo sapere un po' voi cosa ne pensate di questa proposta e soprattutto se vi capita spesso di vedere bambini, bambine in giro quando si va al ristorante, se
0: sempre
1: si va, esatto, comunque in un posto pubblico sempre attaccati ai telefoni, sempre davanti a uno schermo.
0: E 2 o 3 anni è veramente troppo presto, ma anche 5-6.
1: Sì, si rimbambiscono un po'.
0: Subito.

0: Conte, ma non vuole dedicare questa canzone al suo angelone Vicari,
1: certo,
0: da Milano?
1: Che è a Milano, a Cologno, Beach.
0: E dedicargli tutto il suo amore.
1: Ma non la smetta di farla sciocca. Ma perché non pensa ai suoi di amori, lei, che non racconta mai nulla?
0: Ha ragione, ma lei non sente qualcosa,
1: certo,
0: nell'aria?
1: Certo, sento nell'aria qualcosa di elettrizzante, come quando Alessandro Volta, no, ha inventato la pila elettrica.
0: Ma Conte, credo che perché stamattina sono andata da Eurospin a fare la spesa. Da Eurospin si diventa tutti dei piccoli geni.
1: Ma davvero?
0: Certo, da Eurospin la spesa è intelligente, perché ogni giorno troviamo prodotti esclusivi, tanta qualità e convenienza, e sull'app Eurospin Family anche tante offerte e vantaggi.
1: Ah beh, più intelligente di così allora
0: non si può essere.
1: Ma io più intelligente di così non posso diventare. Scusi.
0: Oddio.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
7: Vedrai che qualità, Antonella!
8: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
10: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
9: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Ma che ne sa lei, Conte, se la ragazza del futuro di Cesare Cremonini magari non sarà prima o poi un robot?
1: Chissà, se vuole venire a raccontarcelo, Cesare è ben accolto, voglio dire.
0: Allora, abbiamo tanti vocali, perché a proposito di futuro e sì, di tecnologia, c'è questa nuova proposta di legge per la quale i bambini sotto i 3 anni non dovranno più poter usare i dispositivi,
1: esatto,
0: come telefoni, come tutti i device che ci sono, computer, eccetera, eccetera. Sentiamo un po' cosa ne pensate al 378-378-1025. Un vocalone.
2: Su? Si rimbambiscono un po' della signorina Simpone, è vero, purtroppo capita spesso, magari anche in una semplice caffetteria, di vedere bimbi veramente molto piccoli sul passeggino, quindi bimbi di 1 anno e mezzo, 2, con in mano un cellulare, perché i genitori o gli zii hanno bisogno di stare tranquilli e gli sparano giù un cartone animato, certo, o anche in spiaggia. Anche in spiaggia mi è capitato, che è terribile, perché vuol dire spiaggia si fa altro. E per quanto riguarda il concerto, io ero al concerto di Brescia e sì, ahimè, anche io e mia figlia eravamo un po' con i telefoni alzati, non tantissimo, ma un po' ci si sta, perché ti porti a casa un ricordo. Ciao ciao.
1: Certo, la prassi oramai, capito?
0: Sì. Ma lei cosa ne pensa dei bambini in giro sempre con i telefoni in mano?
1: Io glieli toglierei subito, ma figuriamoci.
0: Lei ha i suoi figli immaginari.
1: Ma i miei figli immaginari, ma manco glielo comprerei fino ai 15 anni, tipo, anche 16.
0: Ma non è che li comprano per forza, è che usano quelli dei genitori, sì, sanno le password, sanno le cose.
1: E attenzione, perché Tony dalla Svizzera ci ha scritto,
0: dice?
1: Siccome li sanno usare già 3 anni meglio di noi, allora anche mi è capitato che un mio amico dava il suo cellulare al figlio per stare buono. Nel frattempo il piccolo sapeva il codice della carta di credito, sì, e ordinava la qualsiasi,
0: no,
1: e pagava, capito?
0: No.
1: Tutte cose zuccherate per lui e la mamma.
0: Ma terribile! Poi certo, dopo arrivi, apri il conto in banca e dici: ma cos'è successo? Chi ha speso tutti questi soldi?
1: Il bambino,
0: il figlio
1: di 2, 3, 4 anni.
0: Ecco.

0: gli Stereophonics, Have a Nice Day. Piccolo, qualche commento da
1: certo,
0: leggerci?
1: La Giovanna ci ha scritto: buongiorno a tutti, io ho due figli, ora sono grandi, mia figlia 20 anni, mio figlio 18. Mi ricordo benissimo che quando erano piccini, mi piace piccini, al ristorante o in altri luoghi c'erano genitori che davano i dispositivi, ma già allora, già 15 anni fa, capito? Ai figli pur di zittirli. Noi, ai nostri figli, no, portavamo qualcosa da colorare, giochini adatti alla loro età. Mi ricordo che quando mio marito tentava di dargli il cellulare per giocare, io davo di matto e a volte lo prendevo anche a calcio.
0: No! Conte adesso stinchi. Pronto per il primo Sobbi. Segnale orario.
1: Sì.
2: Ah, sono le 14.
3: RTL 102.5

0: giornale orario.
1: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. In apertura, subito a Parigi, si è verificata poco fa un'aggressione all'arma bianca. Tutti i particolari da Alessandra Giannoli.
2: Momenti di terrore a Parigi, l'attacco con coltello, secondo quanto riferiscono fonti di polizia, avvenuto nella tarda mattinata nella zona della Porte de Clichy, nella parte nord-ovest della capitale francese. Tre persone sono rimaste ferite. Si tratta di tre donne tra i 19 e i 36 anni, di cui una in stato di gravidanza. Due delle vittime dell'aggressione verserebbero in gravi condizioni. In base alle prime frammentarie informazioni, il presunto autore, un 31enne, è stato fermato dalle forze dell'ordine. L'identità dell'uomo, che soffrirebbe di problemi psichici, è in corso di accertamento. Nel momento in cui è stato bloccato, era in possesso di due armi da taglio. La pista di un attacco terroristico al momento non è privilegiata, anche se l'aggressore avrebbe detto: Allah mi ha inviato per uccidere delle donne. È stata al momento aperta un'inchiesta per tentato omicidio aggravato.
1: La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi hanno compiuto un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria dell'alta velocità. La presidente del Consiglio ha parlato di violenza organizzata e non di una protesta. Ascoltiamo questo passaggio.
3: E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. 120 operatori di pubblica sicurezza che vengono feriti meritano una presenza delle istituzioni. È la ragione per la quale stamattina siamo qui con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
1: Un operaio di 24 anni, Giancarlo Palomba, è morto nella notte mentre era al lavoro nel cantiere della stazione ferroviaria di Vairano Caianello in provincia di Caserta. Il ragazzo, dipendente di Rete Ferrovie, era impegnato negli interventi di manutenzione quando si è accasciato improvvisamente a terra. Non si conoscono le cause del malore e sono in corso delle indagini. Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana. Inizia così un nuovo post pubblicato sui social da Andrea Pirlo. Ieri il campione del mondo era intervenuto sulle polemiche nate dal suo contratto di sponsorizzazione con una società russa di scommesse online, che hanno fatto sfumare di fatto la sua candidatura ad allenatore degli azzurri. Ha parlato di una brutta figura a cui rimediare il ministro dello sport Abodi. Era l'ultima notizia per ora. La linea va a tutte le informazioni preziosissime di Viabilità.
0: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso tra la Complanare di Piacenza e Terre di Canossa sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Non c'è altro, ci risentiamo più tardi.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
6: Non Conte. Si può, non ho neanche provato il costume ancora.
7: Miseria e nobiltà.
6: Ta-ta-ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
7: Oh wow, anche da Praia Mare facciamo così,
6: benissimo.
7: Ma siamo fortissimi.
6: Sì, siamo due per
7: il Conte Calè.
6: E Virginia Chang.
7: Si è dimenticato il mio nome, no, scusi.
6: No,
7: ma
6: che
7: non si permetta.
6: Mi stava sganciando qualcosa all'auricolare, capite?
7: Tutte scuse. Allora, stiamo parlando anche in questa seconda ora di Miseria e Nobiltà,
6: sì,
7: di telefoni e di come i bambini non dovrebbero utilizzarli. Però abbiamo fatto una considerazione. Noi siamo adesso in un resort, il TH Resort di Praia Mare, e qua non abbiamo ancora visto i bambini che stanno al telefono.
6: È
7: sono
6: vero.
7: In spiaggia, sono in piscina.
6: Che sia un luogo sano da quel punto di vista, perché ci sono dei bambini che giocano veramente,
7: sì,
6: e non stanno con questo attrezzo in mano.
7: Anche i ragazzini,
6: anche
7: quelli più
6: ragazzini,
7: grandi.
6: Capito?

0: Ma lei, Conte, venerdì scorso ha fatto la pazza come la Katy Perry?
1: No, io la Katy Perry non l'ho fatta la Katy Perry.
0: Cosa ha fatto? La Katy, non dico altro.
1: Ma scusi, ero lì a prepararmi per partire.
0: Ah,
1: no, però,
0: bravo.
1: Però sabato sono andato a vedere l'Odissea.
0: Bello.
1: Film bellissimo, ve lo consiglio. Faticoso quasi 3 ore, però veramente bello.
0: Un po' un sequestro di persona per l'orario, però dai.
1: Nolan, il regista.
0: Chi è stato l'attore più bravo per lei?
1: Beh, Matt Damon, che fa Ulisse, è proprio l'occasione della sua vita, perché è bravissimo, è stupendo.
0: Bene,
1: sempre già maturo, insomma, è arrivata l'occasione giusta per lui, no?
0: È bravi, gli facciamo un complimento a tutti voi, che sono stati veramente, veramente bravi. Però torniamo un po' a noi con il nostro discorso riguardo i telefoni, perché ci avete scritto in tanti al 378-378-1025. Sentiamo un vocale.
2: Non è bello vedere i bambini di 2-3 anni con in mano il telefonino, il tablet dei genitori per tenerli buoni, ma io mi muovo in pullman sempre, e vedere anche quelli di 13, 14, 15 anni auricolari e telefono in mano e non si parlano tra loro, non è bello. Ciao da Tiziano.
1: Ha ragione Tiziana, la pensiamo allo stesso modo, sinceramente.
0: È vero, anche quelli più grandi, però fa un po' dispiacere vedere soprattutto i più piccoli, perché dice proprio l'età dove si formano, dove devono un po' anche esprimersi con i colori, le
1: però,
0: forme, con tutto.
1: Fortunatamente ci stiamo ponendo il problema, e come vediamo, infatti stiamo parlando di quello, oggi stanno pensando di proibire ai bambini al di sotto di 3 anni di usare i cellulari. Bene.
0: Esatto, esatto. Continuano tantissimi i vostri commenti, vedo spesso bambini sotto l'ombrellone al mare con telefono in mano sul passeggino, appena fanno i capricci o piangono, i genitori per consolare lo usano.
1: Racket.
3: Sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Weekend in Your Eyes.
1: Davvero?
0: Nei tuoi occhi azzurri. I miei, Conte,
1: io,
0: i tuoi sono bellissimi.
1: Ce l'abbiamo tutte e due, ne abbiamo quattro.
0: Piccola, hai ragione. Ma ci lega un bel messaggio che
1: sì.
0: è arrivato.
1: Allora, questo di Luca che dice: nostro figlio frequenta l'asilo, le maestre si lamentano della propria violenza. Alcune mamme sono state avvertite e loro hanno detto, no? Candidamente, la violenza non la vedono a casa, ma su YouTube.
0: Peggio mi sento.
1: A 4 anni, a posto siamo, ha scritto Luca.
0: Mamma mia. Però è vero, perché molto spesso non ci sono i blocchi adatti nelle varie piattaforme.
1: Esatto.
0: E di conseguenza finisce a vedere dei video che sono veramente inguardabili.
1: Legga questo di Laura, che
0: dopo
1: è bello.
0: Lo leggiamo,
1: dopo,
0: dai.
1: Dopo.
0: Sì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
2: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Disco
1: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
6: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
5: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Spay con la davvero sua Hold Back the River.
1: Proprio lui.
0: Dica Conte.
1: Allora, Laura scrive: ieri rimpatriata tra famiglie i cui figli hanno frequentato 4 anni fa la scuola materna.
0: Okay,
1: i genitori
0: insieme
1: giocavano al beach volley, i figli di 8 anni sulla panchina coi cellulari. Ai miei tempi, quando ero bambina, stavo a bordo campo ad osservare estasiata gli adulti che giocavano. Ora
0: certo,
1: l'unica attrazione è uno schermo colorato e sonoro. Purtroppo poi in un gruppo di bambini si lamentano anche quelli che il telefono non lo usano mai, perché appena uno lo utilizza cosa fanno? Tutto a grappolo, no?
0: tutti
1: gli
0: attorno
1: altri si ipnotizzano attorno a lui, dove finiremo? E poi
0: e cosa fanno? Si passano i pidocchi.
1: Se uno di loro c'ha pure i pidocchi che l'ha presa a scuola, li passa tutti gli altri.
0: È la fine,
1: no,
0: poi
1: vabbè,
0: dopo stai lì a togliere i pidocchi,
1: detto,
0: che voglia. Però è vero, succede spesso questa cosa, la noto anch'io, i genitori che stanno insieme si divertono tra di loro e i bambini nell'angolino tutti con i telefoni.
1: Attenti ai parassiti, cari.
0: Ai parassiti.
1: Non parlo di parassiti umani, parlo di quelli piccoli.
0: Quelli piccoli fastidiosi che danno parecchio prurito,
1: che si annidano nella peluria.
0: Ma lei li ha mai avuti?
1: Mai, ma ci
0: mai
1: mancherebbe.
0: Io
1: anche,
0: sì,
1: anche perché ho sempre avuto i capelli lunghi, sai che è un problema.
0: Appunto
1: poi,
0: ma neanche alle elementari.
1: Ma assolutamente,
0: ma magari
1: no,
0: non
1: ma
0: se
1: che
0: lo
1: scuole
0: ricorda
1: frequentava lei?
0: Ma scusi, sarà passato talmente tanto tempo che lei,
1: sì, oddio, quello è
0: cosa ci vuole ricordare?
1: 50 anni tutti sono passati.
0: Anche di più, anche le elementari, conti.
1: Sì, sì. Va bene, basta,
0: vabbè, faccio finta di niente,
1: ecco.

0: Calypso, Charlie Charles, Dardust, Mahmood, Sfera, Fabri Fibra, ci sono tutti,
1: mamma,
0: tutti insieme.
1: Tutto il cucuzzaro, cara.
0: Fonte, manca solo lei.
1: Manco io, ma intanto le ricordo una cosa importante,
0: perché
1: il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
0: Da domani a sabato 1 agosto RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Quindi
1: restate
0: con noi,
1: piccoli,
0: belli connessi.
1: Esatto.
0: Allora Conte, ci inviano ancora tanti messaggi,
1: sì,
0: vero?
1: Ne abbiamo anche di vocali da sentire, già pronti,
0: comunque,
1: vocaloni.
0: In sostanza dicono: i figli sono il riflesso di come li cresciamo. Mia figlia ha 8 anni e non si azzarda nemmeno a chiedermi il telefono. Anche durante le attese disegna, scarabocchia, canticchiamo, inventiamo giochi.
1: Molto
0: giusto,
1: bene, così.
0: Così
1: bisognerebbe fare.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi. Due luoghi simbolo. Due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Peggy Goo con te.
1: La Peggy like, na, na, na, è stata na. Vista con berettini.
0: Mamma, c'è del gossip
1: pauroso. Beh, insomma, berettini, buttalo via.
0: No, sono d'accordo. Peggy, siamo tutti con
1: Peggy, brava.
0: Ti invidiamo anche un pochino a dirla tutta, Peggy. Ma che ci possiamo fare? Berrettini e berrettini, no?
1: Molto bene. Allora,
0: piccolo, vuole dare il numero della sua camera? Magari
1: no, assolutamente no. Mandiamo dei vocaloni, Angelone. Poi mi si
0: sentiamo.
2: Sono Aurelio da Lugano. Un saluto al Ponte Galè.
1: Grazie,
2: sono nato
1: caro.
2: Il 27 luglio del 1963 e oggi sono 63 tondi tondi.
1: Tondi tondi, auguri caro. E magari venerdì facciamo un po' l'oroscopo, come tutti i venerdì, oroscopiamo un po'.
0: Andate, scegliete un po' l'argomento dell'oroscopo, così noi ve lo troviamo.
1: Lei me lo trova per benino, cucito addosso
0: e
1: come un abito
0: Paolo Fox.
1: Brava di Noantri.
0: Esatto. Dai, sentiamo un altro vocale.
3: Al ristorante colorano, si divertono tra di loro.
0: Sì.
3: E niente. Poi quando vado al mio paese, giù a Bicelle, vedo questi bambini tutti col tablet, cellulari, anche nel passeggino. La cosa più assurda è che ho visto un passeggino con il tablet collegato a un Dolby Surround.
0: La miseria, c'è cioè l'audio spaziale tutto attorno.
1: La tecnologia mobile proprio a passeggio.
0: È tipo un cinema per bambini
1: portatile. Proprio non volete occuparvene, i bambini devono arrangiarsi da sé con la tecnologia.
0: È un po' un'esagerazione così
1: mi
0: a questo punto.
1: Sì.
0: Vabbè, c'è anche chi ci scrive che nostro figlio frequenta l'asilo e le maestre si lamentano della troppa violenza. Forse l'avevamo letto.
1: Sì, l'avevamo letto. Dice, ecco. Ma non la vedono a casa nostra, ma su YouTube.
0: Andiamo
1: bene.
0: Social. Mamma mia, non si può fare così, Conte. Ma sai che siamo già arrivati in chiusura di quest'ora?
1: Quando avrà dei figli? Me lo dice.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Conte, noi sblocchiamo ricordi.
3: Noi sblocchiamo tutto.
2: Ma c'è chi dice, sì, magari invece portare berrettini qua al villaggio fa guarire il Conte da tutti gli acciacchi.
3: Ma lei c'ha più acciacchi di me alla sua giovane età.
2: E allora lo accetto io, berrettini, questa volta va
3: lei.
2: Bene così.
3: Il nonno dove lo mettiamo? Lo ospito io?
2: Lo ospita lei? Tanto ha una camera grande. C'ha pure il lettino in più lei, scusi.
3: Esatto, poi così tenero il nonno.
2: E allora va benissimo, io tengo berrettini, lei tiene il nonno. Beh, mi sembra equa comunque.
3: Sì, sì. Tutto a posto, eh?
2: Dai, che arriva Umberto Tozzi in chiusura di Misera Nobiltà con un grande successo.
3: Davvero?
2: Tu. Eh sì.
4: E tu, stiamo qui, stiamo là. C'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu, pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu.

0: Scusi Conte, com'è che fa questa canzone?
1: Dai, mi piace la sonorità di questo pezzo. Bene,
0: bene,
1: abbiamo
0: Conte.
1: Finito.
0: Siamo arrivati alla fine di queste due ore di miseria e nobiltà. C'è ancora qualche commento finale che vuole dire riguardo i bambini, i telefoni? Vuole fare un annuncio pubblico?
1: Faccio un po' il nonno della situazione.
0: Dica,
1: insomma, state il più possibile voi insieme ai bambini invece di mettergli in mano quegli attrezzi malefici e sbolognarli in questo modo, insomma, ecco.
0: Bravo Conte.
1: Abbiate voi un rapporto più ravvicinato e fisico con i vostri figli,
0: esatto.
1: Come se io ne avessi avuti i figli.
0: E fateli giocare con gli amichetti anche.
1: Insegnare agli altri quello che dobbiamo fare con i figli.
0: È più semplice così, no?
1: Ma sì, è molto più facile
0: vedere da fuori e
1: molto
0: da fuori.
1: Più facile, sei più brava da consigliare agli altri che per se stessi. Bene.
0: Allora, chi deve ringraziare anche?
1: Grazie a Eurospin che ci rende tutti dei piccoli geni.
0: È certo, perché ad Eurospin la spesa è intelligente. Nei reparti gastronomia, ortofrutta e macelleria troviamo tutti i giorni qualità, freschezza e convenienza.
1: Esatto, e scaricando l'app Eurospin Family ci sono tanti altri vantaggi e offerte. Cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it, anche se siete in vacanza.
0: Ecco, e dato che anche noi un po' siamo in vacanza, adesso andiamo a farci un bel tuffo in mare.
1: E a cercarci l'Eurospin.
0: Esatto, al Conte Galè, ai nostri registi.
1: Fabio Romano e Angelo Vicari.
2: Anche a Tassarolo, in provincia di Alessandria, sono le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Il governo è al lavoro per trovare una soluzione al caro carburanti e sul tavolo c'è l'ipotesi dell'aumento del prezzo delle sigarette per coprire i nuovi tagli alle accise attesi col decreto che oggi sarà all'esame del Consiglio dei Ministri. Intanto il dibattito è in corso. Ludovica Marafini.
4: Sul tavolo che si riunirà alle 17.30 ci sarebbe in particolare il prezzo del gasolio, che oggi si attesta in media a 2,18 euro al litro. Un secondo intervento è atteso poi con il meccanismo dell'accisa mobile, quando saranno noti i numeri dell'extragettito IVA di luglio. A spiegarlo è stato il ministro Urso, che ha fatto sapere che se si troveranno le risorse potrebbero arrivare anche interventi mirati rivolti a categorie specifiche. Ma dall'opposizione non mancano le critiche, a partire dal leader del Movimento 5 Stelle Conte, secondo cui le accise mobili sarebbero un intervento insufficiente.
2: Era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato colpito con un cacciaviti alla testa che lo ha portato alla morte dopo oltre una settimana di agonia. Vittima un trentenne egiziano. Il fatto è accaduto il 18 luglio scorso intorno alla stazione Togliatti di Roma. L'aggressore, un gambiano di 28 anni, è stato arrestato. Ora rischia l'accusa di omicidio. Adesso ci spostiamo a Firenze. I lavori per il ponte alpino. L'Italia ferroviaria è divisa in due. Maria Paola Raiola.
5: È scattata la seconda interruzione della ferrovia Milano-Roma nel nodo di Firenze per la conclusione del montaggio del nuovo ponte alpino. Si segnalano disagi meno importanti rispetto alla prima volta a inizio luglio. I treni restano sospesi fino a giovedì con alcune rimodulazioni del traffico nazionale ferroviario. L'interruzione comporta innanzitutto la riduzione del 50% dei treni programmati su Firenze e tragitti alternativi. I treni a lunga percorrenza vengono instradati sulla linea tirrenica. Questo comporta ritardi fino a 2 ore e mezzo sulla direttrice Roma-Milano-Torino. A supplire allo stop una serie di collegamenti con bus urbani tra la stazione di Campo di Marte di Firenze e quella centrale di Santa Maria Novella.
2: La scelta del nuovo CT dell'Italia. Nelle prossime ore sono attese novità importanti. Il presidente della Federcalcio incontrerà le parti a Roma, un summit informale, previsto anche un confronto tra Malagò, Maldini e Leonardo nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'arrivo ufficiale di Pirlo sulla panchina della nazionale. Lo stesso ex giocatore di Milan e Juventus, in un post su Instagram nelle scorse ore, ha scritto che non sarà lui l'allenatore degli azzurri, mettendo così fine alle polemiche dei giorni scorsi. Un grave lutto ha colpito Luciano Spalletti. È morta la mamma dell'allenatore della Juventus. La signora Ilva aveva 93 anni, viveva a Spicchio Sovigliana, una frazione di Empoli. Infine, ai mondiali di scherma di Hong Kong sono arrivate 2 medaglie per l'Italia: l'oro di Martina Favaretto e l'argento di Arianna Errigo nel fioretto femminile. È tutto anche per questa edizione. Adesso ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
3: Via Radio.
9: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 4 Milano-Brescia, dove tra Seriate e Bergamo verso Milano registriamo 3 km di coda per un incidente. In alternativa consigliamo di uscire a Seriate con rientro in autostrada a Bergamo. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente tra un'auto e un camion ci sono 3 km di coda tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. È tutto, buon viaggio.
2: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
10: Cinque minuti, buon pomeriggio, buon inizio di settimana, lunedì 27 di luglio 2026. Io sono la Zac e saremo insieme per le prossime due ore con la grande musica di RTL 102.5 e soprattutto poi, essendo lunedì, sapete che nella seconda ora si parte con una nuova settimana di Power Hits Estate, quindi una nuova lista che ci viene fornita da Irwan con 50 canzoni. Gli amici della social già sanno tutto, già hanno guardato, già hanno votato, già hanno... devono solo capire chi è uscito, perché se qualcuno entra o rientra, perché è una tendenza di questa classifica dell'estate 2026, alcune canzoni magari hanno momenti così di indecisione, escono e poi rientrano, quindi insomma sono ben accette, così come sono ben accetti i vostri messaggi al 378 378 100.

IDGAF, questa canzone di un po' di tempo fa di Dua Lipa, I Don't Give a Fuck sarebbe praticamente, abbreviato. 15-12 minuti su RTL 102.5, ancora buon pomeriggio, buona estate ovunque voi siate, siate in vacanza o magari siete al lavoro, siete in panciolle o state leggendo o state lavorando, comunque noi siamo qui con voi 24 ore su 24 come tradizione, 7 giorni su 7, poi ancora di più nell'estate abbiamo tantissime cose pronte per voi, tanta musica ovviamente, chiaramente, ma anche tante cose particolari. Per quanto riguarda Dua Lipa, questo che è un programma musicale, non posso che darvi le ultime su Dua Lipa. Avevamo già detto nelle settimane scorse che è stata vista spesso entrare e uscire da uno studio di registrazione a New York, a quanto pare fonti vicine alla coppia no, perché poi tra l'altro è accoppiatissima, si è sposata di recente, pare che abbia chiuso le registrazioni del suo prossimo album, quindi aspettiamo di avere maggiori ragguagli in questione. Ma adesso, a proposito di musica, J-Ax.

Follow Me Muse su RTL 102.5. Allora ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste infatti aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore. Un'occasione assolutamente da non perdere. Allora seguiteci poi soprattutto nella seconda ora, quando io ho già dato un'occhiata ovviamente alla classifica, vi posso dire che al momento, poi magari tra un'ora sarà tutto diverso, che nella top 10 ci sono molte molte cose diverse. Basta, a tra poco.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno.

0: gusto inconfondibile.
1: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

Senti che sound sulla vostra RTL 102.5, The Black Keys, Gold on the Ceiling. E nel pomeriggio di The Flight, dove la musica è assoluta protagonista, prima di immergerci nel magico mondo della Power Hits estate, tra l'altro settimana numero 9, ragazzi, qua stiamo correndo in maniera incredibile. Prima si parlava di Dua Lipa, che sta lavorando, ormai ha chiuso praticamente il suo prossimo disco, un altro che sta lavorando su nuove canzoni è Ed Sheeran, e ha scelto Diane Warren, personaggio famosissimo, famoso anche per avere il maggior numero di nomination agli Oscar e non averne mai vinto nemmeno uno. Però insomma hanno pubblicato questa foto dove hanno detto: siamo diventati buoni amici, abbiamo un sacco di canzoni nuove.

Alanis Morissette con la canzone Ironic, l'abbiamo vista esibirsi insieme a tutti gli altri artisti durante la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio di quest'anno, e lei che insomma canadese comunque insomma ha rappresentato insieme anche ad altri artisti, insomma il Canada era presente la Colombia con Shakira, era presente anche tanti altri artisti insomma di varie, Madonna vabbè ha fatto la chiusura, ha fatto questa cosa mano nella mano con Ronaldo e Ronaldinho, è stata comunque una cosa molto bella, ma è one shot, non si fa più, tranquilli.

Alle 16 l'edizione estiva va così, perché poi dalle 16 alle 17 ci tuffiamo nel mondo della Power It's Estate. Poi oggi è ancora più importante perché è lunedì e quindi abbiamo una nuova lista di Ruan. Già abbiamo dato un'occhiata, già abbiamo visto cosa è successo, anzi ve lo dico subito. Cioè una nuova entrata e una canzone che rientra, che era entrata tipo 2 settimane fa, poi è uscita ed è rientrata. E questa no, è così, non so perché. Restate con noi, a tra poco.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Clean con All I Am su RTL 102.5. A proposito di novità musicali, se ne parlava prima, ma adesso ce n'è un'altra che potrebbe, se confermata, essere abbastanza clamorosa. La Destiny's Child nel 2027 compiranno 30 anni dall'uscita del loro primo singolo, che era No No No No No. Poi è uscito l'album The Writings on the Wall l'anno successivo, ma qualche mese dopo, e il padre di Beyoncé, Matthew Knowles, ha detto che ci sarà un album nuovo, ci saranno dei nuovi remix e forse anche del nuovo materiale proprio inedito delle tre ragazze. Speriamo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La chiamavano la regina dell'hip hop soul, bello è ancora la regina dell'hip hop soul, Mary J. Blige, produzione di Dr. Dre dei primi 2000, proprio 2000-2001, quello era il periodo, la canzone Family Affair, Mary J. Blige, su RTL 102.5 In The Flight, arrivano le ultime notizie, noi ci sentiamo tra pochissimo, ovviamente, perché essendo lunedì, amici, si parte con la Power Hits Estate 2026, quindi tra poco daremo un'occhiata, così, random, come capita, nel senso a caso, tra le canzoni che ci sono state fuori da Rewind proprio oggi, ci sono 50 canzoni, le ascolteremo un po' giusto per capire come si stanno muovendo nei vostri voti, perché sì, le votazioni sono attive esattamente da mezzogiorno su RTL 102.5 Play. Allora ci ritroviamo tra pochissimo per parlare di classifica, ma prima ci sono le informazioni dall'Italia e dall'estero, naturalmente anche sul traffico. A tra poco! Anche a Cisterna di Latina, provincia di Latina, sono le 16.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Subito le tensioni sul caso Pirlo, indicato come possibile commissario tecnico della nazionale, e il passo indietro di oggi dell'ex allenatore di Juventus e Sampdoria. Pochi minuti fa il presidente della Federcalcio Malagò ha risposto al ministro Bodi, che oggi aveva detto che bisogna rimediare alla brutta figura. Allora sentiamo le parole di Giovanni Malagò.
5: Ma bisogna vedere chi l'ha fatta. Mi dispiace deludere, ma non ho proprio nulla da dichiarare, e c'ho l'assemblea della Lega tra 5 minuti.
4: Dopo gli scontri di sabato sera e il pesante bilancio, oggi la premier Giorgia Meloni si è recata in Val di Susa, ha chiesto che la magistratura faccia il massimo. Alessandra Giannoli.
6: 120 agenti feriti meritano una presenza delle istituzioni, lo Stato c'è, non intende indietreggiare, questa è violenza organizzata e come tale deve essere trattata, la magistratura faccia il massimo, così Giorgia Meloni in occasione della visita in Val di Susa, a cui ha preso parte anche il ministro dell'Interno Piantedosi. Entrambi hanno sorvolato in elicottero il cantiere di Chiumonte, che ha subito più danni, intrattenendosi circa un'ora nell'area teatro degli scontri avvenuti sabato scorso a margine del corteo Notav, tra centinaia di antagonisti incappati.

0: Cappucciati e le forze dell'ordine. Intanto proseguono le indagini sui diversi gruppi che hanno assaltato i cantieri dell'alta velocità Torino-Lione. Al momento sono 4 gli antagonisti fermati, tutti stranieri che apparterrebbero al cosiddetto blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. Si procede innanzitutto per devastazione, ma con il proseguire degli accertamenti potrebbero essere contestati anche altri reati. Controlli a tappeto a Venaus, identificate 800 persone che hanno partecipato al campeggio allestito in occasione del Festival Notav.
1: Andrà in carcere il tunisino di 26 anni accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito a Deboli. Lo ha deciso dopo l'udienza di convalida al Tribunale di Salerno il giudice per le indagini preliminari. L'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché di soppressione di cadavere. I ribelli Houthi dello Yemen rivendicano nuovi attacchi con droni contro le infrastrutture petrolifere saudite. Gli attacchi si erano fermati dopo i raid che avevano colpito sabato impianti del colosso saudita Aramco. Complice le Olimpiadi invernali, voltiamo pagina. Per la prima volta Milano è prima nell'indice di sportività 2026. Mario Vai.
2: Milano conquista per la prima volta il titolo di provincia più sportiva d'Italia. A certificarlo è la 20ª edizione dell'indice di sportività pubblicato dal Sole 24 Ore. Il capoluogo lombardo supera Trento e Bolzano grazie ad una crescita costante negli ultimi anni, favorita anche dall'eredità organizzativa e infrastrutturale delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Bene anche altre province lombarde. Bergamo si conferma tra le eccellenze nazionali, mentre Sondrio entra nella top 10 grazie all'effetto dei giochi e al turismo sportivo. Sfiora invece la top 10 Como, trainata dalla crescita del calcio cittadino. L'indagine evidenzia però un divario ancora marcato tra nord e sud del paese, con le province meridionali che continuano ad occupare le ultime posizioni della classifica.
3: Via Radio. Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente da poco risolto permangono code tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Bologna-San Lazzaro in direzione Ancona. Si viaggia su tutte le corsie. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso tra la Complanare di Piacenza e Modena Nord registriamo coda tratti verso Bologna con tempi di percorrenza di circa 2 ore. Flussi intensi anche sul tratto toscano della 1, dove ci sono coda tratti tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Vi informo che per lavori sulla 1 panoramica, dalle 20 di questa sera fino alle 13 di mercoledì 29 luglio, in modalità continuativa sarà chiuso il tratto tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima. È tutto, buon viaggio.
1: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
7: Pronti? Tutti! Ehi! Oh! Ehi! Oh! Ehi! Oh! E questo è l'entusiasmo che ci vuole per affrontare una nuova settimana anche di classifica, nona settimana su 13. Ragazzi, qui stiamo volando veramente in una maniera incredibile, il tempo sta passando velocemente. Bene, è un bene perché vuol dire che siamo sempre più vicini all'appuntamento del 1° di settembre all'Arena di Verona, dove ci sarà l'appuntamento, la 10ª edizione tra l'altro, quindi sarà un'edizione ancora più importante, più speciale del Power Hits Estate 2026. Per quanto riguarda questo lunedì, Air One ci ha fornito

finito la lista come solito, è un contributo che attendiamo con ansia, una lista in ordine alfabetico delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le

anche nell'appuntamento di ieri con la Power Hits Estate, quando, come sapete, il sabato e la domenica ci occupiamo proprio della classifica nel classico modo countdown dalla 50 fino alla prima posizione, confermatissimi i Pinguini Tattici Nucleari ormai per la sesta settimana consecutiva al comando, ma non si sa come va a finire, perché ovviamente ci sono ancora i voti dei weekend che vanno sommati e quello lo sapremo soltanto alla fine. Comunque al momento i Pinguini Tattici Nucleari mantengono la prima posizione con Sorry, Scusa, Lo Siento. Voi votate RTL 102.5 Play, è l'unico modo per far andare avanti le vostre canzoni preferite, tipo questa magari, che nel corso degli ultimi minuti mi ha guadagnato 4 posti, e Fulminacci.

0: Posizione numero 25 in questo momento nella Poweriz estate 2026 per Fulminacci con la sua Maledetto me. E vi dicevo, in generale, in questo lunedì, quando Iruana ci ha fornito la lista e poi si sono aperte le votazioni proprio a mezzogiorno, abbiamo notato che c'era una nuova entrata, tra l'altro un artista già presente, e una canzone che è rientrata. Era già new entry tipo un paio di settimane fa, era uscita ed è rientrata. Quindi insomma ci sono diversi artisti che hanno due canzoni. Uno di questi è Achille Lauro, che è presente anche con la nuova canzone, ma anche con questa, Comuni Immortali.
1: A

Achille Lauro con Comuni Immortali si trova al momento alla posizione numero 38, 10 posti più su alla numero 28, invece l'altra sua canzone La Città degli Angeli. Come vi dicevo, quest'anno ci sono molti artisti che hanno canzoni doppie, magari soltanto perché si tratta di un featuring o proprio perché sono due singoli contemporaneamente in classifica, cosa per esempio che riguarda, come vi dicevo, Achille Lauro, e per un po' ha riguardato anche Harry Styles, che per ora invece rimane a quota 1 con la canzone Dance No More, che si trova attualmente alla numero 34 della Power Hits Estate.

0: Harry Styles, Dance No More, posizione numero 34 in questo momento nella Power Hits Estate 2026, e sottolineo in questo momento perché è proprio quello che facciamo da lunedì al venerdì tra le 16 e le 17, prendiamo così a caso tra le 50 posizioni e cerchiamo di capire come si stanno muovendo dal punto di vista proprio della classifica, ovviamente parziale, riguarda soltanto quest'ora che gli dedichiamo, perché poi in qualsiasi momento può cambiare veramente tutto, perché sono i vostri voti a spostare le posizioni. RTL 102.5 Play per votare. A tra poco con una canzone che... Ma basta, non dico niente.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ciao!
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
2: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella.
10: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. per chi da MD è sempre una buona spesa anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
0: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

Numero uno su Air One nell'aggiornamento di venerdì scorso, invece nella Power Hits estate era la posizione numero due. In questo momento nella classifica, nei vostri voti, invece è alla posizione numero 4, quindi in risalita. Pensate che un'ora fa, quando io ho spiato per vedere come andavano le cose, la canzone di Merck & Cremo era alla posizione numero 9, quindi insomma sta risalendo, quindi adesso si trova alla posizione numero 4. Allora continuate a votare, perché solo voi potete fare la differenza. Le dito nella piaga, posizione numero 20 con Businessman.

stanno succedendo delle cose incredibili, ragazzi. Allora, Merck & Cremont con The Colors e la brancale Partenope in questo momento sono alla posizione numero uno. Businessman di Dito nella Piaga era per un attimo alla posizione numero 19, adesso è riscesa alla posizione numero 20, però complimenti a lei che ha conquistato il disco di platino per la canzone Che Fastidio. Quindi le cose stanno accadendo in una maniera incredibile grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Tutto può ancora succedere, tutto può ancora cambiare. Ovviamente i Pinguini sono la numero 2, ma intanto

Questa canzone, ragazzi, è la numero 12. Nel corso di quest'ora ha fatto un salto dalla 24 alla 12, quindi vuol dire che vi piace e la votate di brutto, la continuate a farlo. RTL 102.5 Play.

Yuga, Lima e Angela è oltranate con Moving to the Sun e si muove come? Perché era alla posizione numero 24 la prima volta che ho aperto così per impicciarmi della classifica, e nel corso proprio di questi minuti, da quando siamo partiti alle 16, questa canzone ha rosicchiato posizioni, passata dalla 24 alla 17, adesso alla numero 12. Quindi votate tutte le canzoni che vi piacciono, ovviamente su RTL 102.5 Play, perché siamo alla settimana numero 9. La prossima canzone è quella di Noemi alla 10. Stare con te.

0: più.
1: Noemi e Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera. Non so se avete visto, Noemi ha pubblicato una foto di lei sdraiata sul letto con questo livido gigantesco, ma comunque canta anche nell'attuale situazione dopo la caduta rovinosa. La salutiamo, le mandiamo un grande bacio, ciao Verò. Allora, per quanto riguarda la sua canzone, si trova in classifica in questo momento alla posizione numero 10, ma sta cambiando tutto in maniera repentina, quindi vuol dire che state votando, bravi, continuate a votare. RTL 102.5 Play, ci sentiamo tra poco.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Emma e Fabri Fibra con Antidroga, posizione numero 8 in questo momento nella Power Hits Estate 2026, che seguiamo tutti i giorni, ma in tutto il periodo estivo, anche prima in realtà, perché abbiamo iniziato un po' prima quest'anno, proprio perché è la 10ª edizione di Power Hits Estate, quindi il percorso totale è di 13 settimane. Questa è la settimana numero 9. Abbiamo ascoltato Emma alla posizione numero 8, che vi confermo, mentre la prossima canzone la vedo messa molto molto bene, evidentemente vi sta piacendo, la state votando. In questo momento il podio è veramente tutto molto molto agitato, ma questo già da quando abbiamo iniziato alle 16. Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola in questo momento si trova alla posizione numero 3.

0: Agitare Coca-Cola, canzone di Tommaso Paradiso, che al momento si trova alla posizione numero 3, quindi sul podio di questo pomeriggio, stavo per dire di questa settimana, ma in realtà è soltanto in questo momento, poi magari rimane, chi può dirlo, ma è proprio quello che facciamo dal lunedì al venerdì. A quest'ora abbiamo l'opportunità di entrare nel nostro programma particolare che ci permette di vedere in tempo reale i voti che voi esprimete, le canzoni cambiano posizione e noi vi diamo un po' un'idea di come stanno andando le cose. La prossima si trova al numero 28.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo, un altro protagonista di questa classifica della Power Hits Estate che ha avuto questo non saprei come definirlo, non è proprio un problema, però è successo, come sta succedendo, che canzoni che entrano in classifica poi escono ma poi rientrano. È il caso proprio di Ultimo, la sua romantica è rientrata e tra l'altro si sta comportando anche abbastanza bene, si trova alla posizione numero 28. Una canzone che invece non ha mai perso, anzi ha avuto dei momenti anche che era praticamente vicinissimo alla top 10, è un

progetto che ha, insomma, i suoi bei mesi di anzianità, voglio dire, è uscita già un bel po' di tempo fa, credo fosse ottobre del 2025, ma il remix ne ha dato nuova linfa. Sto parlando di Tame Impala insieme a Jenny, il remix di Dracula, posizione nella Power Hits estate di questa settimana, o meglio di questo momento, alle 16:52:43 per essere precisi, e alla numero 24.

Tame Impala, Jenny, Dracula Remix, posizione numero 24 in questo preciso momento nella Power Hits Estate 2026. È proprio quello che facciamo da lunedì al venerdì in quest'ora. Andiamo semplicemente a vedere come si stanno muovendo, se si stanno muovendo le canzoni grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play, perché oggi a mezzogiorno è partita ufficialmente la nona settimana di votazioni che si concluderà venerdì a mezzogiorno, quindi tutti i voti che arriveranno da qui fino appunto a venerdì a mezzogiorno andranno a formare la classifica che ascolteremo insieme il prossimo weekend. Però poi i voti del weekend invece faranno parte del gruppone, perché sono tante settimane, della classifica finale. Ma torniamo al momento esatto, adesso la numero 32 c'è Fred.

0: Ai, Fred De Palma con Annitta e Mischilla. La testa gira su RTL 102.5, posizione numero, vediamo un po' se è cambiato, no, 32 per Fred De Palma. Devo fare un refresh, amici, sapete che io ho qui davanti a me tutta la situazione, voglio fare un refresh per capire cosa è successo in questo momento alla posizione numero, io vi farei la top 5 per cambiare, oggi è lunedì, ma sì, cambiamo. Numero 5 Francesco Gabbani con Summer Funk, numero 4 Samurai J con Flamenco Paranoia, sul podio al numero 3 Tommaso Paradiso Agitare Coca-Cola, numero 2 Pinguini Tattici Nucleari Sorry Scusa Lo Siento, alla prima posizione Merck & Cremon Serena Brancaccia Cale The Colors Partenope. A domani. Anche a Carpignano Salentino, provincia di Lecce, sono le ore 17.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Oggi il prezzo del petrolio è in calo, ma in Italia è alto quello dei carburanti. Il governo cerca di porre rimedio e pensa ad accise mobili, non solo. Alle 17.30 è previsto un consiglio dei ministri. Alessandra Giannoli.
3: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani sono a Palazzo Chigi, dove alle 17.30 è in programma il CDM, con all'ordine del giorno il decreto legge con gli interventi contro il caro carburanti. Si attende un intervento ponte per la partenza estiva, in particolare sul prezzo del gasolio ormai alle stelle. La premier giunta nella sede del governo attorno alle 14.30, reduce dalla visita in Val di Susa, si è trovata di fronte al no della Lega all'ipotesi di un aumento del costo delle sigarette per trovare parte della copertura per finanziare il decreto carburanti. Sono contrario al ricorso alle accise sui tabacchi, ha detto al suo arrivo Salvini, che non si è sbilanciato sull'entità delle risorse che verranno stanziate dall'esecutivo dopo l'intervento ponte, che dovrebbe essere messo in campo solo per i primi giorni di agosto, dovrebbe essere varato dal governo in un secondo tempo, un intervento più duraturo per tutto il mese con le accise mobili, ma tutto dipenderà da quanto è stato l'extra gettito dell'IVA sui carburanti a luglio, e questo si saprà all'inizio di agosto. Sul tavolo del CDM, lo ricordiamo, anche misure sull'amministrazione straordinaria dell'ILVA.
2: E questa mattina la premier Giorgia Meloni si è recata nel cantiere di Chiomonte in Val di Susa, teatro sabato di gravi disordini causati dai Notav. Lo Stato non può tollerare quanto accaduto, ha detto la premier, chiedendo che la magistratura faccia il massimo. Su quanto avvenuto sabato è arrivata anche la condanna della segretaria Dem Elly Schlein. Sentiamo.
4: Abbiamo visto delle violenze che sono inaccettabili, violenze gravi che non si giustificano mai. Noi condanniamo sempre la violenza senza se e senza ma. Violenze peraltro che hanno colpito le forze dell'ordine, moltissimi agenti, si parlava di più di 100 feriti, a cui il Partito Democratico ha immediatamente dato solidarietà e vicinanza.
2: Una bimba di 2 mesi è morta in circostanze sconosciute all'ospedale di Sora in provincia di Frosinone. La clinica ha subito avviato un'indagine interna per accertare l'accaduto e per verificare se il percorso assistenziale sia stato corretto. Accoltellate 3 donne a Parigi nei pressi della fermata del tram di Port de Clichy nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di 2 delle vittime, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Le polemiche sul caso Pirlo, rispondendo al ministro dello sport Abodi, che aveva detto che bisogna

0: mediare alla brutta figura in relazione a quanto successo con l'ex allenatore di Juventus e Sampdoria, il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha replicato: bisogna vedere chi l'ha fatta questa brutta figura. È tutto per questa edizione, adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso tra la Complanare di Piacenza e Terre di Canossa registriamo coda tratti verso Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con la 13 Bologna-Padova sono coda tratti verso Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti. Trafficato anche il tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano-Est registriamo coda tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Vi informo che per lavori sulla 1 panoramica dalle 20 di questa sera fino alle 13 di mercoledì 29 luglio in modalità continuativa sarà chiuso il tratto tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. In alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Sono alle 17.05, questo significa che inizia ufficialmente un bel pomeriggio estivo in compagnia di due che l'anno scorso mi hanno accompagnato proprio in questo periodo.
5: Siamo ritornate. La strana coppia, la Ceci e la Cheyenne. Come stai, la Ceci?
4: Molto bene, Cheyenne. La Cheyenne, tu come stai?
5: Insomma, still alive, ecco.
4: Alive and kicking, siamo in diretta dalla Tourmaline di Lee Party e saremo qua per le prossime due settimane, weekend incluso. Speriamo a tenervi compagnia.
5: A strafogarci di insalata liparota ma anche di tutte le specialità che questa straordinaria terra ci regalerà.
4: Sì, esatto, e ovviamente come sempre siamo qua per sentirvi, per sapere come è iniziata questa settimana di fine luglio, se siete magari già in ferie, perché no?
5: Oppure se siete in viaggio e se avete dimenticato come noi tutto a casa.
4: No, parla per te, bella. Io ero organizzatissima perché faccio la famosa lista, invece dovete sapere, la Cheyenne non ha portato niente.

0: Ehi, cosa?
1: Tutto bene?
0: Sai che se fossi un maschio? Io ti chiederei di uscire.
1: Io ti venderei.
0: Ma no, io ti chiederei di uscire come io ti venderei. Vabbè, vabbè, grazie.
1: Va bene, ma torniamo a quello che stavi dicendo, la tua critica non troppo implicita e non troppo velata sul fatto che ho fatto una valigia, insomma, disastrosa. Non è vero, io anch'io ho comunque, diciamo così, come si suol dire, insomma, faccio la lista.
0: Sì,
1: ecco,
0: però la fai molto breve, questo
1: esatto,
0: è il problema.
1: Cioè, metti un po' breve.
0: Tre mutande, sì. Due vestiti, un
1: calzino. Esatto, sì, quella roba lì. Sono stata, devo dire, molto minimale, quasi concettuale quest'anno.
0: Ok, però allora il grande vantaggio è questo: portare

0: poche cose, avere una valigia leggera. E questo è,
1: ma io l'ho anche spedita, figuriamoci.
0: Ah, tu sei fan della spedizione, sì, della valigia. È bello, cambia la vita?
1: Sì, cambia moltissimo, soprattutto se devi cambiare, diciamo, se hai un viaggio difficoltoso, sì, e insomma periglioso anche, sì, da quel punto di vista, no?
0: È vero, questo potrebbe essere sicuramente un po' il tema di oggi, cioè viaggiare leggeri, quasi, sì, senza la valigia, agili, e magari nelle foto avere sempre le stesse tre magliette. Oppure viaggiare un po' più pesanti, ma che dici?
1: Ho messo... essere stilose.

0: Ellie Goulding con Love Me Like You Do alle 17:21 qui su RTL 105. Questo è Password con la Ceci, la Cheyenne, e soprattutto una bella notizia, perché ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona.
1: Arena di Verona.
0: E consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore. Bello, questa è una bella responsabilità, una
1: bella
0: emozione.
1: Bello, bello, insomma, ci sono grandi emozioni che ci attendono, ma adesso c'è tutto l'agosto e ancora la fine di luglio da vivere insieme, no?
0: Sì, e soprattutto potete stare queste 2 settimane tutti i giorni con me, la Cheyenne, dalle 17 fino alle 19. Beati voi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Disco Sound.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxi Bon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
10: Ciao.
11: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
10: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
11: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
10: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
12: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
10: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
12: È tutto.
10: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: sono i cacciani d'oro. Poi com'è che fa? Perché...
1: No,
0: non fa così. Francesca, c'è Ian. Dobbiamo studiare un po' i testi delle canzoni.
1: Sì,
0: raps.
1: Soprattutto di Trip Chop. Ecco, appunto, a proposito dei testi delle canzoni, di questo parlava questo studio. Parla questo studio di cui ci vuoi rendere dotti oggi, vero Ceci?
0: Vuoi che vi renda tutti dotti? Sì. Allora, sono rimasta colpita, sì, da uno studio che in realtà parte più o meno dal 2015, arriva fino ad oggi. Sì. Sono stati studiati un sacco di campioni, persone di età variabili. A 33 anni, facciamo questa domanda. È vero, secondo voi, che smettiamo di ascoltare nuova musica? O quantomeno, magari la nuova musica l'ascoltiamo anche, ma superata quell'età,
1: quella
0: nessun
1: soglia.
0: Disco
1: riesce a colpirti
0: più...
1: ancora. Ed esatto, è questo fenomeno chiamato taste freezing, giusto?
0: Yes, that's amazing! Wow! Sì. Allora, taste freezing, che in italiano è congelamento del gusto, cioè la tua formazione di gusto ormai non può essere variata. Tu sei d'accordo?
1: Abbastanza, devo dire, perché insomma la musica formativa è quella che va dai 25 ai 35 anni, secondo me. Poi naturalmente questo è un range opinabile, quindi sentiamo naturalmente la vostra solerte e soprattutto illuminata opinione.
0: 378 378 125, 33 anni, smettiamo di ascoltare nuova musica?

0: Comunque andare Alessandra Amoroso alle 17:38 minuti qui su RTL 102.5 in diretta dal Tourmaline di Ripari. Francesca Cheyenne e
1: la Ceci.
0: Lo sai qual è
1: Ceci
0: il mio cognome?
1: Storm. Cecilia Songini.
0: Brava,
1: detta
0: brava.
1: Cecil B, detta la Ceci, detta Ceci and the Storm sui social.
0: Sai tutto.
1: Tutto.
0: Promossa, promossa. Nel frattempo, allora, vi abbiamo chiesto se insomma
1: così
0: siete
1: l'abbiamo
0: d'accordo.
1: Buttata lì, certo, no?
0: Esatto, c'è questo studio che dice a 33 anni smettiamo di ascoltare musica nuova con interesse. Cioè,
1: sì, è vero.
0: Questo nasce da uno studio, tu sei d'accordo?
1: Abbastanza, abbastanza. Cioè, l'ascoltiamo, però casomai non è più così formativa
0: sì.
1: come invece quella che abbiamo ascoltato in un periodo antecedente, no?
0: Sì, poi c'è chi scrive, ciao, io non sono d'accordo, ho 45 anni, passo il tempo ad ascoltare nuova ecco. musica, nuovi generi e questa cosa mi stimola tantissimo.
1: Beh.
0: Allora, non lo so, io posso dire, non sì. posso ancora dare effettivamente una risposta perché sono
1: perché
0: proprio...
1: tu non hai 33 anni, no. non hai raggiunto l'età di Cristo, tu
0: no.
1: sei ancora una ragazzina.
0: No, no, esatto, esatto, siccome sono molto giovane questa cosa sì. ancora non la posso capire.
1: Little pretty girl.
0: Comunque siamo lì, ve lo posso dire fra un anno,
1: esatto,
0: sentiamoci.
1: Esatto.

0: Gabbani e Summer Funk, mentre Francesca Cheyenne e Summer Punk, 17:42 minuti. Allora, abbiamo un bel messaggio vocale, senti qua.
1: Sentiamo. Salve cari, finché ci sarà RTL 102.5 non si smetterà mai di ascoltare la musica. Ceci, sempre la più bella.
0: Ah, ops, l'ho mandato forse anche per questo complimento.
2: Chissà perché avrà mandato questo messaggio.
0: Non lo so, ma poi non l'ho mandato mica io alla regia,
3: colpa della regia.
0: Bella questa cosa, cioè alla fine la radio è come sempre il punto dove metti l'orecchio e sai che puoi scoprire musica nuova.
3: Sì, questo è vero, questo è vero.
0: Torniamo fra pochissimo, Francesca Ceiene, la Ceci, qua su RTL 102.5.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis. Buongiorno, convenienza.
9: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Ciao. Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
13: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
12: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
13: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
14: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
13: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
14: È tutto.
13: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti, ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Nanai con Bella Madonina,
1: le tebrille dell'untana.
0: Ah, molto bene, poi.
1: Tutta bella piccinina. Tutta d'ora piccinina.
0: Cosa bella.
1: Tutta d'ora piccinina.
0: E poi? Tite Dominet Milan. Vabbè, poi te la canterò nel fuori onda, che secondo me i nostri ascoltatori non se lo meritano questo dolore alle orecchie. Allora, torniamo al nostro quesito di oggi. Insomma, uno studio dice che a 33 anni smettiamo di essere interessati alla scoperta di nuova musica. E c'è una nostra ascoltatrice che dice: confermo, 25 anni sono irrimediabilmente legata a generi come il metal e il rock dei decenni passati. Forse anche per questo che gran parte della musica di oggi, che si allontana parecchio da quel mondo, mi dice poco o nulla. Però qui è sempre una questione di gusto.
1: Ma certo, sì, anche perché 25 anni, insomma, è un po' giovane per abbandonare la ricerca, no?
0: Mamma mia, sì, diciamo che poi il messaggio prosegue molto lungo. L'ascoltatrice dice: per me la musica nuova è più la scoperta di artisti del passato che ancora non conoscevo.
1: Questo è interessante.
0: Molto, molto bello, ma però lì entra comunque in ballo il tema della musica nuova, cioè non è tanto una questione di quando la musica sia stata pubblicata.
1: No, certo,
0: ma...
1: di scoperte e di riscoperta. A proposito di riscoperte, poi parleremo anche di un film che sta per uscire, un film cult, eh?

0: You gotta roll with it.
1: You gotta take your time. Agli Oasis.
0: Io non vedo l'ora che sia l'anno prossimo per scoprire se finalmente se ci saranno queste fatidiche, fantomatiche date degli Oasis.
1: Sì, queste due date che dovrebbero essere in quel di Roma, nella capitale. E io spero di farcela, soprattutto perché, insomma, ho cercato, non so tu, inutilmente, di acquistare almeno un biglietto quando annunciarono il tour.
0: Io non ci ho neanche provato.
1: Io ci ho provato e a un certo punto mi hanno detto: sei in fila. Apro, guardo, ero tipo 15.283esima, una roba del genere.
0: Difficile.
1: È stato difficile, infatti non ce l'ho fatta. Quindi speriamo, insomma, in questo annuncio di un tour 2027 con queste due fantomatiche e speranzose date in quel di Roma. Siamo arrivati alla fine della prima ora?
0: Di già!
1: È volata, amore!
0: C'è la seconda!
1: C'è la seconda perché, insomma, Password, lo sapete, vi accompagna fino alle 19, ma abbiamo un sacco di altre cose. Ora, adesso facciamo un po' di rage bait nella seconda ora, nel senso che è uscito uno studio della BBC che a quanto pare in questo periodo si interessa molto di quello che facciamo qua in Italia. Continuano a uscire studi.
0: Ma ci sono un po' gli affari loro, però, quelli della BBC.
1: Sai cosa mi diceva sempre mio nonno? Mi diceva: ah, lo sai perché gli inglesi campano fino a 100 anni? Perché si fanno i fatti propri.
0: E adesso adesso vediamo, dai, vediamo.
2: Anche a Umbriatico, in provincia di Crotone, sono quasi le 18.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Controlli a tappeto dopo le violenze di sabato al cantiere Notav di Chiomonte in Val di Susa, nel Torinese. Oggi la visita della premier Giorgia Meloni. Alessandra Giannoli.
5: La magistratura faccia il massimo del lavoro, i responsabili vanno assicurati alla giustizia, così Giorgia Meloni in un video girato durante la sua visita in Val di Susa. La premier con il ministro dell'interno Piantedosi ha effettuato un sopralluogo nell'area teatro degli scontri avvenuti sabato a margine del corteo Notav, tra centinaia di antagonisti incappucciati e le forze dell'ordine, sorvolando anche in elicottero. Il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte devastato durante l'assalto, 120 agenti sono rimasti feriti, questa è violenza organizzata, lo Stato c'è e non intende indietreggiare, ha affermato ancora la Presidente del Consiglio nel pomeriggio al termine di un sopralluogo. Massimo Bufalini, il direttore generale di TELT, la società incaricata di realizzare la Torino-Lione, ha dichiarato: è il peggior attacco che abbiamo subito dal 2011, quello che è successo a Chiomonte l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili. Così in Otav, dopo il fermo di 4 antagonisti, tutti stranieri che apparterrebbero al cosiddetto blocco nero, accusati di devastazione, controlli a tappeto a Venaus, identificate 800 persone.
2: È in corso il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti, allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, tra le ipotesi sul tavolo anche quello di coprire i nuovi tagli alle accise con un aumento dei prezzi delle sigarette, anche se la Lega si dice contraria. Poco fa Donald Trump ha dichiarato all'agenzia di stampa Axios di avere deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma se la diplomazia fallisce è pronto a una forte reazione militare. Ora per la chiusura di borsa ci colleghiamo con Stefano Ungarelli, buonasera.
6: Buonasera agli ascoltatori, chiusure positive per tutti i principali listini europei, Piazza Affari chiude con il FTSE MIB più 0,49, di segno opposto invece il resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,63. I migliori del listino di oggi sono Ferrari, più 4,29, Lottomatica, più 3,16 e Buzzi, più 2,80. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Prysmian, meno 3,78 e Tenaris, meno 2,86. Sostanzialmente stabili sia lo spread BTP Bund, che segna ora 81 punti, che il prezzo del petrolio, ora 89 dollari al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto, buona serata.
2: La questione del commissario tecnico della nazionale, acque in casa Italia agitate dopo il caso Pirlo. L'ex allenatore della Juventus si è tirato fuori oggi in un post, ha detto che non sarà lui il CT degli azzurri, uscendo dalla sede della Lega dei Dilettanti. Invece il presidente federale Giovanni Malagò ha detto che su Maldini, che ha minacciato di lasciare l'incarico se non verrà ufficializzato Pirlo, ha detto che non può dire niente. Domani ci saranno novità, ha aggiunto il numero uno di Federcalcio, che alle parole del ministro dello sport Abodi, bisogna rimediare alla brutta figura, ha risposto così, sentiamo.
7: Ma bisogna vedere chi l'ha fatta. Mi dispiace deludere, ma non ho proprio nulla da dichiarare e c'ho l'assemblea della Lega tra 5 minuti.
2: E siamo alle notizie sul traffico.
8: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Via Radio.
9: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra tre auto, tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi, registriamo 5 km di coda verso Firenze. Inoltre, sempre sulla 1 per il traffico intenso, ci sono coda tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 25 minuti, e coda tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Leggello verso Roma, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e Castel San Pietro ci sono coda tratti in direzione Ancona con tempi di percorrenza di 40 minuti. Trafficato anche il tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est registriamo coda tratti in direzione Brescia e coda tratti anche tra Monza e Cormano in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
10: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
11: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
1: RTL 18.05 minuti, questo è Password, la seconda ora di un bel lunedì d'estate, sì. Lunedì 27 di luglio, in diretta dal Tourmaline di Lipari.
0: Here we are. Allora, buonasera a tutti di nuovo dalla Ceci e dalla Cheyenne. Grazie naturalmente anche per tutti i vostri messaggi che ci arrivano come sempre copiosi, numerosi al 349-349-1025.
1: Sì. 378-378-1025.
0: Sapete perché ho sbagliato?
1: Perché era il tuo numero quello.
0: Era il mio numero privato.
1: Allora, l'ho detto, seconda ora rage bait, perché la BBC ha fatto uscire uno studio e ha detto: guardate che in Italia si ingrassa perché la dieta italiana mediterranea non funziona più, sono tutti carboidrati, quindi quelli mangiano la pizza, la pasta, la focaccia e stanno malissimo perché insomma non hanno una bella alimentazione equilibrata. Mi verrebbe da dire come
0: beati loro col fish and chips, loro col fish and chips.
1: Esatto, esatto. Parliamo di questo e altro, prima però un power hit, The Blouse Magnetic.

0: Ed era Marco Mengoni con Ti ho voluto bene veramente, 18 e 12 minuti qui su RTL 102.5. Allora, se non
1: siamo
0: sbaglio,
1: siamo ragazze social, perché contemporaneamente stiamo creando contenuti, esatto. Stiamo creando engagement.
0: In realtà abbiamo fatto una storia veramente molto molto
1: bislacca.
0: Carina, bislacca, vabbè, la vedrete ovviamente. Io vi invito in generale a seguire RTL 102.5 sui social, perché ci sono sempre un sacco di contenuti, notizie,
1: sì, certo,
0: video virali, ovviamente le storie che vi portano con noi in giro per l'Italia in questa Summer Edition. Abbiamo un messaggio vocale,
1: sentiamolo.
2: Allora, con tutto il rispetto verso gli amici britannici,
0: sì.
2: Allora, chi mangia il porridge non si può permettere di

0: giudicare qualsiasi tipo di alimentazione.
1: Ah, dici che il porridge è già una cosa che non ti può permettere di criticare gli altri.
2: Tu, un pastone, lei il famoso pastone.
1: Ah, io no, vado, dai, quella roba io lì. Vado.
2: Lei è il pastone, insomma, è quella roba lì.
1: Mi fa pensare a quello dei cani.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: I just might, non dovevo farlo, oggi siamo canterine. Bruno Mars, 18 e 20 minuti, qual è il numero di RTL?
1: 378-378-1025. Io ho detto un numero di qualche anno fa. Once were warriors, eh?
0: Once were warriors. Mi fai venire i brividi oggi. Ti ringrazio. Lace Yen, Lace Ceci con voi ancora fino alle 19 di questo lunedì 27 di luglio. Poi continuiamo a parlare di questo studio altissimo che arriva dalla BBC, che si preoccupa un po' della nostra salute.
1: L'alimentazione italiana. Si preoccupasse, ognuno si preoccupasse dell'alimentazione del proprio paese, direi, no? Che sarebbe già un buon punto di partenza.
0: E così non ci sarebbe più conflitti. Oh.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75.

0: 25 grammi a 3,29€. Scopri di più su Conad.it.
1: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Coez come nelle canzoni, 18 e 32 minuti, quasi quasi, qui su RTL 105, password, la CN, la CECI, soprattutto i vostri messaggi che arrivano al
1: 378-378-1025. Adesso non lo sbaglierò mai più questo numero della messaggistica. Senti, ma a proposito di dieta, no?
0: Sì.
1: Ci sono ovviamente pareri discordanti, ma siamo tutti comunque più o meno d'accordo che non è che gli inglesi possano giudicare la dieta mediterranea in maniera, poi naturalmente bisognerebbe approfondire l'argomento, però insomma non è che sia più salubre quella inglese, suppongo, no?
0: No, ma più che altro
1: così,
0: la dieta mediterranea mica è solo carboidrati,
1: no, certo,
0: verdure, verdure di stagione,
1: il pesce,
0: formaggio, quindi mi sembra un po' riduttivo. Comunque c'è chi dice: io lavoravo in un rifugio alpino, avevamo parecchi clienti di passaggio inglesi, il punto non era, secondo il nostro ascoltatore, quello che mangiavano o quello che bevevano, perché ad esempio loro abbinavano spessissimo il cappuccino a ogni pasto, abbinandolo alla polenta.
1: Terribile.
0: Eh sì, più che altro l'acidità di stomaco, mi verrebbe da dire.
1: Mamma mia.
0: A quanto pare, insomma, siamo un po' tutti d'accordo. Lasciateci in pace.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me?
1: Rescue Me, One Republic, alle 18:40 su RTL 102.5, all'interno dell'ultima ventina di minuti da trascorrere in compagnia della Ceci e della Cheyenne all'interno di Password.
2: Nel frattempo vi ricordiamo che il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. Da domani a sabato 1 agosto RTL 102.5 è la radio partner dell'evento. Per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi, come si dice?
1: Stay with us.
2: Brava, come siamo
3: international,
2: anche noi siamo in linea, non sembriamo quasi amiche.
3: Siamo quasi amiche,
2: siamo quasi amiche, come il famoso film, vero? Torniamo fra poco.
4: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a €1,39.
10: Todis, buongiorno convenienza. Da
11: un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
14: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
15: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
16: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
17: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
18: Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

Puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete, misuratevi con una luna incombente che vi spingerà a ricercare sempre l'approvazione degli altri e che vi dirà di non pensare solo con la vostra testa, ma di chiedere un parere. Cari Toro, la solida amicizia lunare, solida ma un po' noiosa, vi convincerà a darvi sempre ragione, ma non in modo ostinato, ricercando invece motivi e proposte per brillare. Gemelli, Mercurio riceve l'opposizione lunare, per questo vi sentirete spesso in dovere di equilibrare i sentimenti, le passioni e i desideri del momento. Fate con calma. Cancro, vi proietterete sugli altri, rinunciando però alla logica di quel Mercurio molto vicino, quasi opprimente. Sceglierete comunque la dolcezza e una seduzione gentile. Leone, Giove fa ancora sentire la sua voce, quelle proposte di fortuna e di grandezza che non potete smettere di ascoltare e di sentire. Pensate sempre in grande. Vergine, non avete voglia di emozioni a metà di persone che non sappiano dichiarare e ammettere quello che provano. Ricercate la spontaneità e l'autenticità dei sentimenti. Cari Bilancia, sentirete forte e chiaro il bisogno di rivolgervi alla parte migliore di voi, accettando piccole gentilezze, facendo vostra la voglia di essere gentili e accoglienti. Cari Scorpione, coinvolgete sempre certe persone nei vostri discorsi, nelle vostre scelte, così da non restare mai a corto di idee e di aiuti. Non fate tutto da soli per non trovarvi a corto di fortuna. Sagittario, farete qualcosa che rischia di non piacere a qualcuno, ma che vi dà grande soddisfazione e che vi convince. Per questa volta ricercate la spontaneità e non l'approvazione. Capricorno, curiosa questa luna vicina che vi spinge a vivere di emozione per non dare retta o ragione alla logica. Luna che prova ad essere se stessa per non rinnegare il sentimento. Acquario, andate oltre i soliti dubbi e le paure di Plutone per abbracciare un ottimismo che non si freni, una passione che non stia a curarsi dei dettagli. Vivete al massimo. Infine, amici dei Pesci, qualcuno vive emozioni contrastanti, momenti di entusiasmo misti a scatti di prudenza e non sarà facile capire la direzione. Lasciate fare senza intromettervi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati al termine. Anche lui comunque ci dà dentro coi concerti ultimamente, eh?
3: Ma lui ci dà dentro coi concerti
2: da sempre.
3: Penso sempre, cioè,
2: bravo.
3: Credo che sia uno degli unici casi nella storia della musica dove una persona che magari non fa uscire un disco, annuncia un tour, magari non in super, fa 600 miliardi di sold out. Ovviamente parliamo del cantante per eccellenza, dai, forse
2: beh,
3: di uno
2: sì.
3: dei simboli.
2: Il simbolo, uno dei simboli italiani, insomma, che tutto il mondo ci invidia, e quindi chiudiamo alla grande, direi, no, questa sera?
3: Chiudiamo alla grande con un pezzo del 1980.

0: mancato un attimo il fiato, eravamo qua a cantare.
1: La pausa drammatica di questa canzone che si avvia al finale anche della nostra trasmissione.
0: Certo, perché meglio rischiare che finire come quel tale che non...

0: non ascolta RTL, esatto, non sa cosa si perde.
1: Esatto.
0: Soprattutto alle 17 fino alle 19. Questa è stata la prima puntata di Password in questa Summer Edition in diretta dal Tourmaline di Parigi. Francesca Zoyen
1: e la Ceci. Naturalmente noi ritorniamo domani, se lo desiderate, dalle 17 alle 19, in vostra compagnia, in nostra compagnia, noi, voi, loro, in diretta dal Tourmaline di Lipari.
0: Ovviamente ringraziamo anche la regia da Milano, il nostro Antonio Grazie. Ponte e Angelo Vicari, noi,
1: il nostro Gabri da Lipari,
0: insomma è tutto un team, perché noi siamo solo la famosa punta dell'iceberg, lo sai.
1: Già.
0: Ti è piaciuta questa retorica?
1: No, però ci va, ci sta.
0: Sì, che sono molto ingolosita dal cosa stai dicendo?
1: Duttile,
0: no, incuriosita dal fatto che siamo nella Summer Edition, perché potrò trovare tutte quelle notiziette che l'anno scorso ti facevano emozionare quando mi dicevi grazie,
1: ma notizia mai più senza.
0: Hai ragione, benissimo. Esatto, questa è l'inaugurazione della settimana, notizie mai più senza, a cura di la Ceci e la Cheyenne. A parte gli scherzi, passate una bellissima serata e godetevi un bel tramonto se riuscite a farlo.
1: Che romanticismo.
2: Anche a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, sono le 19.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Questa sera apriamo dalle acque agitate in Federcalcio per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale, dopo lo sfogo delle scorse ore di Andrea Pirlo, indicato come possibile commissario tecnico e travolto dallo scandalo sullo sponsor russo, e in retroscena delle possibili dimissioni di Paolo Maldini. Oggi anche il botta e risposta tra il ministro Abodi e il presidente FIGC Malagò, Massimiliano Mantiloni.
4: La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra è una notizia che si commenta da sola. C'è da recuperare una brutta figura, ha commentato il ministro dello sport Abodi. Bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura, ha replicato il numero uno della FIGC Malagò, che sta incontrando le parti in un vertice informale in attesa del Consiglio federale di domani. A breve ci saranno novità su Maldini, non posso dire nulla, ha annunciato Malagò. La mancata nomina di Andrea Pirlo al nuovo CT della Nazionale, a ufficializzarlo è stato lo stesso ex centrocampista sui social, dopo le polemiche sul suo contratto di sponsorizzazione con una società russa di scommesse online, ha inasprito gli animi. Adesso il direttore tecnico Maldini e il suo consulente Leonardo potrebbero lasciare. Per l'ex Milan la vicenda russa sarebbe solo un pretesto per minare la sua autonomia decisionale, da qui il possibile passo indietro. Chiellini della Juventus potrebbe sostituire Maldini. Per la panchina azzurra ritornano in auge i nomi di Mancini e Conte.
2: E oggi si è tenuto il Consiglio dei Ministri, sul tavolo il decreto con le misure sui carburanti, ci sarà lo sconto ma solo sul gasolio. Ci spiega tutto Alberto Ciapparoni.
5: Contro il caro carburanti l'esecutivo vara un primo intervento ponte, ovvero sconti sul diesel per una settimana. Come ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti in conferenza stampa dopo il CDM, ecco uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Poi ci dovrebbe essere un nuovo intervento sulla base dell'andamento dei prezzi, andamento che sarà esaminato nel CDM del 4 agosto. E per le coperture finanziarie nessun aumento del costo delle sigarette e dei tabacchi. La Lega con Salvini ha detto no, così come Forza Italia. Così la maggioranza su questo aspetto non ha trovato la quadra. Intanto sul caso dell'ex Ilva di Taranto, dopo lo stop all'attività deciso dai giudici di Milano, Palazzo Chigi invece conferma l'ulteriore prestito di 100 milioni di euro per la continuità operativa. Ma domani ci sarà un vertice cruciale con i sindacati. A te.
2: Grazie Alberto. Questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in Val di Susa, nel torinese, in visita ai luoghi devastati del cantiere TAV. Alessandra Giannoli.
6: 120 agenti feriti meritano una presenza delle istituzioni. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare, così Giorgia Meloni in un video registrato durante la visita effettuata in mattinata con il ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte in Val di Susa, distrutto nell'assalto di sabato scorso. Nel filmato in cui la Premier mostra i risultati delle devastazioni, anche un appello ai magistrati.
7: E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
6: Massimo Bufalini, direttore generale di TELT, la società incaricata di realizzare la Torino-Lione, ha dichiarato: è il peggior attacco che abbiamo subito dal 2011, conferenza stampa del movimento Notav, è quello che è successo, l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili, 4 gli antagonisti fermati, tutti stranieri nei confronti dei quali al momento si procede per devastazione. Avenaus identificato verificate 800 persone presenti nel campeggio allestito nel weekend in occasione del

0: Festival, notava.
1: Andrà in carcere il tunisino di 26 anni accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito a Eboli. Lo ha deciso dopo l'udienza di convalida al Tribunale di Salerno il giudice per le indagini preliminari. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché di soppressione di cadavere. A Firenze oggi i lavori al ponte alpino hanno diviso in due l'Italia, disagi per i viaggiatori in treno. Maria Paola Raiola.
2: È scattata la seconda interruzione della ferrovia Milano-Roma nel nodo di Firenze per la conclusione del montaggio del nuovo ponte alpino. Si segnalano disagi meno importanti rispetto alla prima volta a inizio luglio. I treni restano sospesi fino a giovedì con alcune rimodulazioni del traffico nazionale ferroviario. L'interruzione comporta innanzitutto la riduzione del 50% dei treni programmati su Firenze e tragitti alternativi. I treni a lunga percorrenza vengono instradati sulla linea tirrenica. Questo comporta ritardi fino a 2 ore e mezzo sulla direttrice Roma-Milano-Torino. A supplire allo stop una serie di collegamenti con bus urbani tra la stazione di Campo di Marte di Firenze e quella centrale di Santa Maria Novella.
1: I numeri della borsa: Milano ha chiuso oggi in rialzo a più 0,49%. È tutto per questa edizione. Ora meteo e notizie sul traffico.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
6: Previsioni del tempo.
7: Ben trovati da Paolo Corazzon. Ci attendono giornate tipicamente estive con il sole bene o male protagonista, ma purtroppo con il caldo che torna a intensificarsi in maniera marcata. Quarta intensa ondata di calore di quest'estate, con le temperature che già domani toccheranno i 35 gradi in molte zone. Verso il weekend sfioreremo nuovamente i 38-40. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Ci sono code a tratti tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e Sasso-Marconi, mentre verso Milano il traffico è sostenuto tra Calenzano ed il bivio con la direttissima, così come tra Sasso-Marconi e Sasso-Marconi Nord. Traffico intenso anche in A4 Milano-Brescia in direzione di Torino tra Monza e Cormano. 3 km di coda invece in A11 Firenze e Pisa Nord per un incidente avvenuto tra Pistoia e Montecatini per chi viaggia verso Pisa. Infine, traffico sostenuto in A14 Adriatica tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza del tratto di circa 45 minuti. È tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Vi auguro un buon viaggio.
1: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora dunque ci fermiamo qui.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play.
1: Eccoci qua da Praia Mare, ma buonasera, socio.
2: Buonasera, siamo in diretta da Praia Mare. Vogliamo dirvi subito che trasmetteremo con gli occhiali, non per avere più sintomatico carisma.
1: Ci ha dato un pugno.
2: No, perché abbiamo lasciato dei conti in sospeso dieci anni fa. Sì. Ristoranti, discoteche.
1: Vero.
2: Lo facciamo per non farci riconoscere.
1: Diciamo che abbiamo due occhi, due borse, così cerchiamo un portaborse, diciamo la verità.
2: E che non le porti sono nemmeno per noi. Due borse Hermès, sono due borse pezzo.
1: Ermetiche, pure una figura e niente.
2: Allora, esatto. buonasera. Francesco Fredella.
1: Signor Simioli, ma buonasera. Passeremo 15 giorni protagonisti insieme, così come i vecchi tempi. Ma intanto, caro Gianni, vogliamo prima di ricordare le mie.

0: Mission, ricordare che da oggi
1: siamo in diretta. Questo
0: no, siamo da oggi, ti ricordi?
1: Da oggi siamo in compagnia di un graditissimo ospite, Grana Padano.

0: Veste Praia!
1: Ma perché cantiamo che è calor pure.
0: Perché saremo diabolici, saremo diavolici.
1: Saremo diabolici. Insomma. Allora, subito cerchiamo qualcuno che si chiama Dino.
0: Poi vi spieghiamo.

0: Royals 19:15 su RTL 102.5, Signori e Fredella finalmente insieme a protagonisti.
1: Che bello, dai, sono contento. Anche qualche sms lo dice: ciao Erika, facciamo una radio un po' anni 70, un abbraccio circolare. E adesso
0: il sindaco, il primo sindaco
1: senza sigla, no, senza
0: ce l'abbiamo
1: sigla.
0: Oggi senza no, sigla
1: niente, va, perché dacci oggi il nostro
0: sindaco
1: quotidiano.
0: Eccola,
2: il nostro sindaco quotidiano.
0: Sindaco, si presenti.
1: Dai.
0: Allora giochiamo in casa. Appunto.
1: Sindaco, non potevamo non cominciare con lei, visto che noi siamo lo show dei sindaci. Allora, Praia è meravigliosa, ecco. Sì, meravigliosa.
0: E beh, l'abbiamo vista, siamo arrivati da poco.
1: No, no, noi abbiamo fatto il controllo.
0: E siamo qua.
1: L'abbiamo detto in apertura, l'abbiamo detto adesso. Intervistiamo il sindaco, dopodiché.
0: C'ho l'isola di Dino. No.
1: Grazie. Sì, sindaco, avremo modo di sentirla spesso. Due cose: noi siamo di fronte all'isolotto Isola di Dino, che è. Ma è vero che una volta era di proprietà di Gianni Agnelli?
3: Assolutamente sì, sì, sì. È per passato di mano e oggi del comune.
0: Ecco, ci può dire perché Dino? Scusi, Perché Dino?
3: Ma ci sono diverse tesi. Quella più accreditata è che ci sia il tempio della divinità Edina sopra, e quindi da lì Isola Dino. Questo
0: Hai capito.
3: Stavano alcuni un'altra corrente di pensiero dice che c'erano dei vortici che erano appunto chiamati Dino, quindi. Però quella che ho detto.
0: Diciamo che noi non siamo super quark, però allora sindaco, noi dobbiamo mangiare qualcosa di buono.
1: Qual è un
0: di
1: piatto
0: locale
1: tipico di Praia?
0: E vabbè, ma non si faccia le marchette così.
1: Fermi tutti. Cambia il mondo. Sindaco, ma lei ha anche un ristorante?
3: Sì, sì, assolutamente sì.
0: Che si chiama? Facciamo drink.
3: Costa Blu. Chiama? Sotto il comune.
0: Costa Blu. E allora, verremo a trovarla. Si è fatto questa marchetta così improvvisa.
1: Vabbè, allora ci. Ho capito. Scusi. Sì, sindaco, noi la chiameremo sempre la serie Il Diavolo Veste Praia. Al volo, qual è il piatto tipico di Praia?
3: Ma Praia non ha una grandissima tradizione. Io mi sembra di esprimere che il piatto tipico di Praia sono gli spaghetti con gli alici.
0: Gli spaghetti con gli alici,
1: pesce azzurro.
3: In realtà la tradizione di Praia deriva da Aieta, che è un bellissimo borgo qui vicino. Fare il fusillo con gli alici è proprio il massimo.
0: E allora, sindaco, verremo. Vabbè. Però nel frattempo, tra poco parleremo delle notti tropicali che stanno provocando, come lei sa, il calo del desiderio.
1: Il calo del desiderio.
0: Anche a Praia?
3: A Praia no, grazie alla grande quantità di piccante che ci ha separato il desiderio.
1: Quindi lo combattiamo col piccante. Ci sentiamo domani, sindaco. Grazie.
0: Baby K.

0: Ok, tutto il ritmo dell'estate alle 19:21 da Praia Mare per la nostra serie di 15 giorni, Il Diavolo Veste Praia.
1: Sì, che faremo di tutto, di più. Cercheremo di raccontare, diciamo, l'estate praiese, ma l'estate italiana, perché noi siamo la prima radio nazionale.
0: Ma davvero?
1: Sì, con un poco di, come devo dire,
0: di piccante.
1: No, di piccare il diavolo.
0: Diabolico.
1: Allora, che vuoi dire?
0: Beh, intanto ascoltate RTL 102.5, votate su RTL Play il vostro Power Hits dell'estate e potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate al vincitore.
1: Yes.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Charlie Puth, Selena Gomez alle 19:31 RTL 102.5. Ma vogliamo andare nel nostro luogo del locus amenus?
1: Andiamo, però ti volevo dire che sono arrivati diversi sms, perché dopo che il sindaco di Praia ha detto che per affrontare il calo di libido causa notti tropicali c'è il piccante di Praia, giustamente tanti vogliono sapere che, come si chiama sto piccante. Ci informeremo, state con noi.
0: E
1: adesso
0: dove si vende?
1: Soprattutto adesso andiamo a Fiumicino. Buonasera. Buonasera.
0: Lucia!
2: Ciao, ciao ragazzi, sono Lucia, chiaramente non sono la nostra cara Martina Rinelli che è giustamente in vacanza, ma tornati dalle vacanze abbiamo qui anche Margherita, Martina, Dario e Jacopo. Da dove arrivate ragazzi?
3: Buonasera a tutti, io sono Margherita, arriviamo da Zante, viaggio di maturità, siamo partiti una settimana fa, sì. Tutta la classe, 21 ragazzi a Zante, sì.
0: Margherita, cioè, avete fatto le vacanze tutte insieme?
2: Ma esatto, Francesco, e ha perso la voce, ma ha voluto comunque raccontarcelo oggi.
3: Ho perso la voce, mal di gola, però siamo tutti vivi.
1: Che bello.
3: E poche ore di sonno.
1: E adesso? Ma è giusto, alla vostra età bisogna dormire pochissimo.
0: Diretti dove?
1: Dove siete diretti adesso? Continua la vacanza o stop, finita?
3: No, abbiamo fatto scalo qui a Roma e adesso alle 21:45 ripartiamo per Bologna.
1: Ecco, dove poi tornerete a casa, finite le vacanze, sì, o andrete a Riccione?
0: Ma no, ma si inizia a studiare, no, perché l'università le porte, giusto? Okay. Margherita!
3: Allora, io ad agosto andrò a Milano Marittima. E poi bello, dopo il primo settembre devo cominciare l'università, farò medicina.
0: Vedi?
3: Semestre di
1: Ma bravo, dai, che bravo, c'è tempo. Lucia, grandi questi ospiti che hai trovato, fantastico.
2: Devo però sapere come ingannerete la chiesa fino alle 21:45.
1: Certo.
0: Stanno qua con noi.
1: Possono stare con noi.
0: Seguite il nostro programma, scusate. Giusto.
3: Dormiremo un pochino, sì, qualche chiacchiera.
0: Ma qualcosa?
1: Che meraviglia, ma tanto lì a Fiumicino c'è di tutto di più, potete veramente viaggiare già visitando l'aeroporto.
0: Ma tu non ci sei mai stato a Fiumicino, non hai mai preso un aereo in vita tua.
1: Ma mi hanno scritto i testi, Lucia mi ha scritto i testi su Fiumicino.
0: Vabbè, Lucia, ecco, allora, visto che tu sei la nostra sentinella per questa settimana, la nostra inviata, la nostra corrispondente, mi piace così.
1: Vogliamo andare con New It, la salutiamo pure.
0: Andiamo con New It, questo piace tanto al nostro Jack Moore.
1: Vai.

0: Beh, qui arrivano le bomboniere, Simply Red, matrimonio, il momento dopo il sorbetto al limone, Gianni.
1: La noce di vitello con i piselli che è sparita di menù, ma adesso che dobbiamo dire, Francesco?
0: Beh, prima abbiamo detto che Grana Padano fa esplodere love, cioè il gusto del benessere quotidiano.
1: E certo, perché Grana Padano è ricco di nutrienti essenziali come vitamine, proteine, minerali ed è buono, infatti è il formaggio italiano più consumato al mondo.
0: E proprio come ci insegna Grana Padano, dobbiamo mettere al centro l'amore per noi stessi, per gli altri, per uno stile di vita equilibrato. Lasciamelo dire, Grana Padano e love.
1: E a proposito di love, siamo sulle tracce del famoso piccante lanciato dal sindaco di Praia, il piccante capace di far sbocciare, diciamo, l'assopita libido causa
0: notturna.
1: Si chiama Tentazioni di Calabria.
0: Adesso vi chiamiamo in onda.
1: Adesso vi chiamiamo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Sabrina Carpenter, 19:51 RTL 102.5. Ma non soltanto le notti tropicali, parleremo tra poco anche di mucche, perché c'è qualcosa di molto strano. Ma io lo sapevo, ma sei una brutta persona.
1: Che ce l'hai con le mucche?
0: No, ma perché metti questo effetto?
1: Perché a Serina siamo Bergamo, comune
0: alta o bassa?
1: Alta?
0: Non so, Bergamo, tu hai mai capito perché è alta o bassa?
1: Quindi se è alta la mucca è alta, se vabbè, allora stiamo cercando
0: il body shaming.
1: Stiamo cercando il sindaco di Serina, si faccia avanti 378 378 1025. Sindaco, dobbiamo fare due chiacchiere.

0: Baby, one more time, Britney Spears, 19:58. Andiamo indietro negli anni. Ma chi chiamiamo, il mio simioliere?
1: Allora, sto cercando le Tentazioni di Calabria, sede a Praia.
0: Quindi qua vicino.
1: Sì, a due passi, potremmo pure andarci e collegarci.
0: Piedi.
1: Quasi quasi, guarda, ci vado e mi collego dalle Tentazioni di Calabria per sto piccante che risveglia i sensi.
0: Afrodisiaco, diciamo.
1: Ora ha detto il sindaco di Praia. Allora, state con noi, noi torniamo tra quanto tempo, Francesco?
0: Il tempo del giornale orario, in diretta, con tutte le notizie, la viabilità, il meteo e poi questi due scemi, giusto? Tornano in diretta.
1: Qua, certo.
2: Q60, la nostra storia. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Pooh nei Palasport. Vai su RTL 102.5 Play in Special & Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Praia Mare, in provincia di Cosenza, sono le 20.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buonasera da Sergio Gadda. Subito la notizia anticipata da Sky Sport che Paolo Maldini e Leonardo lasciano l'incarico in Federcalcio. Lo hanno comunicato al presidente federale Giovanni Malagò. La decisione arriva dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina dell'Italia a causa del caso Fonbet. Ne abbiamo preso atto, sorpreso, direi di no, era nell'aria, e questo è il commento di Ezio Maria Simonelli, il presidente della Lega Serie A. Non siamo abituati a certe situazioni, lo ha dichiarato invece il presidente della Lega Nazionale i dilettanti Giancarlo Abete. Ora dobbiamo ripartire da un progetto serio, ha aggiunto. Voltiamo pagina, arriva il decreto contro il caro carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi e solo fino al 6 agosto. Sulla decisione presa in Consiglio dei Ministri sentiamo il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
5: Sostanzialmente si prevede uno sconto che sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. Naturalmente è già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
4: Vediamo quello che succede, credo ci sia una buona possibilità di fare qualcosa, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dall'Air Force One in riferimento alla decisione di fermare i raid contro Teheran. Il numero uno della Casa Bianca ha ribadito di essere pronto in ogni momento a riprendere i bombardamenti contro gli Ayatollah. Momenti di paura a Parigi per un attacco con coltello, ferite in modo non grave tre donne. Alessandra Giannoli.
6: Momenti di terrore a Parigi, l'attacco con coltello, secondo quanto riferiscono fonti di polizia, avvenuto nella tarda mattinata nella zona della Porte de Clichy, nella parte nord-ovest della capitale francese. Tre persone sono rimaste ferite, si tratta di tre donne tra i 19 e i 36 anni, di cui una in stato di gravidanza. Il presunto autore, un 31enne, è stato fermato dalle forze dell'ordine. L'identità dell'uomo, che soffrirebbe di problemi psichici, è in corso di accertamento. Nel momento in cui è stato bloccato era in possesso di due armi da taglio. La pista di un attacco terroristico al momento non è privilegiata, anche se l'aggressore avrebbe detto alla mia inviato per uccidere delle donne. È stata al momento aperta un'inchiesta per tentato omicidio aggravato.
4: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Vi ritrovati da Emma Parigi, anche la giornata di martedì 28 luglio sarà anticiclonica sulla nostra penisola e dunque con tempo per lo più asciutto ed assolato sì, ma soprattutto con caldo in intensificazione. Già sulle regioni settentrionali e sulle regioni centrali tirreniche si toccano e si superano i 34-35 gradi. Il caldo tornerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino nei prossimi giorni. Ulteriori dettagli sull'app gratuita Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico indeciso, miglioramento, poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché in direzione di Firenze ci sono 4 km di coda per il traffico congestionato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, mentre verso Milano il traffico è sostenuto tra Calenzano ed Il Bivio con la direttissima. Ci spostiamo in Liguria, in A7 Serra Valle Genova c'è 1 km di coda per ripristino a seguito di un incidente avvenuto tra Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. Infine traffico intenso anche in tangenziale di Napoli a Corso Malta in entrata da Pozzuoli e tra Doganella e Corso Malta sempre verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. È veramente tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: RTL 102.5. 25 minuti ci siamo in diretta da Praia Mare, protagonisti Simioli e Fredella. Subito chiamiamo perché noi, eccolo qua.
10: Pronto? Chi è? Chi è?
11: Salve.
10: Le Tentazioni di Calabria?
11: Sì,
10: siamo noi. Senta un po', posso chiamarla tra poco su RTL 102.5, certo, per sapere come si chiama questo piccante afrodisiaco sponsorizzato dal sindaco?
1: Meglio della pillola.
11: Va bene, d'accordo, attendiamo vostre.
10: Anche noi attendiamo il piccante con queste calure, okay, capisci, esatto, a me? A tra poco, esatto. Grazie.
1: Esatto, allora. E poi ragazzi c'è un derby di cui dobbiamo parlare, che oggi era sui succede? Giornali, sui siti, lo sai che io leggo tutti i siti? No, quelli
10: sì,
1: più impegnativi,
10: come no. Certo, come
1: cioè
10: no.
1: Panzerotto contro Focaccia.
10: No, vabbè, ma io devo fare uno stop news, non ce la posso
1: no,
10: fare.
1: No, tu puoi fare auto stop news.
10: Ma io voglio fare tutta un'altra roba. Tu mi metti di fronte al dilemma Panzerotto o Focaccia.
1: Ma ne parla tutta l'Italia.
10: Ma,
1: di questo.
10: Ma facciamo carburante o benzina o diesel, che costa una cifra, vai.

0: E con Macumba apriamo la seconda ora di Protagonisti alle 20:13 in diretta da Praia Mare. Allora, signor Simioli, noi abbiamo...
1: come dica?
0: Non si dia delle aree che poi non ingrassa con lo stress.
1: Vuole fare la voce intellettuale.
0: Ma non le viene bene.
1: Mi capirà che tra pochissimo ci colleghiamo con le tentazioni di Calabria.
0: Ce l'abbiamo?
1: Sì, perché noi solitamente cambiamo sempre argomenti, però il sindaco ha lanciato...
0: Una provocazione.
1: E allora ci colleghiamo con la dottoressa Nancy, direttamente da dove? Da Scalea o Praia Mare? Buonasera.
2: Buonasera, da Praia Mare rispondo.
0: Allora lei ha un negozio che si chiama Le Tentazioni.
2: Tentazioni di Calabria del Brigante, sì.
0: Il non Brigante. È un negozio vietato ai minori, diciamolo,
2: no.
0: Giusto?
2: No, non è vietato, anzi, sono tante cose buone anche per i minori.
1: Dal nome sembrava un po'. Senta, signora Nenzi, ma il sindaco prima ha lanciato questo sassolino, diceva, beh, per affrontare le notti

0: e il calo di desiderio che ne consegue,
1: che c'è, purtroppo.
0: Ha presente quello che ci aspetta, la quarta ondata di calore, eh?
1: L'ultima,
2: ecco.
0: Sì, devo dire, no, ma noi qui da noi a Praia mangiamo
1: il peperoncino,
0: sto piccante, non sappiamo se è il peperoncino, Fredde, non spoilerare,
1: che può essere, da secondo te?
0: Allora, signora Nancy, come si chiama questo piccante afrodisiaco?
2: Allora, noi qui in Calabria abbiamo i diavoletti, si chiama diavolicchio, diavoletti, sono i peperoncini quelli piccoli e piccantissimi.
0: Quindi,
1: Ma scusi, ma è vero che hanno effetti anche, insomma, che aiutano le notti tropicali?
2: Sì, aiutano l'Eros, perché diciamo il peperoncino ha gli effetti come gli effetti dell'Eros, dell'amore, accelera il battito.
0: Accelera il battito.
2: La simulazione dell'amore, quindi per questo abbia l'effetto.
0: Accelere il battito, quelli che hanno una certa si preoccupano di un infarto.
1: Diciamo che sotto
0: così.
1: Le lenzuola, con questo caldo,
0: quindi,
1: si sente meno caldo.
0: Se veniamo da lei o andiamo in un negozio di Praia, così dobbiamo chiedere i diavoletti, giusto?
2: Il peperoncino calabrese, poi il diavoletto è specifico. Però noi col peperoncino facciamo tutto. Iniziamo, cioè facciamo la cioccolata, i liquori.
1: Ah, pure, lo so,
2: salati,
1: ma secco? Scusi,
2: tutto,
1: secco? Secco?
0: Sì. Pronto? Pronto, l'effetto del peperoncino
1: è caduta.
0: Pronto, Nancy?
1: È caduta, Nancy è caduta. Vabbè.
0: Nancy è caduta. Comunque, quindi vedi che è vero che il diavoletto veste Praia?
1: No, questa è la prima puntata del Diavolo Veste Praia. Pensate quello che accadrà domani, che ogni giorno vi faremo scoprire.
0: Io volevo
1: la
0: chiedere
1: Calabria.
0: Però a Nancy se c'è il diritto di soddisfatti o rimborsati. Perché
1: soddisfatti
0: se io,
1: a letto.
0: Se io
1: dice,
0: magno il diavoletto delle notti tropicali e non succede niente, beh, scusa, vado lì e dico mi restituisca.
1: O la moglie o il marito. Ma poi è valido anche per le mogli? O solo per i mariti, per tutti?
0: Ma non fare del patriarcato.
1: Ma no, sto chiedendo.
0: Ma per piacere, mandami ultimo.
1: Dai, vai con romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ed Sheeran e Justin Bieber alle 20:23 su RTL 102.5, la coppia che unisce l'Italia tra sindaci, vice sindaci e non solo. Chi,
1: no,
0: chi siamo?
1: Non unisce Gianni Simioli e Francesco Fredello.
0: Salutiamo.
1: Però intanto il sindaco di Serina, noi siamo nella Bergamasca, non ha chiamato, non si è fatta avanti, ragazzi.
0: Vabbè, magari in ferie a quest'ora.
1: Perché c'è questa storia delle mucche. Cenando, I campanacci delle mucche hanno disturbato i turisti. No, Francesco, mi fai il campanaccio? Il campanaccio.
0: E non è che stiamo alla corrida.
1: Com'è? Come fai il campanaccio? Oh. Vabbè, comunque, allora, molti ci chiedono: ma fino a quando sarete a Praia? Vogliamo venire a salutarvi?
0: Fino a Natale.
1: Fino a Natale.
0: Sì. Facciamo qua: Natale a Praia.
1: Lo
0: invece
1: zampone,
0: che a Rio.
1: Lo zampone veste Praia.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte.

0: 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatad'arte.it, un progetto di Fondazione Helpis.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
9: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
8: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: C'è Malika Yan con la sua voce unica su RTL 102.5, ma alle 20:32 è arrivato, caro il mio Simioli, il momento di atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino, dove c'è la nostra Lucia. Lucia?
1: Eccoti!
2: Eccoci ragazzi, allora siamo qui a Fiumicino, che ormai lo sapete, l'aeroporto di record, anche quest'anno migliore aeroporto d'Europa, ma oggi c'è un altro record che vi volevo raccontare, che non riguarda solo Fiumicino, perché ieri c'è stato un volo ogni 10 secondi, quindi giornata record per l'aviazione
0: in Italia?
2: In Italia
0: o nel mondo?
2: Più di 8.400 voli, quindi un volo ogni 10 secondi. Oggi è lunedì, magari ce ne saranno un po' di meno, però abbiamo qui
0: questo,
2: Filippo.
0: Questo per dire, Lucia, quanto è sicuro l'aereo, ricordiamolo. Esatto. Un volo ogni 10 secondi, grande lavoro degli aeroporti italiani e dell'aviazione italiana.
1: Io
0: non
1: neanche
0: solo.
1: Lo direi, comunque, vabbè, perché sono superstizioso. Va bene, Lucia, con chi sei?
2: Sono con chi sei? E Federica, che oggi contribuiscono comunque a questi grandi numeri dell'aviazione civile italiana, perché di voli ne prendono due per tornare da
3: Palma de Mallorca.
2: E dove andate, ragazzi?
3: Calabria.
2: E come
0: viaggio
2: andate?
0: Di nozze, giusto?
1: Calabria.
3: Ancora no, quasi.
2: Già.
0: Quasi, si no, sposano. Aspetta.
1: Ma Calabria dove?
3: Cosenza.
0: Quindi vicino,
1: quindi
0: noi siamo a Praia,
1: ragazzi.
0: Fatto. Vieni a trovarci, venite. Venite.
1: Vi regaliamo le bomboniere.
0: Oppure il peperoncino, se lo usate, non lo so. Però ci hanno detto, il sindaco ci ha detto che
1: il diavoletto, usato. Il diavoletto, capisci a me, capito?
3: Capito.
1: No. Ma non ne hai bisogno.
0: Vabbè, puoi mandarlo a quel paese, non ti preoccupare.

0: pare. Puoi farlo.
1: Vai Lucia, altre domande?
2: Allora, cosa vi è piaciuto di più di Palma de Mallorca?
3: Sicuramente è stata una città bellissima, la città di Palma, tutta l'isola in generale, è molto semplice muoversi lungo tutta l'isola, piena di calette bellissime, alcune un po' più difficili da raggiungere, ma sicuramente ne è valsa la pena. Panorami stupendi, cibo buonissimo, la gente estremamente ospitale, quindi non poteva andare meglio.
2: Ma fatemi capire subito un po' gli equilibri di questa coppia. Chi l'ha scelta questa meta? Federico o Filippo?
4: Ho organizzato tutto io praticamente.
2: Non avevo dubbi.
0: Bravissima, bravissima, perché sei in buone mani, vedi? Lei voleva andare a Foggia, poi ha deciso per Palma de Mallorca.
1: Allora, vogliamo però dire bella Palma de Mallorca, ma Cosenza, la Calabria, l'Italia, ma molto dai. Meglio, dai, diciamolo.
2: E Roma Fiumicino anche come tappa di questo viaggio,
1: Roma,
2: no?
1: Roma Fiumicino.
0: Mondragone, Bari, tutto, Lecce, tutto. Tricase, Depressa, Trani, diciamo
1: Bolle Natrocchia che è sempre a Napoli, tutto a posto.
0: Pantana,
1: grazie.
0: Gianni, in Puglia.
1: Grazie, fantastica Lucia, grazie a voi, buon viaggio, viva Fiumicino. New hit!

0: Signor Princess, 20 e 42 su RTL 1025. Signori, vogliamo chiamare una pasticceria a Bolzano?
1: Perché?
0: Per sapere se preferisce nel grande derby della notizia del giorno la focaccia o il panzerotto. Vediamo se ci rispondono.
1: Mi sembra,
0: è già chiusa.
1: Mi sembra molto importante chiedere. È chiusa a Bolzano?
0: Sì, Bolzano è già chiusa.
1: Scusa, ma con queste alte temperature che vuoi che vada in pasticceria? Non è vero, andate in tutte le pasticcerie italiane.
0: Proviamo,
1: vai,
0: vediamo.
1: Prova.
0: Prova a chiamare il sindaco.
1: Intanto ultimo appello per il sindaco di Serina. Siamo vicini. Vicino Bergamo, giusto? Ultimo.
0: Eccolo, sindaco di Bolzano, la chiamiamo tra poco, ok?
2: Va bene, eccolo qua.
0: Ci risponda.
1: Sulla fiducia, viva il sindaco di Bolzano, si fida.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it. Disco
6: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!

0: Come Eli Cyrus, chiamiamo un altro sindaco, un affezionados del nostro programma. L'ultimo.
1: Ma sempre il sindaco di Bolzano. Guarda, che noi abbiamo lo stesso che ha chiamato prima.
0: Eccolo. Sindaco, si presenti.
2: Eccolo qua, sindaco di Bolzano.
0: Sicuro?
2: 102.5, la radio in comune, la radio dei comuni.
0: Ma vabbè, ma è il numero uno.
1: Sindaci.
0: Complimenti.
1: Allora,
0: la domanda qual è, Gianni?
1: Sai che non me la ricordo più. Vabbè,
0: Derby, chiedili... Panzerotto o focaccia, che preferisce?
2: Vabbè. Panzerotto.
0: Ma lei?
1: Diesel o benzina?
0: Diesel o benzina?
2: Panzerotto.
0: E GPL o metano?
2: GPL.
0: Garage o posto auto?
2: Garage.
0: Le dico questa. Tanga da uomo... slip
1: no!
0: o boxer?
1: Francesco Fredella.
2: No. Tanga da uomo proprio no. Boxer va bene semmai.
0: Boxer va bene, va bene.
1: Boxer va bene.
0: Va bene, meglio.
1: Dicono
0: diciamo.
1: Tutti così.
0: Dicono
1: salutiamo
0: tutti così.
1: Il sindaco.
0: Grazie sindaco, ci saluti
1: allora.
0: Bolzano.
2: Grandi, ciao.
0: Ciao.
1: Allora io vado in catinetta, adesso ascoltiamo Tommaso Paradiso, poi tra pochissimo avremo qui Francesco Taranto e non solo.
0: Il nostro Nicolò Giustini.
1: Certo.
0: Oggi loro sono andati in cantinetta e ci hanno portato il disco.
1: Sono andati loro? La cantinetta
0: loro.
1: Qua a Praia.
0: Con Stevie.
1: Madonna,
0: Stevie.
1: Ma sono incredibili sti ragazzi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora questo brano oggi l'ha scelto il nostro Francesco Taranto.
3: Nicolò, sono però sceso in cantinetta io, caro Gianni, lo so.
4: Taranto, ma ti vedo da vicino dopo tanto tempo.
2: Ma quanto è alto soprattutto?
3: Io vi vedo sempre proiettati, quindi esistete veramente.
2: Esistiamo, cioè, ma soprattutto Gianni, vedilo, non è zoom.
3: Eccomi. C'è davvero.
4: Ciao Nicolò, sta facendo un reel, credo.
3: Sono i Giustini, noi arriveremo dopo.
4: Che hai scelto?
3: Beh, ho scelto un capolavoro suo, del mitico Stevie Wonder.
4: Vabbè, te l'hanno suggerito, tu non eri neanche nato.
2: No, e l'anno lo sai?
3: Questa volta sì.
2: Ma come
3: sì.
2: Mai?
3: Ma lo so, c'è scritto 76.
4: Ma lo sai che non si poteva dire l'anno? Sarei multato.
2: Vabbè, in prescrizione.
4: Questa 76, l'ha dedicata a sua figlia.

0: E come Stevie Wonder, possiamo dire che armonica e che armonia in questo
1: Madonna,
0: brano.
1: Ma che cosa originale, ragazzi, che hai detto?
0: Nella splendida cornice dell'isola di Dino.
1: Devo fare non stop news.
0: Ma tu devi fare autostop news, solo quello puoi fare.
1: Allora,
0: dai,
1: abbiamo finito prima puntata del Diavolo Veste Praia con Francesco Fredella. Grazie,
0: con
1: Francesco.
0: Gianni Signoli, ragazzi, ve lo ricordiamo, appuntamento a domani. Anche con Grana Padano, il formaggio italiano più consumato al mondo e grande protagonista delle nostre tavole, e sulla mia per esempio non manca mai.
1: Nemmeno sulla mia. Grana Padano è fonte di benessere ed è un prodotto autentico, genuino, da condividere, insomma, è love.
0: Mamma, come sei, posso dire, romantico oggi.
1: Certo,
0: posso
1: dopo dire. Il peperoncino, il diavoletto.
0: Meno male che è arrivato qualcosa.
1: Vogliamo ringraziare
0: di serio
1: la regia di Praia, quella di Milano, vai.
0: Allora, ringraziamo Anthony Lo Ponte a Milano e il nostro Jack Moore.
1: Dai!
0: Il super DJ che fa saltare e ballare la Calabria.
1: E tra poco la suite, ciao!

0: anche ad Anzio. Sono le 21 in provincia di Roma.
1: RTL 102.5 giornale orario.
0: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura il caos della nazionale italiana di calcio con Paolo Maldini e Leonardo che si sono dimessi da direttore tecnico e da consulente dopo la vicenda del mancato arrivo sulla panchina azzurra di Andrea Pirlo. Adesso il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, sembra puntare su Roberto Mancini, ma resta in campo pure il nome di Antonio Conte, seppure più defilato. Polemica inoltre fra lo stesso Malagò e il ministro dello sport Andrea Abodi sulla brutta figura di queste ore. Domani intanto è previsto il Consiglio federale. Ora voltiamo pagina e parliamo del Consiglio dei Ministri che oggi ha varato un nuovo sconto sul diesel dalla mezzanotte a 17 centesimi in meno fino al 6 agosto. La Premier Meloni ha parlato di un intervento tempestivo contro i rincari dovuti alle tensioni sullo stretto di Hormuz, ma l'opposizione attacca. Lo stesso CDM però si è occupato pure del caso dell'ex Ilva e ci racconta tutto Giannoli.
2: L'articolo del decreto approvato dal CDM, che era stato concepito prima della sentenza di Milano, prevede ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva per completare il percorso di cessione delle attività da circoscrivere alle attività a freddo. Così il ministro dell'Economia Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Domani c'è un incontro con i sindacati, ma la sentenza, ha aggiunto Giorgetti, mi sembra assolutamente chiara con l'ordine di chiusura dell'area a caldo, un fatto che cambia completamente le condizioni della vicenda. La Premier Meloni ha convocato d'urgenza una riunione a Palazzo Chigi dopo che la Corte d'Appello di Milano ha disposto appunto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che comporta di fatto la chiusura entro 90 giorni. Una decisione presa per scongiurare un pericolo grave e rilevante per la salute umana a causa della presenza di oltre 2000 kg di amianto ed emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge.
0: E oggi sempre Meloni e il ministro dell'Interno Pianterosi hanno visitato i luoghi della Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato scorso ai cantieri dell'alta velocità, mentre la leader PD Elly Schlein si è espressa in questo modo.
3: Abbiamo visto delle violenze che sono inaccettabili, violenze gravi che non si giustificano mai. Noi condanniamo sempre la violenza senza se e senza ma. Violenze peraltro che hanno colpito le forze dell'ordine, moltissimi agenti, si parlava di più di 100 feriti a cui il Partito Democratico ha immediatamente dato solidarietà e vicinanza.
0: E con queste parole chiudiamo il nostro notiziario. Linea ora ai colleghi di Via Radio.
1: Via Radio.
4: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico in deciso miglioramento, poche le eccezioni. In A7 Serra Valle Genova c'è ancora un chilometro di coda per ripristino incidente tra Bolzanete e Busalla in direzione di Milano, mentre in A4 Milano-Brescia si è formata una coda per lavori tra Viale Certosa e Cormano per chi viaggia verso Brescia. Infine vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
0: È tutto anche per noi, buona serata!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quattro minuti dopo le 21, è lunedì 27 di luglio e comincia la suite nel suo formato estivo in diretta dal splendido TH Resort a Praia Mare in Calabria, location stupenda che ci ha accolto alla grande. Formato estivo perché io sono i Giustini e ormai voglio dire nella suite ci conosciamo.
7: Questo
6: da un
7: si
6: po'.
7: Sa, sì.
6: Benvenuto per la prima volta nella suite a Francesco Taranto.
7: Ma grazie caro Nick, è un piacere. Allora io ho una domanda però subito, scusate.

0: Dica.
1: Ah, se tu sei Nick Giustini, fin qua, diciamo, ecco. Io, quindi, sono in un certo senso Simone Palmieri. Cioè, nel senso, il mio ruolo è quello di Simone Palmieri, secondo te?
0: Non te lo auguro.
1: Belle le risate, comunque.
0: La regia nemmeno. Ringraziamo la regia, beppe di Dio. E
1: no, no, io ho capito che c'era Anthony Loponte.
0: No, credo.
1: Sono sicuro.
0: Beppe con Cristian Albertoni.
1: Lo riconosci dalla risata. Esatto. La risata non è di Anthony Loponte. Ho capito.
0: Da Cologno, invece, da Praia a Mare, c'è cioè con noi Salvuzzo, Jack Moore. Tra poco vi raccontiamo anche di lui. Però prima di iniziare, cominciamo la settimana dicendo che c'è un modo solo per svoltare la serata: bottiglia di Amaro del Capo a meno 20 gradi e bicchierini ghiacciati. Tutto pronto per il brindisi.
1: Esatto, sono quelle serate che vorresti non finissero mai e che Amaro del Capo rende uniche, perché con Amaro del Capo il momento ghiacciato è quello giusto.
0: Allora, Fra, tu non sei abituato, non conosci questo programma, c'è un rito scaramantico che è la nostra sigla, dobbiamo cantare tutti insieme, è molto facile e fa così. Beppe,
2: saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: 21 e 12 minuti, Camila Cabello e Young Thug, Havana, nella Switch 125 qui su RTL, versione estiva, con Nick Giustini, con Fra Taranto. Allora, caro Nick, io di solito, quando perché di solito quest'ora torno a casa.
1: Ok.
0: E vi ascolto spesso e sento questo, e sento questo momento, proprio adesso, della canzone sbagliata, no?
1: Sì, sì, sì, sì. Uno dei giochi
0: ma
1: più
0: si fa
1: iconici.
0: Anche d'estate, lo possiamo fare.
1: Oh. Lo faremo anche tutta questa estate insieme allo 02 25 15 15. Ti spiego le regole. Vai. Che a discapito di quello che ne dicano i miei colleghi sono semplicissime, anzi è una sola. Ora vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Voi ci chiamate e ci dite chi secondo voi canta questa splendida canzone e soprattutto the title, il titolo. Quindi Beppe, per favore, screccia il reverse.

canto di chiesa sicuramente. No, mi sembrava. Lei, voce straordinaria. Dai, avete capito? Avete capito? Avete un'idea? 02 25 15 15. Titolo e artista, tra poco siete in diretta con noi. Prima J-Ax. 1, 2, go!

0: Gli Offenbach di Be Mine alle 21.19 su RTL 102.5 nella suite con il Taranto e Nick Giustini con voi fino alla mezzanotte di questo lunedì 27 di luglio, ma soprattutto allo 02.25.15.15 pronti a giocare alla canzone sbagliata. Questa sera due sfidanti, fra il primo te lo presento subito, è Paolo. Buonasera Paolo.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Ciao buonasera. Paolo, da dove ci ascolti tu?
1: Io vi ascolto dalla Sicilia. In provincia di
2: Siracusa, c'è stata subito una standing ovation del nostro Jack.
0: Noi ne approfittiamo sempre. Paolo, certo, per te è la prima volta, ma anche per Fra è la prima volta. Quando,
2: no, ma ho già capito. Sì, sì.
0: Quando abbiamo qualcuno che chiama dalla Sicilia, è doveroso chiedere una cosa. Noi lo facciamo proprio sempre, il nostro rituale. Paolo, per caso hai mai sentito parlare di Salvatore La Spina?
1: No, devo Paolo essere sincero.
0: Aspetta, no, ma è normale.
2: Esatto, è normale.
0: È normale. Hai già capito?
2: Sì, perché prova. Noto infatti come Jack Moore.
0: Jack Moore lo conosci?
2: Così sì.
1: No.
2: Ma come?
0: Bravo, così.
1: Sono un po' datato, con gli altri sono un po' datato, quindi
0: va bene. Perdonato Paolo. Cosa fai nella vita al volo?
1: Sono un area manager di un'azienda di prodotti per parrucchieri che è vostro partner, fa la pubblicità su Radio RTL.
0: Grande!
2: Oh, grandi,
0: che bello, gli
2: grande che investi su di noi, esatto.
0: Bellissimo.
2: Allora, il tuo sfidante
0: Jack Moore ha dei capelli incredibili nel
2: sì, è vero. Il tuo sfidante invece è Giuseppe, ciao, no, Giuseppe. Benvenuto.
3: Ciao Nicolò, amico mio!
0: Amore mio!
3: Amico
0: ciao Giuseppe,
3: mio,
0: come stai? Giuseppe, ti presento Francesco.
2: Ciao,
0: Taranto.
2: Ciao Giuseppe, piacere.
3: Ciao Francesco, salutiamo a tutti. Anche ciao a Peppe di Dio.
0: Certo, assolutamente. Salutiamo anche Cristian Alberton e Jack Moore.
3: A tutti.
0: Stai bene, amico mio?
3: Tutto bene.
0: Oh, molto contento. Un grande giocatore della canzone sbagliata.
2: Quindi ha già vinto in passato, possiamo dire.
0: Amico della suite. Okay, grande okay. Amico della suite. Allora, raga, è il momento di giocare. Paolo e Giuseppe, state pronti perché vi facciamo risentire un pezzettino della canzone. Prego, Beppe. Grazie, Beppe. Allora, partiamo da Paolo, ok? Adesso Paolo ci devi dire, secondo te, solo chi canta questa canzone famosissima?
1: Elisa.
0: Adesso Giuseppe, confermi o ribalti?
1: Confermo.
2: Bravi. Questo possiamo dire. Però il titolo, partiamo da Giuseppe, giusto? Titolo invece della canzone qual è?
1: Il titolo è Ti vorrei sollevare.
0: Lo so, anche io ogni tanto.
2: No, lui dice la canzone si chiama Ti vorrei sollevare.
0: Paolo, confermi o ribalti?
1: Ribalto, luce.
0: Attenzione. Colpo di schiena. Attenzione. Allora noi andiamo al VAR dal nostro amico Beppe di Dio e gli chiediamo quale canzone è di Elisa, Luce o Ti vorrei sollevare? Vai Giuseppe, vai!
2: Ma sentilo come la canta.
0: Vai Giuseppe, vai!
2: L'ha anticipata, lui la fa prima. Giuseppe, complimenti Giuseppe.
0: Campione,
2: bravissimi,
0: è un campione, te l'ho detto. Il nostro campione, bravo anche Paolo. Però attenzione, perché fra Taranto è venuto qui per darci solo buone notizie.
2: E poi vado, dico solo questo. Ascoltate RTL 105, votate su RTL 105 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio proprio RTL 105 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
0: Pensa se lo vincesse Giuseppe,
2: certo,
0: andasse cantando all'Arena di Verona, sarebbe tutto incredibile.

0: Il momento ghiacciato. Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

ricerca di denaro. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakerà,

sogno starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Gali Cara Italia alle 21.35 su RTL 102.5 La Suite. Lo sapete, questo adesso arriva il momento del topic. Di solito qui arriva la Cheyenne, che salutiamo.
1: La salutiamo, sì, da poco fa, peraltro, cioè un po' di ore fa, in realtà. Non personalmente, l'ho sentita su RTL 102.5. Passavo qui davanti al nostro mitico. Stava benissimo. Da Lipari, ovviamente, sì, insieme alla Ceci, ma sentivo solo che non ha portato grandi cose lì a Lipari. Cioè, si è dimenticata di fare la valigia, se non ho capito male. Cioè, questo ho intuito. Ecco.
0: L'importante è che lei liberi le spiagge dai rifiuti. Franca Ecofighter, non vediamo l'ora di vederla anche sulla pagina di RTL 102.5. Noi siamo invece in diretta da questo splendido villaggio in Calabria e stasera, indovinate un po' il tema della serata, White Party. Guardate Taranto e me, in radiovisione al 36.
1: Non vedo errori. Comunque, cioè, non
0: la coppia è pronta e perfetta per la suite. Novità, Beppe.

0: Bellissima la flaca di Arabia De Palo, 21 e 41 minuti, suite 102.5, versione estiva. Per quante volte dovremmo dire versione estiva, Satanisha?
1: C'è dovuto anche, basta. Esatto. Ormai questa è la suite. Oh. Comunque, fra, un amico ci chiede aiuto, la serata si sta un po' ammosciando, che deve fare?
0: Allora, tirare subito fuori dal freezer una bottiglia di vecchio amaro del capo ghiacciato a meno 20 gradi con i suoi bicchierini, anch'essi ghiacciati, attenzione, uno sciottino a testa e il mood della serata cambia subito.
1: Questo è un ottimo consiglio, a un certo punto arriva sempre il momento ghiacciato di amaro del capo. Noi vi diciamo solo che tra poco parleremo, giustamente perché è la prima volta, ci dobbiamo conoscere, di soldi.
0: Sì, beh certo, dici tu, è un argomento così, no? La prima cosa. Il meteo e i soldi.
1: Il meteo e i soldi
0: sono le due cose.
1: E matrimoni.
0: Sì.
1: E allora soldi e matrimoni.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Ciao! Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
6: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
5: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
6: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
6: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
6: Preparati a sfilare per Il Diavolo Veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
16: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
15: Un aiuto per tornare a sorridere.
16: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
15: Rapida la guarigione.
16: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Claudio Baglioni. Che notte.

due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: E sta a te, estate, fate come volete. L'importante è che Laura Pausini alle 21.53 su RTL 102.5 nella suite. Allora, poco fa abbiamo detto che avremmo parlato con voi anche al 378-378-1025 di soldi e matrimoni, perché oggi io e Taranto abbiamo cercato di capire una cosa che non abbiamo capito, giusto?
1: No, esatto, cioè, quando arriva il famoso invito, no? E sì, poi dicono, sì, vabbè, sì, no? Ovviamente il miglior regalo che potete farci è la vostra presenza, no?
0: Sì, Marameo.
1: E poi dicono, però, poi se no, nel caso, se volete aiutarti, ti mandano l'IBAN. Ecco, che cifra è quella, diciamo, corretta in quel caso da dare, da inviare? Poi ne parleremo.
0: Allora, 378-378-1025 vi aspettiamo. Prima però, Noemi e Vito Salamanca. Stare con

0: Celebration di Madonna, 21:59 minuti, il che mi sa, così a occhio,
1: sì,
0: significa
1: sì.
0: Che abbiamo finito questa prima ora insieme della suite, caro Nick.
1: Sì, è vero, ma sì. Non ti preoccupare, ce ne sono altre due, anche d'estate, fino alla mezzanotte, anche con voi al 378-378-1025.
0: Anche a Ortona, in provincia di Chieti, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura il caos della nazionale di calcio. Tutte le novità con Massimiliano Mantiloni.
4: La rivoluzione ai vertici della Federcalcio si consuma nel giro di poche ore dopo il naufragio della trattativa che avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale. Il direttore tecnico Paolo Maldini e il consulente Leonardo hanno rassegnato le dimissioni comunicandole al presidente federale Giovanni Malagò. A far saltare l'accordo con Pirlo è stata la forte polemica nata attorno alla sua collaborazione commerciale con un'agenzia di scommesse online russa. Pirlo ha sempre respinto ogni lettura politica della vicenda, neanche due settimane in azzurro dunque per Maldini e Leonardo. Il doppio addio apre ora una nuova fase, mentre la federazione è chiamata a individuare rapidamente una guida tecnica per la nazionale. La scelta adesso sarebbe tra Mancini e Conte. Nelle prossime ore il Consiglio federale sarà chiamato a discutere della situazione. La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra, c'è da recuperare una brutta figura, punge il ministro dello sport Abodi. Bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura, ha replicato il numero uno della FIGC Malagò.
3: Cambiamo pagina, la Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi hanno visitato i luoghi della Val di Susa dopo gli assalti in Notav di sabato scorso ai cantieri dell'alta velocità, e sentiamo che cosa ha dichiarato proprio la Premier Meloni.
5: E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. 120 operatori di pubblica sicurezza che vengono feriti meritano una presenza delle istituzioni. È la ragione per la quale stamattina siamo qui col ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
3: Oggi si è tenuto il CDM che ha approvato il nuovo decreto carburanti. Ecco, dalla mezzanotte, uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi, sconto che sarà valido fino al 6 agosto. Chiediamo con il calciomercato che sta entrando nel vivo. Castro è il primo colpo della Roma, l'attaccante arriva dal Bologna. Il Milan chiude per il ventenne difensore di Avarà e derby Inter e Juve per l'inglese Stones. Per il Monza c'è Varela del Benfica, la Lazio è sul centrale danese Markman. E ora prima c'è il meteo e poi c'è il traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Vi ritrovati da Emma Parigi. Anche la giornata di martedì 28 luglio sarà anticiclonica sulla nostra penisola e dunque con tempo per lo più asciutto ed assolato, sì, ma soprattutto con caldo in intensificazione. Già sulle regioni settentrionali e sulle regioni centrali tirreniche si toccano e si superano i 34-35 gradi. Il caldo tornerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino nei prossimi giorni. Ulteriori dettagli sull'app gratuita Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di mercoledì 29 luglio in modalità continuativa. Chi deve raggiungere Ronco Bilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio in direzione di Firenze. Ed è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre. Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui.
8: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Quattro minuti dopo le 22, anzi 5, in questo lunedì 27 di luglio è la suite con Francesco Taranto e Nicola Giustini insieme a voi fino alla mezzanotte. Tra poco dalla Sicilia si collegherà con noi il nostro amico Salvo La Rosa, ma noi abbiamo un argomento attorno al quale ci stiamo veramente arrovellando al 378-378-1025.
0: Cioè, quanto si deve inviare il famoso ormai bonifico, perché non è più la busta, è il bonifico, sì, diciamo, no? Ah, in matrimonio, quanto arriva l'invito? Cioè, qual è la cifra giusta?
1: Dipende da quanto sei amico, Tra poco ne parliamo.

0: Oroscopo di Calcutta con Takashi Ketra, 22 e 11 minuti, proprio ad aprire la seconda ora della suite 125. Quanto si deve dare? E poi la domanda che tutti ci facciamo quando riceviamo un invito, no, a un matrimonio, a parte che è brutto dirlo, però a volte il primo pensiero che ti viene, no, quando vedi, sì, dici, ecco, mo dovrò sganciare dei soldi, no, sì, tendenzialmente è un po'.
1: Ma io ti racconto la storia di un mio carissimo amico che è stato invitato a un matrimonio e gli è stato chiesto di fare da testimone. È in sbattimento da un mese.
0: E poi testimone ancora di più, eh.
1: Devi anche organizzare il viaggio dell'addio al celibato, sì, eccetera, eccetera, eccetera. Però per fortuna ci siete voi con le vostre voci al 378-378-125. Sentiamo un vocale. Beppe.
2: Ciao ragazzi, sono Giorgio da Palermo.
0: No, Giorgio.
2: Allora, quando vengo invitato io faccio un calcolo semplice. Considero la location e quindi il pranzo medio quanto può costare, aggiungo 50 euro, quindi di solito mi comporto con un regalo che va dai 200, 150, 200 a persona, quindi se siamo io e mia moglie 400 euro, 350, 300, 350 di regalo.
1: Oh, io Giorgio lo inviterei al matrimonio.
0: Non è male, ma sposiamoci più volte, ma anche così, anche solo per invitarlo.
1: Ma
0: certo.
1: È bellissimo. Io non ho mai, sai che non ci ho mai pensato.
0: Però poi dopo bisogna sganciare. Amelie!

0: Faded, Alan Walker alle 22.18, RTL 102.5, la suite in diretta dalla Calabria, in questo splendido posto, Praia Mare, il TH Resort, e dalla Calabria fra noi ci trasferiamo direttamente a Catania, dove c'è il nostro amico Salvuzzo La Rosa. Ciao bello!
1: Ciao Baby, questa volta il viaggio è abbastanza rapido, insomma, molto ravvicinato. Non è più un viaggio da Milano a Catania, ma dalla Calabria a Catania. Peraltro la Calabria è nostra dirimpettaia, siamo molto vicini, e quindi un abbraccio a tutti i calabresi, ovviamente con tutto cori, come io amo dire. Quindi un abbraccio a voi.
0: Grande applauso alla grande. Calabria, sì,
2: che ci ha accolto benissimo, sì, lo possiamo dire, veramente bellissimo. Ci troviamo molto bene, ovviamente.
0: Senti Salvuzzo, lì in Sicilia com'è la situazione?
1: Fa caldo, te lo dicevo in bassa frequenza prima del collegamento. Sembrava che stesse cominciando a rinfrescare l'aria, ma è durato pochissimo questo, miglioramento, diciamo così, perché da stamattina, anche da ieri, è tornato il gran caldo. Come vi dicevo, stamattina c'erano 37 gradi, ma siccome c'è tanto umido dalle nostre parti, la temperatura percepita era almeno sui 40 gradi. Quindi anche stasera fa caldo e quindi per il momento la situazione è infernale.
2: È quello poi, scriveremo una banalità. No, e poi il fatto che la sera non scende, perché ancora no, che faccia caldo di giorno, no, però uno diceva almeno la sera apri la finestra e ti entra quell'arietta. No, ti entra il caldo praticamente che c'è anche durante
1: il
2: giorno.
1: Sì, la sera c'è una temperatura che ci dovrebbe essere in estate a mezzogiorno, quindi 27,
2: capito,
1: 29 gradi. Nei giorni scorsi di sera abbiamo avuto anche 32, 33, quindi c'è un caldo certamente... Sì. Lo definirei anomalo, anche se poi, se vogliamo, negli ultimi anni è sempre stato così. Noi poi magari ce lo dimentichiamo che l'anno scorso abbiamo avuto un'estate altrettanto calda. Forse questa è un po' più calda, però insomma, sempre caldo fa, molto caldo, troppo caldo.
0: Quindi noi mandiamo un invito a tutti coloro i quali avessero la brillante idea l'anno prossimo di sposarsi a luglio.
2: Ecco,
0: non lo fate.
2: No, grazie,
0: non lo fate,
2: ragazzi.
0: Perché dovrebbe fare abbastanza caldo. Non so se hai capito, Salvo, che stiamo parlando di matrimoni. Curiosità per

0: Perché io immagino che tu sia andato a un sacco di matrimoni nella vita. Secondo me in alcuni sei anche stato pagato per andare, perché voglio dire ad animare, a presentare.
1: Allora, guarda,
0: però quando,
1: guarda,
0: quando sei invitato, quanto si mette, Salvo? Tu quanto metti?
1: Ma ecco, questa è una diatriba, come dire, un problema. C'è chi dice 200, 300, c'è chi 400, 500, ma dipende anche dall'amicizia. Io ultimamente ho celebrato un matrimonio civile. Sì, due miei amici si sono sposati proprio il 1° di luglio e mi hanno chiesto, visto che sono cari amici, di celebrare con la fascia tricolore da sindaco.
2: Stupendo.
1: E devo dire che è stato molto bello, perché mi sono sbizzarrito, insomma, ho raccontato in maniera simpatica, credo di essersi riuscito perché hanno sorriso tutti, la storia di questi due amici, insomma, così come si sono conosciuti, quelli che sono, quello che è il loro carattere personale, ed è stato molto divertente. E poi io diciamo che ho già vissuto il matrimonio di mio figlio piccolo a marzo e a settembre si sposa mio figlio grande, quindi sono immerso nei matrimoni quindi diciamo un esperto.
0: Non ti chiederemo, Salvo, quanto metterai per il matrimonio,
2: per il figlio,
0: per carità, per il figlio voglio dire ci sta
1: fare che stiamo mettendo tanto sia io
2: si contribuisce proprio a tutta la cosa
1: dei miei consuoci
0: anche perché è proprio un bel modo per dire sei pronto adesso. Vai, ecco, e vai.
2: Hai voluto la bicicletta.
0: Adesso vai e vai.
1: Con la tua famiglia.
0: Esatto. Grazie mille, Salvo. Ci ritroviamo come sempre settimana prossima.
1: Ciao, cari. Un abbraccio.
0: Ciao.
2: Il grande calcio internazionale, noi vi ricordiamo, intanto incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como, per la Como Cup 2026, da domani a sabato 1° di agosto. Rete 105 è radio partner dell'evento, quindi per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscene e l'atmosfera unica del torneo. Allora restate con noi a maggior ragione, ma restate con noi comunque, direi, no, Nick?
0: Sempre. Speriamo che questo torneo non vada come l'avventura di Paolo Maldini e Leonardo.
2: Non mi dire niente.
0: Magari nell'ultima mezz'ora chiacchieriamo anche di quello.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Ballo del capo, il momento ghiacciato.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corris-

0: Fedez insieme alla Michelin, magnifico, 22-32 minuti magnifico. All'interno della suite magnifique. Attenzione caro Nick, tra l'altro abbiamo un altro vocale su qua, questo è un dilemma.
1: Grazie Beppe.
0: Grazie Beppe. Su questo dilemma di quanto si dovrebbe dare, no, quando si è invitati a un matrimonio. Sentiamo questo vocale.
2: Buonasera RTL. A un matrimonio, anche se è un amico normale o anche un po' di più, almeno due fogli viola ci vogliono.
1: Due fogli viola,
0: quindi mille, scusami, no.
1: Mamma mia, io ti invito al matrimonio mio nel caso, anche se non mi sposo lo faccio solo per averti tra gli invitati. Dai, continuiamo a chiacchierare con voi al 378 378 125, prima la nostra novità.

0: Tutti i colori della mia vita, zucchero alle 22:40, i miei sono il rosso, il nero e il bianco.
1: Perché sono aziendalista, ragazzi,
2: Sai che ci ho messo? No, perché io pensavo al Milan all'inizio, il rosso bianco. Infatti, mi ero un attimo perso.
0: Assolutamente no. Però per fortuna ci siete voi con i vostri colori, le vostre parole al 378-378-125. Edmondo da Roma dice: non sono mai stato ad un matrimonio, ma almeno 50 euro per le mie possibilità. Ad ognuno, poi, ovviamente, la propria scelta. Poi qui, no, ognuno sceglie quanto mettere.
1: Certo, ma ci mancherebbe, vero? Come dice lui, anche in base alla disponibilità, alla possibilità. Non è che tutti possono mettere, come diceva prima, due fogli.

0: viola, ecco, mi sembra un po' difficile.
1: Esistono,
0: diciamo,
1: ancora i fogli viola?
0: Sì, no, mi sembra che li avessero ritirati.
1: Le nuove banconote che sono state stampate poco fa.
0: No, infatti, se no, però se ne hai di vecchi che ti sono rimasti lì, sai com'è. A volte sono
1: rimasti
0: attaccati, non so se si può.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, 22:44 minuti. Attenzione, c'è un messaggio però bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Nick.
1: Allora, io da invitato mettevo 200, che penso che sia la base. Ora che mi devo sposare, spero che gli altri non facciano come me. Penso in base a un legame, un amico 250, amico stretto 250, 300, parenti 300, 350.
0: Ma tu mettevi 200. 500. Oh!

0: Just Can't Get Enough, Black Eyed Peas alle 22.52 in questo lunedì sera targato Sweet su RTL 102.5 con Francesco Taranto e Nick Giustini e con voi parlando di matrimoni. Adesso abbiamo capito forse più o meno quanti soldi dobbiamo mettere nella busta, perché noi siamo comunque venali e ci interessa. Sì. Ma adesso di che cosa abbiamo bisogno?
1: Sì, perché fin qua parlavamo sempre di chi è invitato, no? Ma sì, invece se volete dircelo al volo 378-378-125, invece voi che vi siete sposati magari qualche anno fa o quest'anno,
0: bello,
1: eccetera.
0: Bello, sì, sì, sì.
1: Ecco, c'è stato magari, non so, un episodio, una persona che magari ha dato secondo voi un po' poco, cioè vi aspettavate di più, ecco, da questa persona? E soprattutto questi ragionamenti si fanno o siamo delle brutte persone noi che lo pensiamo? Cioè, io penso che uno probabilmente sarà lì un pochino a guardare, non è che guarderà tutti gli IBAN e vede la persona, però magari un minimo li guardi, non lo so, chiedo.
0: Secondo me si fa, cioè nel senso, perché poi quando tu lo inviti, tu inviti quella persona lì, secondo me anche un po'.
1: Tu dici, vediamo Nick Giustini quanto mi ha dato.
0: Lo zio Franco viene dall'America, cioè ha tre case a Los Angeles, ha una casa a Berlino, cioè una casa a Parigi.
1: Ecco, 100 euro, ma
0: ha messo 50 euro.
1: Capisci?
0: Dai, no, zio Franco, per favore, fai il bravo. Quindi voi lo guardate, cioè poi in realtà una volta forse si aprivano proprio le buste.
1: Certo, lì è vero, lì era diverso. Qua invece devi andare pure a controllare
0: i giochi tipo del quiz. Apri la busta, quanto c'è? O tipo c'è posta per te, cioè. 50
1: esatto.
0: euro, esatto.
1: Sì, lì ci rimane, ma è come la luna nera praticamente, ti ricordi? Vabbè.
0: Sei Rama su RTL 102.5 con la nuova sua cabana.

0: Extreme, More Than Words, alle 22.59 in chiusura della seconda ora della suite, tra poco la terza, prima però un altro vocale entusiasmante, vai Beppe.
1: Ciao, sono Ilde. Allora, del mio primo matrimonio, in una busta di una famiglia di quattro persone ho trovato dentro 40.000 lire e in più anche da una parente stretta ho dovuto aspettare il regalo perché doveva finire la collezione dei punti della COP per regalarmi il servizio dei piatti. E in più ho avuto anche una famiglia di quattro persone imbucata. Del primo matrimonio, del secondo matrimonio sono stata molto molto fortunata, pochi invitati miei e buste molto buone e tanti invitati del secondo marito, buste ottime.
2: Hai capito? Quindi il secondo matrimonio è andato meglio in tutti i sensi, credo di capire, ecco.
0: Siccome si parla tanto dell'Odissea che lascia dei messaggi, noi abbiamo tutti imparato qualcosa dall'Odissea di Nolan, da questo messaggio abbiamo imparato che se il matrimonio, le buste non sono buone, il matrimonio finisce.
2: Ecco, esatto, si ne riprova un secondo e si vede se le buste sono ottime.
0: Esatto, che andrà meglio. Quindi valutate bene le buste, mi raccomando.
2: Anche a Coreno Ausonio, in provincia di Frosinone, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. Apriamo con il nuovo decreto carburanti approvato dal Consiglio dei Ministri. Ecco, dalla mezzanotte uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti in conferenza

0: stampa dopo la riunione del governo. Sentiamolo.
1: Sostanzialmente si prevede uno sconto che sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. Naturalmente è già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
0: Passiamo al caos della nazionale italiana di calcio, con Paolo Maldini e Leonardo che si sono dimessi da direttore tecnico e da consulente dopo la vicenda del mancato arrivo sulla panchina azzurra di Andrea Pirlo. Adesso il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, sembra puntare su Roberto Mancini, ma resta in campo anche il nome di Antonio Conte, seppure più defilato. Polemica inoltre fra lo stesso Malagò e il ministro dello sport Abodi sulla brutta figura di queste ore. Domani è previsto il Consiglio federale. Ora a Parigi per una nuova aggressione a tre donne con un coltello. Gadda.
2: L'aggressione è avvenuta nei pressi della fermata del tram di Port de Clichy, nel nord-ovest della capitale francese. Ad essere prese di mira sono state alcune donne, tra cui una incinta. Secondo quanto si è appreso, il sospetto avrebbe agito brandendo due coltelli. È stato prontamente fermato prima che potesse colpire altre persone. Due di loro sono state ferite piuttosto gravemente, una alla schiena e l'altra all'addome. La terza è stata raggiunta dalle lame dei due coltelli da cucina che aveva in mano l'attentatore, soltanto in un modo leggero. Le tre vittime hanno 19, 24 e 36 anni. Anche se l'accoltellatore ha detto di aver agito per conto di Allah, che lo ha mandato a Parigi per uccidere delle donne, la pista del terrorismo al momento non è quella privilegiata dagli inquirenti. È stata aperta un'inchiesta per omicidio aggravato.
0: E infine una notizia che arriva dal Tribunale Civile di Milano. Leonardo Maria Del Vecchio deve consegnare entro le 18 di domani la figlia di un anno alla madre, l'ex compagna Sala Soldati, accolta quindi l'istanza del legale Anna Maria Bernardini De Pace, che assiste appunto l'influencer. E ora c'è il traffico.
3: Via Radio. Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di mercoledì 29 luglio in modalità continuativa. Chi deve raggiungere Ronco Bilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio in direzione di Firenze. Ed è tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Quattro minuti dopo le 23, RTL 102.5, la suite in questo lunedì sera. Arriviamo fino alla mezzanotte. Tra poco, sorpresa, perché per la prima volta parleremo seriamente di una cosa molto interessante che è successa, cioè la scelta di LeBron James, giocatore di basket, di firmare con una nuova squadra, i Philadelphia 76ers, e lo faremo con un amico.
6: Esatto, e si parlano di soldi anche lì, tra l'altro, in un certo senso, per una riduzione. No, vabbè, però dopo ne parleremo.
5: Tanti soldi, tanti.
6: Achille Lauro. Sare!

0: Stitches di Shawn Mendes, 23:11 minuti nella terza ora della suite, giusto? Perché è la terza questa, perché io
1: sono abituato
0: a farne due, quindi mi sono chiesto, è normale che noi siamo rimasti qui anche adesso oppure semplicemente stiamo aspettando dei colleghi che adesso arriveranno, giusto?
1: No,
0: breve, no?
1: È tutto normale, ah, proprio a mezzanotte finisce il nostro
0: mezzanotte
1: programma.
0: Finisce, mezzanotte, no, grazie, fatto bene, sì. Perché non,
1: lo so,
0: non
1: tu, mi ri... tu sei abituato a quelle due ore
0: io
1: che...
0: stavo andando, io vedi, guarda, avevo messo via tutto, le cuffie, cose. No, però rimango, guarda, sai cosa? Quasi rimango.
1: Quasi rimango.
0: Se ti va, sì, dai.
1: Va bene, anche perché tra poco facciamo veramente un bel approfondimento parlando di basket per una volta, visto che non c'è Palmieri, ne approfitto, visto che mi cassa sempre.
0: Allora,
1: tra poco parliamo con un mega esperto. Prima però Gianna Nannini e Marrakesh nella nuova versione di America.

0: Come un tuono, Rosville Negue alle 23.19 su RTL 102.5 nella suite. Come un tuono, qualche giorno fa è arrivata l'ufficialità della scelta di LeBron James, uno dei giocatori di pallacanestro più famosi del pianeta, certo. Uno degli sportivi forse più famosi del pianeta, forse anche della storia dello sport recente. Allora noi parliamo di questo, di quello che è successo proprio in America, con un grande esperto di pallacanestro, un ragazzo che la racconta tutti i giorni attraverso le sue pagine Instagram, che la sua pagina Instagram si chiama Trash Talking e il suo podcast che si chiama 24, di cui lui è la voce, un daily bellissimo, andate ad ascoltarlo. Allora, benvenuto e bentrovato a Gabriele Rossetto. Ciao Gabri!
1: Buonasera, grazie mille dell'invito. Ciao a tutti.
0: Buonasera. Ciao, a te. Benvenuto per la prima volta nella suite, è bello aprirti le porte. Allora, noi questa sera abbiamo parlato tanto di matrimoni, di soldi, eccetera.
2: Money.
0: Secondo te, no? Partiamo da qua. LeBron James, con il prossimo contratto che ha firmato, una busta ad un matrimonio, quanto più o meno potrebbe mettere?
1: Potrebbe mettere tanti soldi, sicuramente meno di quelli che avrà messo nei matrimoni passati, perché la firma a Filadelfia porta con sé un contratto molto meno ricco di quelli che siamo stati abituati a vedergli firmare nella sua carriera, di quasi 4 milioni di dollari, che sono 49 in meno rispetto all'ultimo contratto. Si tratta del taglio più grande nella storia della NBA. Lui l'ha voluto, quello precedente era di Westbrook, lì gliel'avevano imposto, quindi conta un pelino meno. E anche questo ha fatto molto scalpore per quanto riguarda questa firma, che come hai detto tu è arrivata come un tuono venerdì pomeriggio. Era poco prima, era la mattina presto in America. LeBron ha detto di aver scelto all'una di notte, non sapeva ancora nulla fino a quel momento, ha fatto la sua scelta, vedremo che cosa ci dirà il campo.
0: Cioè, secondo te lui veramente era lì di notte, che sul suo letto stava facendo il falò di confronto come a Temptation Island con il suo agente, e all'improvviso Philadelphia, oppure qualcosa l'ha convinto?
1: Ma allora, io credo che per l'ossessione che ha questo uomo per la vittoria e per la pallacanestro possa essergli arrivata un'epifania all'una di notte. È chiaro che una firma in particolare dei Philadelphia 76ers nelle scorse settimane penso l'abbia convinto parecchio, ed è quella di Jaylen Brown, che è stato scambiato da Boston per alla fine Paul George e poche scelte future. Questo è un pezzo importantissimo di questo puzzle che rendeva già prima della sua firma la squadra di Philadelphia molto interessante per la prossima stagione. È una vera contender, quindi tra quelle squadre che possono arrivare a contendersi il titolo, quindi quello secondo me l'ha convinto parecchio.
2: Quindi secondo te, perché io non capisco molto, anzi nulla, di basket, per cui quando ho letto questa notizia ho pensato, almeno l'ho applicata insomma magari al calcio, di solito se uno si taglia così tanto lo stipendio per passare in una squadra lo fa per amore di questa squadra, cioè come se fosse la squadra, non lo so, in cui magari, o della sua città, ma non lo è, o l'ho controllato, cui è cresciuto in qualche modo, cioè non c'è un legame affettivo, quindi giusto, zero proprio, quindi è proprio veramente, però è tanto, nel senso che passare una squadra, perché magari la puoi ritenere forte, ci sta, però addirittura abbassarsi così tanto lo stipendio, no? Solo per questo motivo mi ha colpito, cioè è così, comunque ci confermi.
1: È sicuramente così. Tu parlavi appunto di amore per una maglia, per la città. Io credo che in questo caso ci sia un grandissimo amore per il gioco. Lui ha vinto tutto quello che doveva vincere, ha guadagnato tutto quello che doveva guadagnare. L'ha scritto anche lui sul suo post. Tra l'altro, parlando di musica, bellissimo, con Dreams and Nightmares di Mick Mill sotto, che praticamente per la città di Philadelphia è un inno non ufficiale. E in quella canzone si parla e si dice, anzi Mick Mill la racconta, I used to pray for time like this. E secondo me quello che stanno facendo e quest'anno dicendo i tifosi di Philadelphia.
2: Certo.
1: Tornando alla domanda, credo che l'amore per il gioco sia stato fondamentale in questo. Poi il campo dirà la sua, ma davanti a una scelta di questo tipo evidentemente non si può più parlare tanto di legame con i soldi, come si è tanto discusso per la sua figura rispetto agli anni scorsi.
0: Il bro vuole vincere, raga, non c'è niente da fare.
2: È una nuova sfida, vuole accettare, ha accettato una nuova sfida in sostanza.
0: Gabri, noi ti ringraziamo molto e sicuramente ci risentiremo proprio al volo. Hai 3 secondi per dirci, ma in una busta al matrimonio, Gabriele Rossetto, quanto mette?
1: Difficile, posso dirlo la prossima volta?
2: sì, pensaci.
0: Bravo.
2: Puoi anche tagliare, come lui ha tagliato lo stipendio, tagliare anche la busta. Cioè
0: usa l'esempio di LeBron. Oh raga, lui da 40 da 50 milioni a 4. Ciao Gabri, grazie mille.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Harry Styles, As It Was, su RTL 125 nella suite 23:33 minuti. Attenzione però, posso avere l'onore di lanciare questa parte? Voglio sentirla anche, curioso. Prego. La sigla dell'Half an Hour del Nick, sigla.
1: Come stai?
2: Allora, oggi è doveroso, lo sapete che qui recuperiamo un po' di tutto quello che è successo, sport, cinema e chi più ne ha più ne metta, e dobbiamo per forza parlare di sport, di quello che è successo alla nostra nazionale quest'oggi. Ci siamo svegliati con la notizia che Pirlo non sarebbe stato allenatore e con le possibili dimissioni di Leonardo e Maldini.
0: Sì.
2: Poi ci è stato detto che qualora Malagò avesse accettato di scegliere un altro candidato di Leonardo e Maldini, che doveva essere Thiago Motta, i due sarebbero rimasti.
0: Esatto.
2: Malagò ha detto no.
0: Infatti,
2: e i due si sono dimessi. Beh, quindi ora, in questo momento, dopo 16 giorni, siamo punto e a capo. Senza direttori sportivi, senza una guida tecnica, che credo alla fine potrebbe essere davvero Mancini. Ma a questo punto che cosa accadrà? Che succede? Si può già parlare di fallimento?
0: Soprattutto, cioè, più che altro sembrava una speranza, ovviamente, no? Affidarsi a Maldini e a Leonardo, invece, e quindi avevamo questo sogno. C'è cioè già neanche comunque il tempo di iniziare veramente a lavorare, nel senso di vedere
2: preso
0: neanche
2: il primo stipendio.
0: Ma non credo, non penso neanche.
2: Non credo. Vabbè, no. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Prima novità.

0: If You Let Me Stay alle 23:41 su RTL 102.5 nella suite. Ho letto questa cosa e voglio condividerla con te, Fra, tutti quelli che ci stanno seguendo. Cristiano Ronaldo produrrà e reciterà in una serie TV su un agente di calcio inglese. Cioè, lui interpreterà questo agente, da quello che ho capito. E...
1: ma è bello che fa tutto lui. Cioè, secondo me produrrà, farà l'attore, non so, farà il regista, farà il direttore della fotografia.
0: Pensa che il regista invece dovrebbe essere quello che ha fatto Kingsman. Non so se l'hai visto.
1: Sì, certo.
0: Potrebbe essere lui.
1: Ah, non fa quello. È strano che Cristiano, almeno una cosa.

0: Ragamon Man, voce stupenda, tra l'altro. Human, qui su RTL, 23:47 minuti. Siamo veramente quasi alla fine, caro Nick.
1: È incredibile, eh? Tre ore rispetto a due, come sono?
0: Beh, no, no, ma posso dire, con te volano, posso dire.

0: Voce iconica e personalità dirompente, LP Shaken alle 23.53. Oh, è arrivato, zitto zitto, 4-4, il primo acquisto dell'Inter. È quasi ufficiale, John Stones, ex Manchester City, nuovo difensore dell'Inter. Com'è?
1: Ma difesa non male, stavamo non male. Commentando anche fuori onda.
0: Se rimane anche bastoni, Stones. Non male.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: vita.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Alle 23.57 non rimane che una cosa da fare, perché di solito è la CIM, oppure sono io, stavolta. Fra Taranto, a te!
4: Attenzione, ma pare non son degno, non son degno. Salutiamo la Franca, che penso potrebbe dire questa cosa. C'è una band straordinaria, stiamo per sentire i Doors, no? Famosi tra l'altro spesso per canzoni molto lunghe, però invece quando andavano a fare le canzoni invece corte, brevi, così, i singoloni, cioè ci azzeccavano forse quasi ancora di più, cioè ancora più efficaci. Hello? I love you.

0: I Doors, Hello, I Love You alle 23.59 in chiusura, insomma, di questa prima suite nel formato estivo con Francesco Taranto e Nick Giustini, ma torneremo domani puntuali dalle 21 con la canzone sbagliata, con tutte le, con tutti i nostri amici che vengono a trovarci e magari anche con delle novità, novità
1: magari sì, magari
0: croccanti,
1: sì.
0: Quali? Nessuna,
1: sì. Alla griglia, diciamo, come ne facciamo alla griglia?
0: Le vogliamo grigliare? Beh, male, scusami, prima di andare, carne preferita da cuocere alla griglia?
1: No, sai che non mi piace la carne?
0: No, ragazzi,
1: lo so, mi dispiace.
0: Hai
1: proprio
0: visto la faccia di Jack Moore in regia, so, che ringraziamo qui in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria, mentre da Cologno ringraziamo
1: Entro di Loponte, no? No, non lo so, magari c'è ancora lui. Che turno sta facendo questo?
0: È lunghissimo. Entro di Loponte e Angelo Vica. Non è vero, no. Sono Cristian Alberton e Beppe Di Dio, e quindi insomma non vediamo l'ora di ritrovarci domani. Però a proposito di domani, noi vi diamo l'appuntamento insieme anche ad Amaro del Capo.
1: Eh sì, tenetene sempre una bottiglia in freezer a meno 20 gradi, perché ogni momento potrebbe essere quello giusto proprio per un amaro del capo ghiacciato.
0: Basta uno sciottino, un brindisi, perché il mood cambia e un momento qualsiasi diventi qualcosa da ricordare. Allora, Fran, a te chiusura.
1: Ah, bravo, così, vabbè, ma adesso non è che ogni cosa vai fresh, cioè non si fa così, però non si fa così.
0: Non sono un bravo padrone di casa, mi dispiace.
1: Vabbè, caro Nick, e torniamo domani puntuali alle 21,
0: eh? Buonanotte,
1: ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Anche a Tortona, in provincia di Alessandria, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura la visita della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi in Val di Susa dopo i disordini causati dai NOTAV. Il servizio è di Alessandra Giannoli.
4: 120 agenti feriti meritano una presenza delle istituzioni. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare, così Giorgia Meloni in un video registrato durante la visita effettuata in mattinata con il ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte in Val di Susa, distrutto nell'assalto di sabato scorso. Nel filmato in cui la Premier mostra i risultati delle devastazioni, anche un appello ai magistrati.
5: E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.

0: perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
1: Massimo Bufalini, direttore generale di TELT, la società incaricata di realizzare la Torino-Lione, ha dichiarato: è il peggior attacco che abbiamo subito da 2011, conferenza stampa del movimento Notav, è quello che è successo, l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili, 4 gli antagonisti fermati, tutti stranieri nei confronti dei quali al momento si procede per devastazione. A Venaus identificate 800 persone presenti nel campeggio allestito nel weekend in occasione del festival Notav.
2: Entra in vigore in questi minuti il nuovo decreto carburanti approvato dal CDM, quindi uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto, come ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti in conferenza stampa dopo la riunione del governo. E infine c'è il caos della nazionale. Sentiamo Mantiloni.
3: Dopo neanche 2 settimane Paolo Maldini e Leonardo si dimettono dall'incarico di direttore tecnico e consulente della Nazionale, dimissioni comunicate al presidente federale Giovanni Malagò e confermate dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, che dice: adesso bisogna ripartire da zero, non siamo abituati a queste situazioni. Abbiamo appreso dalla TV delle dimissioni di Maldini e Leonardo, ne abbiamo preso atto, ha commentato il presidente della Lega Seria Ezio Simonelli dopo l'incontro con il presidente FIGC Malagò e le componenti federali. Pirlo è saltato sulla bufera provocata dai rapporti con un'agenzia di scommesse online russa. Il presidente Malagò, pressato dal governo, deve comunicare il nome del prossimo CT. La scelta è tra Conte e Mancini. Il Consiglio federale delle prossime ore sarà chiamato a discutere della situazione. La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra, c'è da recuperare una brutta figura, punge il ministro dello sport Abodi. Bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura, ha replicato il numero uno della FIGC Malagò.
2: E ora il traffico, linea ai colleghi di Via Radio.
4: Via Radio.
5: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di domani, mercoledì 29 luglio, in modalità continuativa. Chi deve raggiungere Ronco Bilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio in direzione di Firenze. Ed è tutto.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Mezzanotte, 4 minuti, siamo tornati alla grandissima, signore e signori, ma chi sei? Ve la presento subito, Vanessa Gray.
8: Non ho la maglietta questa sera, ma giuro che la riproporrò per gli amici della radiovisione. Sì. Buonasera Armando Piccolillo.
7: E buonasera a tutti i nostri amici che sono collegati in lungo e largo su RTL 102.5 Play, sui 102.5 nazionali. Siamo anche in radiovisione, siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari con voi, per questa splendida estate.
8: Oh, inizia ufficialmente l'estate, magari è già iniziata, però in qualche modo noi la sentiamo ancora di più. Allora 02 25 15 15 e chiamateci.
7: Assolutamente sì, poi se vi va anche messaggi al 378 378 1025. Poi se siete, voglio dire, un bo' spindi, in che senso?
8: Non ho capito.
7: Un po' allegri, ok?
8: Sì.
7: Questa allegria, se vi va, mandateci un video messaggio e noi lo mandiamo in onda. Ho detto una cosa intelligentissima.
8: Ogni tanto
7: tesoro.
8: capita ogni tanto.
7: Senti, amore, inizia una nuova settimana e ogni serata praticamente merita il suo momento speciale, specialissimo.
8: Bravo, quello di A Mano del Capo arriva direttamente dal freezer. Bottiglia a meno 20 gradi, sì. Bicchierini ghiacciati.
7: Assolutamente, hai ragione, bastano un gesto, uno shot e la serata cambia mood. È proprio il momento ghiacciato di Amaro del Capo, possiamo dirlo, evviva Amaro del Capo!
8: Evviva!

0: Some Nights dei Fan su RTL 102.5, mezzanotte 13 minuti. Siamo al martedì 28 di luglio. In realtà saremo al lunedì 27,
1: sì,
0: però
1: ma...
0: per concessione, insomma, siamo ancora al lunedì. Va bene, però a mezzanotte 13 minuti. Di che cosa vogliamo chiedervi? Quella cosa che fate in vacanza, perché nelle giornate quando lavori non hai la possibilità di farti la pennica.
1: No, non hai la possibilità di prendere un po' di tempo per il tuo sonno. Non ce l'hai.
0: Perché in ufficio non è che dici vado a farmi una pennica di mezz'ora. Dove vai?
1: Devi lavorare. Vado un attimo in bagno, così ti appoggi da qualche parte e fai il microsonno. Però,
0: amici, perché vi diciamo questo?
1: Perché vi diciamo questo?
0: Che ne so, a me lo chiedi.
1: E questo è il momento giusto. Non solo il numero giusto, sì. 0225 15 15 per chiamarci in diretta.
0: Esatto.
1: Perché d'estate il nostro corpo richiede proprio aiuto.
0: Fermatevi un attimo,
1: dormite soprattutto nelle ore più calde.
0: Ma non fuori, però in casa devi dormire.
1: In casa, certo. Possibilmente al fresco, non so, è difficile, però dobbiamo far riposare il nostro corpo, ascoltare il nostro corpo.
0: Gli esperti dicono che comunque bisogna riposare nelle ore più calde, quindi tra le 13 e le 16 fatevi una pennica.
1: Tre ore?
0: So, sai.
1: Dalle 13 alle 16.
0: Scusa, le ore più calde, l'una alle 4, le ore più calde sono quelle. Che ti vuoi fare solo un quarto d'ora?
1: E poi quando vi svegliate un po' di frutta e saltate il pranzo, sta dicendo questo?
0: Assolutamente no, devi mandare. No. E poi se mangi, se esageri leggerissimamente un pochino, poi la pennica ti viene ancora meglio.
1: E vai di pennica a tutte le ore possibili e immaginabili. C'è Gianni Morandi, Hit Parade.

0: Iris dei Goo Goo Dolls su RTL 102.5, colonna sonora del film con Meg Ryan e Nicolas Cage, City of Angels. Lo dico sempre perché è uno dei film miei preferiti.
1: Ma te l'ho mai detto che sono stata anche nello studio dei Goo Goo Dolls? L'ho visto, bello, bellissimo, a Buffalo in Canada.
0: Sì, okay, ce l'hai già detto che sei stata lì, che hai cantato anche la canzone.
1: Questo non l'ho detto, non volevo sottolinearlo.
0: Hai detto che c'erano anche grandi artisti, tu hai fatto la figa.
1: No.
0: Ciao, sono italiana, sono bella, sono bionda,
1: ragazzi,
0: sono io, voi non siete nessuno.
1: Non credete tutto quello che dice Piccolo.

0: Lillo. Ma a proposito di Pennichella, vogliamo salutare Enrico che ci manda un bel messaggio al 378 378 125. Ciao, mia moglie si fa tutti i pomeriggi un'oretta di Pennichella. Salutamela, si chiama Erika e la amo tanto. Enrico da Verona.
1: Enrico ed Erika, che bello.
0: Sì,
1: Enrico che suona, sua moglie fa il coro.
0: No, sua moglie fa la Pennichella.
1: Però un'ora e tanta, dicono gli esperti, comunque 15-20 minuti va fatta. Ma sentiamo un vocale.
2: Come la Vanessa Grey non ha la maglietta? Corro a casa a vedere la radio televisione. Di corsa.
0: No, non ho la maglietta Vanessa Grey, ma chi sei? No, ce l'ho la maglietta, come se ce l'ho.
1: Certo, anche perché non potrebbe venire senza maglietta.
0: No, non si può. Non si può, ragazzi, non si può.
1: Vocale!
3: Ciao Armando, ciao Vanessa, sono Milvio. Ciao. Bentornato, ciao, Armando. Mi mancavano tanto le tue battute, soprattutto le tue perle di saggezza.
0: Perle.
3: Bravissimo. Una buona nottata e un buon lavoro. Ciao.
1: Ciao Milvio, le perle, come dicono a Milano, le perle di un pier.
0: Avevo capito perle ai morti.
1: Perle ai morti, è tutta un'altra storia. Amici, prendete un telefono, ma cosa dico, uno? Anche due. E quindi chiamateci 02 25 15 15, va bene? Non rispondiamo né io e né Vanessa Grey.
0: No, peccato però.
1: Risponde Piero, in regia qui da Lipari c'è Piero dei Pieri.
0: Oppure risponde Beppe di Dio da Cologno Musese o Cristian Alberton, non lo so, voi provate a chiamare, qualcuno risponderà perché qui c'è sempre qualcuno.
1: Ma che cos'è, un pronto soccorso? Mannaggia.
0: Guarda, ci sono amici, c'è la musica, ci siamo noi. Ecco, vi teniamo compagnia perché...

0: Il momento ghiacciato. Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza, Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno, Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: La gentilezza, go gentle, Robbie Williams su RTL 102.5, la gentilezza, che bella cosa.
1: Bellissimo.
0: Essere gentili con le donne, con i bambini, anche con gli
1: uomini. Anche con gli uomini.
0: Voi donne,
1: dai.
0: Trattateci bene.
1: Sì, hai ragione.
0: Sì, aia, mi hai fatto malissimo, lo vedi che non c'è la gentilezza.
1: Essere gentili, veri e gentili è importante.
0: Mezzanotte e 33 importante. Minuti, adesso andiamo allo 02 25 15 15 perché ci viene a trovare, se ti ricordi bene, il nostro amico attore di Parma.
1: Certo, Antonio, ciao.
2: Sì. Ciao ragazzi, ciao. Come state? Allora, sono molto contento di tornare con voi, sono in diretta.
0: Senti Antonio, sei in diretta con noi? Sei in diretta con noi Antonio. Allora, la pennichella pomeridiana tu la fai?
2: Io guardate, io la faccio, ma io la faccio anche in inverno, per quello, sì. Quando il tempo, cioè quando non ho impegni lavorativi ovviamente, ecco.
0: Sì, per ma cui... noi ci interessa di più... Siccome gli esperti hanno detto che d'estate, nelle ore più calde, insomma, bisogna farsi la pennichella pomeridiana. Quindi mezz'ora, 20 minuti, mezz'oretta. Sì.
1: Ma tu lo fai di più di 20 minuti, mezz'ora, non so, uno, due ore, tre ore?
2: No, ore no, però insomma 20 minuti, mezz'ora, sì, dai, okay. Diciamo di sì. Sì.
0: Ok, cosa noti dopo che hai fatto questi 20 minuti? Sei più fresco e riposato?
1: No.
0: O rimbambito, per dire, no?
2: Dipende dai giorni. Ci sono dei giorni in cui insomma non ci sto molto con la testa, ma quello anche in altre stagioni. Altre volte sì, mi aiuta.
0: Scusa, mi interessa sapere solo un istante, cioè sei fuori di testa solo d'estate o sei fuori di testa anche d'inverno quando fai più penniche?
2: Sono fuori di testa tutto l'anno io.
1: Sono fuori dal tunnel.
2: Sì, anche.
1: Qualcuno canterebbe.
0: Vanessa vuole sapere se ci sono dei film che stai facendo, Antonio.
1: Guardate, stai studiando?
2: Io, sì, diciamo che sono abbastanza impegnato, però oggi ho avuto una mezza delusione. Posso raccontare?
0: Dai, 20 secondi,
1: vai.
0: Veloce.
2: Allora,
0: vai.
2: Dovevo fare un film con Aldo, Giovanni e Giacomo. Tra l'altro giravano vicino a Parma.
0: Sì.
2: Però non mi hanno confermato, purtroppo. Allora...
1: Scusami, ti avevano convocato, eri stato selezionato e poi ti hanno detto no?
2: Mi avevano chiamato e mi hanno detto tieniti libero per 3 giorni, ma poi alla fine... Non mi hanno confermato.
0: Posso dire, Antonio, posso dire, non hanno capito il tuo talento. Aldo, Giovanni e Giacomo, la produzione, non ha capito il tuo talento e se ne pentiranno.
1: E ricorda, quando un portone, Antonio, ricordati che quando un portone viene chiuso, non
0: si aprirà mai.
1: No, scusa. Ci sarà un'altra porta. Vai e sfondala.
0: Sfondala, mi raccomando.
2: Con
0: il piede di porco, vai e sfonda la porta. Antonio. Io ho fiducia in te. Tu il prossimo anno sarai a Hollywood, Antonio. Credici.
1: Ok, ti facciamo il biglietto di andata. Se
0: solo
1: vuoi,
0: andata.
1: Forse anche il ritorno.
0: Ciao, caro.
1: Ciao.
0: Raddrizzate le orecchie su RTL 102.5. Suoniamo una novità.

0: Colonna sonora del film Daredevil, il Daredevil con Ben Affleck di un po' di anni fa. A mezzanotte e 43 minuti, bravissimo Armando, quante ne sai.
1: Bravo Armando, quante ne sai, ci sta anche un applauso perché bisogna incentivare le persone, mai buttarle a terra.
0: Grazie. Senti, andiamo da Andrea allo 02 25 15 15. Buonanotte.
2: Salve, buonasera.
0: Ciao Andrea.
2: Salve.
0: Buonasera. Oh, buonasera ciao. Andrea. Di dove sei?
1: Sei?
2: Salve, io sono di Messina e sono un ragazzo trans. Buonasera a tutti.
1: Oh, ciao, ci piace ciao. Questa cosa, ci piace come biglietto da visita. Quindi sei di Messina, ma vieni a trovarci anche a Lipari? Vieni a fare un salto?
2: Mi piacerebbe molto onestamente passare a Lipari, lì ce le sono molto molto belle. Io ho vissuto per anni a Vulcano, quindi sì.
0: Sì. Cioè, scusami, non ho capito. Cioè, ti piace, visto che sei molto molto bello, vorresti venire qui a Lipari?
2: Sì, sì, mi piacerebbe molto passare a Lipari.
0: Ma guarda, scusami, amore, guarda che sono bello anche io. Non è che arrivi tu, facciamo due belli.
1: Ok, non vi preoccupate, vi trovo io il fidanzato, se volete, inizio a trovarmi il fidanzato.
0: Senti, ma tu sei bello sei bello dentro, bello fuori, bello nella testa, nel cuore, dove sei bello?
2: Ma io spero di essere bello dentro, perché la bellezza interna è la cosa più importante. La persona okay. deve essere più bella dentro che bella fuori, perché qualcuno può essere bello fuori ma brutto dentro. E penso sia, diciamo, la cosa più importante la bellezza interna, onestamente.
0: Però, guarda, puoi anche mascherare quello che hai dentro, cioè puoi essere bello fuori e fingere di essere anche bello dentro.
1: Più che altro magari non aprirti con tutti all'inizio.
0: Puoi raggiungere un risultato, magari fingi dentro e che sei fantastico.
1: Comunque Andrea, io ti voto, mi sei piaciuto come ti sei presentato. Ma ascolta, sei fidanzato, sei single, sei alla ricerca?
2: Sono single e sono alla ricerca di un compagno, perché io sono un ragazzo trans gay. Ma sì.
0: Molto bene. Senti, di che cosa ti occupi nella vita? Cosa fai?
2: Nella vita attualmente cerco lavoro, mi piacerebbe tantissimo fare il barbiere, mi piacerebbe fare questo come lavoro, se no anche l'interior designer, creiamo tantissimo l'arredamento.
0: Senti, ti posso dire una cosa, io farei il barbiere, che è molto bello. Oggi i barbershop, stylist, trick e track sono organizzatissimi dal primo all'ultimo pelo.
1: E forse è un lavoro che magari si è un po' perso, non so se è così, però sta anche ritornando.
0: Tu fai,
1: no?
0: fai qualche scuola, ovviamente per fare il barbiere devi fare un po' di scuola, devi essere preparato, capito?
2: Sì, certo, infatti penso di iscriversi a una scuola di parrucchieri, di barbieri.
0: Molto bene.
2: Comunque, io vi ho chiamato anche stasera perché volevo parlare di un argomento molto velocemente, se voi siete d'accordo, ovviamente.
0: Guarda, tesoro, purtroppo non abbiamo più tempo, magari ci sentiamo un'altra volta e ne chiacchieriamo, ok? Ti abbraccio forte e buona estate, grazie per aver scelto RTL 102.5.
1: Intanto, madam.

0: Dan Sharp, You su RTL 102.5. You, me, you.
1: Sei proprio you.
0: Siamo you and
1: you
0: me.
1: And me. Io sono me.
0: Sì, benissimo. Senti, volevo salutare Ciccio, volevo salutare Paolo e volevo salutare Sergio che sono in macchina a girare a bere birra. Vecchi ubriaconi, come state?
1: Ragazzi, ci siamo noi, non vi preoccupate, soprattutto la testa gira. E se bevi, la testa gira.

0: Barry, Robin e Morris, i fratelli Gibb, hanno scritto la canzone per il progetto Guilty per Barbara Streisand, dove ha cantato questa splendida canzone appunto con uno dei fratelli Gibb, ovvero i Bee Gees. Tesoro.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: No,
1: che
0: devi
1: pezzone.
0: Dire, bravo Armando.
1: Ah, scusa, ma te l'ho detto prima, non allora. È che ti devo fare ogni volta i complimenti, sì, però è vero, bisogna fare i complimenti. Bravo, ti accarezzo anche. Bravo.
0: Lo dice anche Lorenzo, i complimenti costano un poco.
1: Ecco,
0: bella.
1: E sono gratis, sei bravissimo e bellissimo. Rimanete lì, c'è l'informazione.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Pancalieri, in provincia di Torino, è l'una. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. Apriamo con il nuovo decreto carburanti approvato dal Consiglio dei Ministri, quindi con lo sconto sul gasolio di 17 centesimi, sconto che è già in vigore e che sarà valido fino al 6 agosto. Poi, come ha spiegato il Ministro dell'Economia Giorgetti in conferenza stampa dopo la riunione del Governo, ci sarà un nuovo CDM per decidere un eventuale nuovo intervento. Ora è il caos della nazionale italiana di calcio, con Baldini e Leonardo che si sono dimessi da direttore tecnico e da consulente dopo la vicenda del mancato arrivo sulla panchina azzurra di Andrea Pirlo. Ora il presidente della FIGC Malagò sembra puntare su Mancini, ma resta in campo anche il nome di Antonio Conte, seppure più defilato. Intanto sono quasi 40 milioni gli italiani che non partiranno ad agosto per le vacanze e spenderanno tra gli 11 e i 13 miliardi di euro nel commercio di prossimità in un solo mese, di cui 9,3 di alimentari, e la proiezione del centro studi Conflavoro, che per la prima volta misura come sistema economico l'Italia dei rimasti. Infine le parole di Trump: stiamo avendo colloqui proficui con l'Iran, vedremo

0: che cosa accadrà. Ci sono buone probabilità che ne scaturisca qualcosa di concreto, ma io garantisco che il mio paese, gli Stati Uniti, hanno molte, molte armi. È tutto, c'è il traffico.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Roncopilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di domani, mercoledì 29 luglio, in modalità continuativa. Chi deve raggiungere Roncopilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio verso Firenze. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'una e tre minuti, siamo tornati, yeah! Siamo in Ottamboli, noi con Vanessa Gray, ma chi sei?
4: Oh, senti il tifo, yeah, i cori, grazie, grazie, yeah, sono gratis, per fortuna, ma fatemi, certo, salutare lui, sì, lui, sì. Armando Piccolillo, sì, allora, qualcuno ti chiama Piccadillo?
3: Esatto, salutiamo Nick.
4: Ciao Nick.
3: Vi stiamo trasmettendo dal Tourmaline di Lipari, signore e signori, adesso chiamateci se vi va, 02 25 15 15, metti una canzone, devo fare
4: Dai,
3: tutto io.
4: Va bene, sei sicuro? C'è Samurai J, vado.

0: Maria Salvador, J-Ax e il Cile su RTL 102.5 a 1:10. Ma quanti bei messaggi che arrivano al 378-378-102.5. Mettiamo da parte la pennica, perché sì, molti arrivano su quello che ci ha detto il nostro amico Andrea da Messina, cioè sentirsi belli dentro.
1: Ecco, ma guarda che quello è fondamentale, non solo guardarsi allo specchio e piacersi, però sì, in qualche modo respirare a pieni polmoni e capire perché? Quello che hai dentro per star bene. Ma sì, vabbè, scusate, era un discorso un po' troppo profondo. Mi sento molto bella nell'animo, dice la nostra amica che ha 56 anni, dice sì, sono un po' robusta, ho i capelli bianchi e mi mancano i denti, però mi piaccio, ed è una mamma catanese.
0: Bene, cara signora, va bene così, l'importante è sentirsi sempre belli dentro, sempre, e vedere, te lo dice lo zio, il bicchiere mezzo pieno, ecco, e mai mezzo vuoto.
1: Ecco, mezzo vuoto, quello è meglio di no. Salutiamo anche chi è in viaggio sì, con la famiglia, destinazione Cefalù, Nael, Gabriele, papà e mamma.
0: Bene, molti, è arrivato anche un messaggio per Sonia Gray, che la salutiamo.
1: Sono io. Ciao.
0: No, e Vanessa. Allora, abbiamo un bel messaggio al 378-378-1025 che sentiamo in questo momento.
2: Questa notte Armando Piccolillo è l'uomo sì, più invidiato d'Italia. La bellezza di Vanessa Gray rappresentata dalle curve della nostra Italia. Da nord a sud, isole comprese. Sì. Pierangelo da Roma.
1: Ciao Pierangelo.
0: Ciao Pierangelo da Roma, ciao, ma tu non la una donna non la conquisti mai così.
1: Ciao Pierangelo.
0: E quella cade come un pero.
1: Seguiteci, chiamateci. Sì. Ci sono YouTube.

0: All This Time, la canzone di Sting su RTL 102.5 all'una e 18 minuti. Vanessa Armando, siamo noi i Nottambuli.
1: Allora, e siete voi anche sì. Nottambuli, amici. Certo. Fateci sapere dove andate, dove siete, con sì. chi siete, chi state aspettando.
0: A quest'ora, all'una e 18, chi aspettate?
1: Chi aspettate a quest'ora?
0: State aspettando una bella cosa, ve lo dico io perché mi è arrivato, senti Vane, mi è arrivato questo bel messaggio.
1: Sì.
0: Dicono, siamo ancora tutti a tavola, ma la serata si è un po' spenta.
1: Allora è il momento perfetto per portare in tavola uno sciottino ghiacciato di vecchio amaro del capo.
0: Io direi anche due, facciamocene due, che è meglio. Allora, perché il momento ghiacciato non è la conclusione della serata, è il gesto che cambia l'atmosfera, riaccende la conversazione. E che cosa fa? Fa tornare la voglia di stare insieme, di abbracciarsi, di baciarsi con il vecchio amaro del capo. Evviva vecchio amaro del capo!
1: Evviva! Due sciottini?
0: Sì.
2: Allora scusate. Volevo dire che per favore datemi uno sciottino, solo uno per favore.
0: Uno soltanto, uno se lo puoi
1: uno,
0: esatto.
1: Meglio, meglio.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: L'una e 26 minuti RTL 102.5 Elisa, tua per sempre, ma quanta falsità in questa frase. Tuo, tua per sempre, non è vero, perché alla fine vi lascerete tutti.
1: No!
0: Conosco due persone, amici, che stanno purtroppo stanno soffrendo per amore, perché sono stati lasciati 15 giorni fa, 20 giorni fa. Due amiche che non mi hanno cagato di striscio per un anno intero.
1: Ed ora ti scrivono,
0: adesso
1: ci
0: scrivono,
1: sei, usciamo insieme.
0: Ma chiacchieriamo, ci mandiamo una pizza e io col cavolo, dove hai fatto l'inverno? Bella, vai a fare l'estate.
1: No, però scusami, se
0: la
1: sei cattive-
0: ma la cattiveria
1: ma
0: mia.
1: Ma no, se sei un amico, comunque ci devi essere alla tua spalla. Scusa, la tu- devi prestare per far piangere.
0: ma scusami, ma tu, cioè, non mi hai mai chiamato in questo inverno, stavi benissimo, e allora adesso mi chiami che sei in difficoltà, ti attacchi, tesoro.
1: Ok, ma io ascolterei un vocale.
0: Sì.
2: Buongiorno nottambuli, caro Armando, non sai quanto mi costa dire questa cosa, ma
1: cosa?
2: Mi sei mancato, Armando.
0: Armando, mi sei mancato. Mancato.
1: Vedi, manchi. I miss
0: ti
1: you.
0: E basta. Amici, prendete un telefono, chiamateci 02 25 15 15, venite in onda, ci raccontate quello che fate o quello che non fate in questa notte o quello che farete in questa bella estate 2026.
1: Ecco, soprattutto se magari Vanessa Gray, soprattutto se avete in prossimità così l'esigenza, la voglia di partire, oppure il contrario, metti caso che non puoi fare le vacanze perché devi lavorare, devi partire ad ottobre, noi ci siamo.
0: Oppure a novembre, perché solo ad ottobre.
1: Dicembre.
0: Anche a gennaio.
1: Settembre.
0: Novità.

0: Just wanna live, just wanna live, bellissima. E Good Charlotte su RTL 102.5, l'1 e 34 minuti. Dicevo Vanessa, Armando e tutti voi presentissimi sia nei messaggi che al telefono allo 02 25 15 15. Io mi preoccupo perché io mi ricordo delle voci dei nostri ascoltatori. Ogni tanto dico, ma che fine ha fatto? Sarà morto? Sarà vivo?
1: No, spero sarà impegnato, sarà più impegnato. Che altro. Sarà partito? Ecco, sarà partita e ritornata, perché ci riferiamo a Maria Rosa. Ciao Maria Rosa.
2: Ciao, ciao. Però l'ironia di piccolino mi fa ridere, perché mi sono morta, ma io non la prendo male, a me fa ridere.
1: No, sì, ma c'è certo,
0: Maria Rosa,
1: certo.
0: Ma certo che devi ridere, scusami. Allora, per allontanare la morte bisogna giocarci, bisogna prenderla in giro.
1: Ironizzare,
0: insomma, la morte io me la immagino come si vede nei cartoni animati, nei film, no? Con quella falce lunghissima vestita di nero che zoom.
1: E adesso vieni qui, Maria Rosa. Allora, ma tu in questo periodo dove sei stata?
2: In questo periodo sono stata a casa e a lavorare, adesso ero in ferie. Niente, però sono stata a casa, non sono andata via, perché poi io vado via alla fine di settembre. Ma stasera ho voluto chiamare perché stavo male. Perché?
0: Non è che siamo un pronto soccorso, Maria Rosa,
1: no,
0: che ti dobbiamo dare le pillole.
1: Non è vero, noi diciamo che siamo un pronto soccorso, noi
0: allora,
1: lo diciamo.
0: Che cos'hai, Maria Rosa? Hai mangiato male?
2: No, non stavo male fisicamente, ho litigato con mio marito.
0: Allora aspetta, allora cara Maria Rosa, hai litigato con tuo marito.
1: Prego.
0: E quindi tu pensi che possa interessare ai nostri 8 milioni, 9 milioni di ascoltatori?
1: Ma perché i litigi interessano a tutti, Maria Rosa? Perché hai litigato con tuo marito?
0: Dai, dici.
2: Perché stavo ascoltando la radio, stavo ascoltando la RTL, la suite. E me la metto qua vicino al comodino col telefono, bella alta, solo che mi addormento, perché sono due notti che non dormo per lo stomaco. Mi sono addormentata stasera.
0: Ma scusa, ma perché ascolti solo la... Devi ascoltare i nottambuli, non la suite. Cosa ascolti la suite? Scusa.
1: Vabbè, inizia a ascoltare la suite per poi ascoltare i nottambuli e sei addormentata.
0: E tuo marito che cosa è venuto lì e che cosa ti ha detto?
2: Mio marito doveva andare a lavorare e si incatta e chiudete le persiane. Aspetta, non è perché penso che sto dormendo, no, io devo andare a lavorare, e non fa venire i nervi.
0: Allora, scusami però, Maria Rosa, io volevo solo ricordarti che sei tu che hai messo le corna a tuo marito.
1: Ma tuo marito non lo sa.
0: Come cosa c'entra? Scusami, tu metti le corna a tuo marito e lui ti dice, amore,
1: abbassa la radio.
2: Amore, mi dice, chiudi le persiane che devo andare a lavorare. Ma me lo dice in maniera sgarbata.
0: E se lui ti dicesse, amore, puoi chiudere per favore le serrande quando vai a letto?
1: Tu cosa faresti?
2: Sono già a dormire, chiudere tu per favore.
0: Vai a chiudere le serrande, Maria Rosa.
1: Manda lui, se lei è già a letto, scusa.
0: Stai attenta, Maria Rosa, perché tutto poi torna nella vita, Ok, se tu metti le corna a tuo marito, poi tuo marito te le mette per due volte.
2: Aspetta, io faccio le cose, ma mio marito c'ha dei problemini comunque, a parte quello, perché
0: cioè gli hai messo le corna pure dei problemi,
1: è un ragazzo, è un uomo problematico,
0: è una tragedia,
1: è quello che vuole dire Maria Rosa.
2: Sì, è una tragedia.
1: Ma scusami, ma hai ancora l'amante o basta, è finita?
2: No, adesso io mi sto vendicando, non so come mai mi ha preso la passione per le bambole Reebok, che sono le bambole.
0: Non ho capito niente. Si compra le bambole?
2: Le bambole Reebok, come si chiama?
0: Cosa sono
1: e cosa sono?
2: Le bambole
1: sono
2: ridate, quelle che sono dei neonati uguali ai neonati.
1: E cosa ci fai con le bambole? Meglio non saperlo.
2: È una neonata.
0: Ok.
2: Sì, è una neonata e me la coccolo, la prendo in braccio, le faccio il bagnetto.
0: Maria Rosa, Maria Rosa, tesoro, tu non stai bene. No, stai bene, Maria Rosa.
1: Maria Rosa, chiudi le serrande.
0: Chiudi le serrande e vai a letto, Maria Rosa. Anzi, fai una cosa, fatti un bicchierino di amaro del capo, vedi che passa tutto.
1: Oppure una tisana con un po' di amaro del capo.
2: La camomilla, le gocce una cosa per lo stomaco per digerire.
0: Benissimo, mettici pure una scatoletta di tonno e chiudiamo la pratica. Ciao.
1: Ciao. Ma il tonno non sta benissimo, però, devo dire.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: completamente, non trovi pace. I giornalisti su RTL 102.5, non trovi pace d'estate perché ti giri e ti rigiri.
1: Perché fa caldo.
0: Esatto. Arma. Non hai il climatizzatore, ma c'hai il ventilatore. Hai capito? Lo sai perché col ventilatore, anche quando fa caldo, col ventilatore poi ti rinfresca?
1: Perché?
0: Dici, ma muove l'aria calda. Vuoi
1: però,
0: che te lo spieghi?
1: Ma spiegamelo
0: non
1: pure,
0: te lo
1: perché
0: dire.
1: Così ci non, salverai non dal lo, caldo.
0: Non te lo voglio dire perché poi troppa scienza, è vero, perché sposta l'aria che è vicina al nostro corpo. Quindi spostandola tu ti rinfreschi proprio così. Oddio! Guarda, sono
1: sì, sei scienziato. No, però il problema è che quando dormi o con il condizionatore...
0: Scusami,
1: oppure,
0: se dormi da solo... col ventilatore va bene. Se dormi con due
1: in
0: o
1: coppia,
0: tre persone,
1: sì, ma in tre persone vabbè.
0: Può capitare, no?
1: Voglio sì, dire. Certo, vai in campo.
0: Può capitare.
1: So.
0: Che, vabbè, quindi è difficile. Lì è difficile.
1: Dormire in generale.
0: È difficile tutto, è difficile, molto difficile. Allora, al 378-378-1025, io vi vorrei far sentire un nostro amico Giovanni da Palermo un bel messaggio vocale. Se ce l'abbiamo, se no lo mettiamo dopo.
2: Secondo me ci vuole una scizza cervelle, ci vuole per questa signora.
0: Perché, Giovanni?
1: Ma no, la verità è che tutti quanti, secondo me, avremmo bisogno di avere uno psicologo con cui sfogarsi, parlare.
0: E tesoro mio, e vuoi lo psicologo, e vuoi il personal trainer, e vuoi il climatizzatore, e vuoi le sigarette americane, le macchine veloci, gli occhiali da sole.
1: No, io non fumo, grazie.
0: Basta.
1: Gli occhiali da sole, no, a quest'ora non servono.
0: Vabbè, e quindi vuoi tante cose, insomma, ti devi accontentare.
1: Dici?
0: Prendi un ventilatore e basta.
1: Ce l'ho un ventilatore e ho anche un condizionatore. Ho un pinguino.
0: Ciao, sono il tuo pinguino personale.
1: Ciao, spegniti.

0: Anastasia, One Day in Your Life su RTL 102.5. Un giorno nella tua vita sicuramente troverei creme, cremini, abbronzanti, asciugamani,
1: sì,
0: occhiali,
1: tutto,
0: cacciavite, forbici e quant'altro nella
1: anche
0: tua borsa, Grey.
1: No, però quando perdi, e quando perdi le cose, tipo, stavo cercando un caricatore,
0: sì,
1: dico, ma dove l'ho messo? Ma perché?
0: Ciao,
1: dov'è?
0: Sono io il tuo caricatore.
1: Meno male, finalmente l'ho trovato.
0: Hai capito?
1: Oh, chi cerca trova.
0: Quanto è bella lei, Material Lover. Questa è Sienna Spyro. Sentiamo.

0: Le buone vibrazioni, good vibration, i Beach Boys su RTL 102.5. Tesoro,
1: dica.
0: Siamo prontissimi a chiudere la seconda ora.
1: Sì, se me lo dici così, la risposta è yes.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche ad Acquara, in provincia di Salerno, sono le 2:00. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura il caos della nazionale italiana di calcio, con Paolo Maldini e Leonardo che si sono dimessi da direttore tecnico e da consulente dopo la vicenda del mancato arrivo sulla panchina azzurra di Andrea Pirlo. Ora il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, sembra puntare su Roberto Mancini, ma resta in campo anche il nome di Antonio Conte, seppur più defilato. Polemica, inoltre, fra lo stesso Malagò e il ministro dello Sport Abodi sulla brutta figura di queste ore. Fra poco è previsto il Consiglio federale. Voltiamo pagina. È in vigore uno sconto sul gasolio, e soltanto sul gasolio, per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione varata ieri dal CDM si aggira sui 120 milioni di euro. Poi ci dovrebbe essere un nuovo intervento sulla base dell'andamento dei prezzi, andamento che sarà esaminato nel CDM del 4 agosto. Intanto proseguono le indagini della polizia volte a identificare i responsabili degli scontri avvenuti sabato presso i cantieri TAV dell'alta velocità, scontri nel corso dei quali oltre 120 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. Al momento sono oltre 1000 le persone identificate e sottoposte a controllo. E ieri la Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi hanno visitato proprio i luoghi della Val di Susa dopo gli assalti notati. Violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo, ha dichiarato la Premier. È tutto, ora c'è il traffico.
2: Via Radio.
4: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che sulla 1 panoramica, per lavori, è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di domani, mercoledì 29 luglio, in modalità continuativa. Chi deve raggiungere Ronco Bilaccio può percorrere